0: Nata. Boh, non sappiamo.
1: Vabbè, e si commemora un momento molto importante del processo di integrazione europea, che è la presentazione della dichiarazione Schuman il 9 maggio 1950, dove è stata un po' tracciata la traiettoria di quello che oggi è l'Unione Europea.
0: Il momento da cui è iniziato tutto. E oggi cos'è l'Unione Europea? Siamo nel giorno in cui Giorgia Meloni incontra il segretario di Stato Marco Rubio, l'appuntamento è alle 11:30, tra poco, tra mezz'ora circa, Rubio incontra Tajani. Si discute sempre, come dire, delle posizioni dei singoli paesi, soprattutto sulle questioni internazionali, sulla politica europea, rispetto a quello che si può fare, su quello che sta succedendo. Cioè, continua a mancare un po' una visione comune europea.
1: Vabbè, sicuramente su questo sono stati fatti molti passi avanti nel corso dei decenni e la dichiarazione Schuman da questo punto di vista, cioè quello che si commemora domani, è indicativo del gradualismo del processo di integrazione europea. Cioè all'inizio l'idea era solamente di creare un mercato comune del carbone e dell'acciaio e adesso noi abbiamo, certo, a distanza di 60 anni, diciamo, una unione molto integrata da molti punti di vista, incluso per una certa misura la politica estera e di sicurezza comune. È vero che sono ambiti, quello della politica estera e quello della difesa, rispetto ai quali gli stati hanno più difficoltà a cedere fette di sovranità. Quindi è vero che rimane un po' di dualismo anche all'interno dell'architettura dell'Unione, che sono varie figure, l'alto rappresentante, la Presidente della Commissione, il Presidente del Consiglio europeo. Quindi è chiaro che questo è uno degli aspetti in cui l'integrazione europea deve fare un passo in avanti, altrimenti si rimane nella situazione che descrivevi, in cui i singoli Paesi membri poi si fanno portatori di stanze anche confliggenti tra loro.
0: Esatto, di posizioni più diverse, delle posizioni più diverse. Tra l'altro gli appuntamenti come quello di domani servono un po' anche ad avvicinare i cittadini alle istituzioni e devo dire che l'Europa è quella che un po' è più lontana, è sempre vissuta più come matrigna che come madre, è così?
1: Ma questo però in parte è anche colpa della classe politica nazionale, cioè per anni, non è più tanto adesso, però per tanti anni tutte le politiche più sanguinose dal punto di vista sociale sono state giustificate col mantra ce lo chiede l'Europa, ce lo chiede l'Europa, e questo chiaramente ha inciso parte. Però è anche vero che ci sono aspetti del processo di integrazione europea che hanno plasmato la nostra vita e resa quella che è, come per dire, il progetto Erasmus, cioè il fatto che noi circoliamo sul territorio europeo senza controlli, abbiamo una cultura europea come cittadini europei che è assolutamente, come dire, era impensabile 60 anni fa. E questo è un risultato dell'Unione Europea e non lo si deve negare, ecco.
0: No, mi sembra un motivo sufficiente per andare a festeggiare l'Erasmus, soprattutto sicuramente. andate e festeggiate domani. Abbiamo già finito il tempo, purtroppo, con Daniele Amoroso oggi. È stato un flash. Quando si vota per le elezioni europee? Manca molto.
1: Questa è una cattiveria che mi hai fatto, perché sulle date sono pessimo, diciamo.
0: Vabbè, cercalo e mandami un messaggio.
1: Il Parlamento, ci vorrà un altro po'.
0: Va bene, grazie. Va bene. Daniele Amoroso, professore di diritto internazionale all'Università di Cagliari. Grazie per essere stato con noi quando sono le 8:54. I giornali dell'Europa non parlano manco di Rubio, perché in realtà tutti i quotidiani sono fermi e concentrati su Garlasco, su Alberto Stasi, le lacrime con la legale, la cena da un amico e poi le ricostruzioni. Ve ne parlo tra poco, dopo che ascoltiamo la musica. C'è Bob Sinclair su Radiolina con I Can Wait.

0: Le 8.57 su Caffè Corretto, Paola Pria al microfono. I vostri messaggi che oggi devo dire trascurato, adesso però li recupero. Maurizio ci scrive: buongiorno Paola, buongiorno a tutti. Oggi giornata relativamente tranquilla nel traffico auristano, sembra tutto abbastanza normale, ci scrive Maurizio. Ne avete, Maurizio, voi cantieri? Però raccontaci questo, perché fa la differenza. E com'è la situazione a Cagliari? Ci scrive Marco: tranquilla anche a Cagliari, e quindi una giornata serena, segnata dalla pioggia stamattina, pioggia importante, con previsioni di incertezza anche per la giornata di oggi, aspettando la primavera e le prove d'estate, che comunque a Cagliari sono già state fatte, in particolare alla fine di aprile, quando ci sono state giornate molto belle con temperature alte. Vi stavo raccontando prima delle aperture dei quotidiani, che sono sostanzialmente concentrate su Garlasco, perché soprattutto di Garlasco si parla sui quotidiani. Il Corriere della Sera scrive questo: Alberto Stasi e le lacrime con la legale, la cena da un amico, basito per l'intercettazione di Sempio, e poi la chiavetta è la prova, dicono i PM. Sempio vide i filmini, l'ipotesi sul 20 luglio e la tensione con Marco Poggi, ma poi c'è tutta la ricostruzione degli errori, le parole dell'avvocato di Poggi su Repubblica, porno, violenza, autoerotismo, le agendine horror di Sempio con la lista delle sue ossessioni. Questo è il lancio che fa in prima pagina, con una foto molto grande, molto evidente, della vittima, Repubblica stamattina, e poi sotto tutte gli approfondimenti e le situazioni. È il tema principale, che mette decisamente in ombra le questioni internazionali, che pure invece sono importanti e delicate in una giornata che è importante, perché oggi, come raccontavamo prima quando eravamo in collegamento con il professor Daniele Amoroso, è la giornata in cui Giorgia Meloni vede Mark Rubio a Palazzo Chigi. Il protocollo dice che non sarà lei a riceverlo stamattina nella sede del governo, ma Rubio entrerà ricevuto dal consigliere diplomatico, che lo accompagnerà nello studio, nell'ufficio di Giorgia Meloni, perché Rubio e Giorgia Meloni non sono di pari grado, quindi non può essere lei ad aspettarlo. Il protocollo dice anche questo. Ieri c'è stato l'incontro con il Papa, lo scontro su alcuni temi, in particolare su Iran e Cuba, prudenza del Vaticano. Comunque il comunicato finale che hanno fatto, come raccontano i quotidiani di oggi, è stato pesato parola per raccontare quello che era successo. Queste sono un po' le notizie che sono in primo piano sui quotidiani. Tra poco parliamo di sport, intanto adesso ci sono le notizie, poi tra poco, subito dopo, parliamo di sport con Lele Casini. Siamo alla vigilia della partita del Cagliari, molto importante. Aspetto su questo i vostri commenti. 340 87 15 015
1: Radiolina Caffè Corretto.
2: Il Cagliari in diretta ritorna in FM con me, Valentina Caruso, insieme a Fabiano Gaggini e Alberto Masu, ogni giovedì alle 18.30 su Radiolina, e potrete seguirci anche su Videolina TV e in streaming sulle pagine social del gruppo, live con tanti ospiti del panorama calcistico regionale e nazionale.
1: Il Cagliari in diretta, ogni giovedì alle 18.30 su

0: Caffè Corretto.
1: Le 9 e 8 minuti, Caffè Corretto con Paola Pilia, Lele Casini è con noi, buongiorno Lele.
2: Eccoci qua, buongiorno, sì.
1: Allora, siamo alla vigilia della partita di domani.
2: Cagliari-Udinese, siamo alla terz'ultima giornata, stiamo arrivando a conclusione di questo campionato.
1: Sei
2: a Cagliari.
1: Carico?
2: Sì, il giusto. No, diciamo che la sconfitta della Cremonese ha dato la salvezza al Cagliari, l'ultima contro la Lazio.
1: E quindi dici non c'è più la tensione? Serve un punto ancora.
2: Un punto in tre partite però. Quindi non è che sia l'ultima.
1: Sì, però sarebbe bello festeggiare domani.
2: Magari vincendo.
1: Esatto, magari vincendo. Certo.
2: Sarebbe bello arrivare a 40 punti.
1: Rifammi il punto sui punti. Cosa sembra brutto? Che ieri mi hai detto che potremmo battere il record, ma in realtà non lo possiamo battere.
2: Ah no, allora ho detto un'inesattezza ieri, quindi è giusto rettificare. Avevo detto che il risultato più alto è stato di Rastelli, che era irraggiungibile, e questo te lo confermo.
1: Dell'era Giulini, stiamo parlando sempre.
2: Dell'era Giulini, ha fatto 46 punti, nel Cagliari con 9 punti andrebbe a 46, quindi già.
1: Quindi comunque non possiamo battere il
2: record. Avevo sbagliato, mi ricordavo male, i 41 punti non li aveva fatti Zenga, cioè che aveva preso la squadra, vi ricordate, nel periodo del Covid, nella ripresa del campionato, e all'andata li aveva fatti Maran, erano 45, quindi si può battere il record, diciamo, di Maran e Zenga. Rimane che dopo il Covid è il miglior campionato del Cagliari con 37 punti, diciamo così, pareggiato i 37 punti della stagione con Semplici. È chiaro che un punto in più vorrebbe dire essere la migliore stagione degli ultimi anni delle Cagliari, almeno dal punto di vista del punteggio, non dico di altro.
1: Bene, bene così. Obert, Cagliari ora un bel finale, questa è la prima pagina dell'Unione, il difensore rosso-blu ieri era a Radiolina, potete anche, se andate sulle pagine sportive dell'Unione, trovate intanto il racconto dell'intervista firmato da Enrico Pilia, il resoconto dell'intervista, poi trovate un QR code, che se lo inquadrate col cellulare è molto facile, potete rivedervi l'intervista, sì. E quindi è molto bello, perfetto. Cagliari oltre la salvezza c'è di più, e poi l'intervista a Palestra che dice è stata una delle è una delle pagine più belle della mia vita. Gli spettatori, i passeggeri saranno già almeno 16.000.
2: Sì, ne mancano 400 a disposizione. Si attende che in questa partita che potrebbe dare la salvezza, festeggiare con lo stadio pieno non sarebbe male.
1: Esatto. Intanto al Real Madrid stanno picchiando proprio.
2: Sì, succede.
1: Come succede? Non dovrebbe
2: succedere, ma succede anche nelle migliori squadre.
1: Anche
2: succede
1: forte stanno picchiando.
2: Abbastanza.
1: Dopo questa cosa di Mbappé già ha fatto discutere molto.
2: Ma secondo me si sono picchiati per quello in generale. Sono un po' gelosi di non essere venuti a Cagliari. Quindi.
1: Esatto, perché vabbè, su Mbappé si sono accaniti tutti per questo viaggio tra Parigi e Cagliari e Sant'Efisio. E poi ieri in allenamento c'è stata una rissa tra due giocatori, tra cui uno, il vice capitano, credo, Valverde,
2: uno dei uomini più rappresentativi, che è finito in ospedale
1: con un trauma cranico, deve restare fermo 15 giorni.
2: Si sono picchiati
1: alla vigilia del classico, tra l'altro.
2: No, ma con chiaramente il Barcellona molto avanti nel campionato, si respira aria pesante.
1: Di colpi si respira anche
2: anche il non essere tra le migliori in Champions, c'era l'Atletico Madrid.
1: Comunque Valverde ha detto che in realtà non si sono picchiati tanto. Okay.
2: No, non tanto tanto.
1: Non tanto, cioè, c'è un trauma cranico,
2: però no.
1: Che picchiando, su
2: me l'ha preso bene il colpo.
1: Poco. Lui è caduto, è finito di faccia e ha sbattuto. Credo che gli abbiamo messo, credo, anche punti. Quindi
2: poco,
1: fatto l'attacco.
2: Poco.
1: Però, insomma,
2: su me l'ha preso male proprio.
1: Siete di esempio sempre, vi ricordo.
2: Un punto di riferimento.
1: Per i giovani giocatori.
2: Sì,
1: anche,
2: più punti di riferimento.
1: Che guardano.
2: E poi ci lamentiamo,
1: squadre.
2: No? Che nei campetti di periferia succede di tutto.
1: Esatto.
2: Se succede al Real.
1: Se succede allo spogliatoio del Real Madrid, ragazzi. Allora, diamo gli appuntamenti di domani, caro Lele Casini.
2: La partita inizia alle 15, ma noi siamo in diretta come sempre mezz'ora prima con Carlo Alberto Meris dalle 14.30, e poi ci sarà la radiocronaca di Cagliari Udinese, il post partita.
1: Non danno il pranzo domani?
2: Sì, i panini, sì. Però c'è l'aperitivo dietro la curva sud della... organizzato dal Cagliari Fan Club.
1: Sempre molto bello.
2: Sì,
1: le tavolate,
2: mi dicono alle 12.30, però magari
1: arriva giusto. Arriva giusto, vediamo se si batte la lasagna ai carciofi, che è un po' il piatto
2: mamma
1: più buono
2: mia
1: dell'anno.
2: Eh beh, sì, per adesso sì.
1: Ma alla fine dobbiamo fare la classifica delle cose più buone che hai mangiato.
2: Potrebbe essere.
1: Gli Smarties li mettono?
2: No, non
1: però
2: più.
1: L'anno scorso
2: A Milano potrebbero sorprendermi.
1: Sì, sono cose belle quelle di cui
2: che
1: parliamo.
2: Che buoni, mi hai sbloccato il ricordo.
1: Già adesso scendo giù e te le compro. Grazie Carolina Casini, forza Cagliari.
2: Sempre.
1: Adesso arriva Annalisa su Radiolina, anche se il tempo è incerto, sicuramente vi proiettiamo nella bella stagione con questa canzone estiva. Quando

Radiolina Caffè Corretto. Lo 0-0 di Bologna vale oro per la classifica dei rossoblù, pronti per due gare davanti ai propri tifosi. Oggi segui con noi la 36esima giornata del campionato Serie A Enilive. Dalle 14.30 il prepartita con Carlo Alberto Melis e dalle 15 la radiocronaca in esclusiva a cura di Lele Casini di Cagliari Udinese. Solo su Radiolina, la radio ufficiale del Cagliari Calcio.

0: Caffè Corretto.
1: 9:19 minuti, Paola piglia il microfono di Caffè Corretto. In prima pagina sull'Unione Sarda si parla di antivirus in apertura. Tra poco ci raggiunge Veronica Fadda che sarà con noi, con cui racconteremo tutte le ultime notizie. Intanto c'è la musica su Radiolina, c'è Samurai J direttamente da Sanremo, l'onda lunga di Sanremo con Ossessione.

0: Samurai Jay su Radiolina alle 9:22 minuti. Stiamo arrivando alla conclusione della trasmissione di oggi. Veronica Fada, buongiorno, grazie per essere con noi.
1: Ciao Paola, buongiorno e buongiorno anche a tutti i nostri radioascoltatori. L'hai detto poco fa, andiamo subito a vedere che cosa abbiamo in apertura del nostro giornale online e parliamo appunto dell'allarme Anta virus.
0: Se ne sentiva l'esigenza.
1: Se ne sentiva l'esigenza o forse no, sicuramente i nostri lettori non sono tanto contenti di rivedere tematiche come queste, anche perché giustamente, come leggiamo nei commenti, nei tantissimi commenti che ci lasciano sui social, Instagram, Facebook, ma anche nel nostro sito, la sensazione è quasi che stia tornando il fantasma del Covid, no? Ricordiamo tutti quel periodo abbastanza particolare, ecco, della nostra vita, tra mascherine e distanziamento. Però appunto per questo noi parliamo dell'antivirus in apertura, perché abbiamo intervistato il direttore della microbiologia della U di Cagliari, Aldo Manzin, per capire un po', per fare il punto della situazione. E la bella notizia con la quale ovviamente apriamo anche che sì, è una grave malattia infettiva, ma non parliamo di Covid. La tutela ovviamente come in tutti i casi è doverosa, ma al momento niente farebbe pensare a un rischio di diffusione pandemica. E già qua abbiamo risposto a parte, no?
0: Certo.
1: Delle perplessità
0: È scoppiato in una nave da crociera questo focolaio, è in una nave da crociera probabilmente perché hanno fatto bird watching in una discarica.
1: Esatto.
0: E potrebbe essere partito da lì. Ovviamente
1: sì,
0: si può contagiare, il contagio può avvenire anche da uomo a uomo, e quindi la preoccupazione è quella. Però
1: c'è un focus appunto anche su questo nel pezzo in pagina. Spieghiamo meglio un po' come può avvenire il contagio, perché gli antivirus fanno parte appunto di questa maxi famiglia di virus che comprende più di 20 specie, che in realtà sono legate all'infezione dei roditori.
0: E di antivirus era morto Ginac, ma non ti ricordi?
1: Esatto.
0: Ginac, ma è la moglie, che erano stati ritrovati morti in una villa negli Stati Uniti, erano morti proprio per antivirus.
1: Esatto, però c'è un ceppo noto come virus Andes che può diffondersi da uomo a uomo, ed è proprio questo ceppo sotto la lente dei ricercatori e degli studiosi. Un altro dettaglio è che al momento per l'antivirus non esiste una cura, non esiste un vaccino. Quindi
0: vabbè, comunque il distanziamento sociale vale.
1: Il distanziamento vale sempre,
0: vale
1: come
0: sempre
1: abbiamo
0: fine,
1: detto
0: va
1: prima.
0: Bene.
1: Esattamente.
0: Va bene, distanziatevi socialmente anche negli weekend. Ci sono tante notizie di cronaca, in particolare l'omicidio di Leonardo Mocci,
1: sì,
0: che viene raccontato oggi molto bene anche sul quotidiano in edicola, però trovate il punto della situazione.
1: Esatto, perché la notizia è arrivata ieri. L'abbiamo raccontata ieri pomeriggio, ma oggi sul giornale, ma anche sul sito, troviamo un approfondimento del collega Francesco Pinna per l'omicidio di Leonardo Mocci, lo ricordiamo, il 23enne di Villa Cidro, ucciso a Monserrato. Sono finiti in carcere tre persone, i tre indagati. La novità è che si cerca una quarta persona. E poi Paola, prima di...
0: È una giornata di proteste, intanto vi ricordo, oggi c'è il mondo dell'agricoltura che protesta,
1: sì,
0: col Direte a Cagliari per la difesa del Made in Italy. È vero Veronica, ci potrebbe essere anche il ministro Lollobrigida in città stamattina?
1: Esattamente.
0: Lo racconterete?
1: Lo racconteremo sul sito, non mancheranno tutti gli aggiornamenti, come non mancheranno gli aggiornamenti sul caso Garlasco, che al momento è tra i più letti, manco a dirtelo,
0: sì,
1: Paola.
0: Ovunque.
1: Ovunque, ma anche sul nostro sito, e non mancheranno gli aggiornamenti anche sulla questione medio orientale, sulla guerra.
0: Certo.
1: Perché ogni tot arrivano insomma le nuove dichiarazioni di Donald Trump, teniamo sotto controllo il social.
0: E poi c'è la riunione oggi, quindi non si può che essere presente, la riunione tra,
1: sì,
0: Marco Rubio e Giorgia Meloni.
1: Esatto.
0: Grazie Veronica.
1: A voi.
0: Intanto ti dico, anzi lo devo dire a Lele, un messaggio,
1: sì,
0: per Lele: domani arriviamo allo stadio con la panda rosso-blu. capito Lele? Cerca la panda rosso-blu, Lele ha detto va bene, leggiglielo a Lele, Lele ha detto ok caro Maurizio.
1: Perfetto.
0: Abbiamo finito, finish, stop. Vi ricordo a mezzogiorno e mezzo c'è Egidio Angela Secchi con la sua strambata. Vi ricordo che potete vedere tutti i podcast, riascoltare i podcast nella nostra app e nel nostro sito. Grazie a Fabio Leoni, grazie a Veronica Fadda. Ciao.
1: A voi.
2: Radiolina ha presentato Caffè Corretto. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.
3: Sono le 2:31.
4: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
5: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
2: Una finestra sull'universo, oggi alle 11:30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.

Sara di Luina, so sonno da Terra Nostra. Tutti i giorni dalle 6.15, 16.15 e 22.15 e la domenica anche alle 12. Un saluto dagli Stentales su Radio Luina.

0: Sono le 2:58.
1: Wow, che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto! Pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
2: Ma stai leggendo un catalogo?
1: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifada. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
2: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale!
1: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
2: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifada o sfoglialo su cifada.com. È il best seller dell'estate.
0: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
3: Sa Radiolina. I sonus tessa terra nostra.
4: I Double Dose si definiscono una country folk band. Il gruppo sassarese predilige in effetti le atmosfere del country rock americano o della tradizione irlandese, ma non disdegna anche di provare a rileggere in quella chiave musicale motivi popolari sardi. Ecco così la loro versione di Nanneddu Meu, arrangiata da Claudio Spanu e Aldo Gallizzi.

0: Erano Aldo Gallizzi al mandolino, Claudio Spanu alla fisarmonica e Antonio Miscali, chitarra e voce, sul palco di Frimmos a Monteleone Rocca Doria nel 2020.
1: Una straordinaria accoppiata quella con Piero Marras e Andrea Parodi. Ospiti di Sardegna Canta eseguono uno dei brani più popolari del cantatore nuorese, Meremmanna.

0: Padda e il chitarrista Gianluca Corona ad accompagnare questa Mere Manna, ascoltata da Piero Marras e Andrea Parodi.
1: Il cantante originario di Stintino, Beppe Dettori, ha sempre sperimentato nuove soluzioni vocali nella creazione dei suoi brani. Qui lo ascoltiamo in brincare, cioè saltare.

0: Nel luminoso splendore del mare di Stintino abbiamo ascoltato Beppe Dettori in Brincare.
1: Un omaggio ai pastori sardi e alle loro battaglie per un prezzo del latte più giusto. Questo brano che ascoltiamo dai Brinca si intitola Sos Pastores de Sardigna.

0: sarà firmato per testo e musica da Davide Pudda, il brano che abbiamo ascoltato dai Brinca.
1: Sa Radiolina, il sonus de sa terra nostra.
2: Per 9 volte brani del duo Puggioni furono scelti come sigla del programma Sardegna Canta. Uno di questi è Sardia, lo ascoltiamo.

0: Era Sardia, brano del duo Puggioni che compariva anche nell'omonimo album inciso nel 1995.
1: Nei primissimi anni Ottanta è attivo a Sassari il gruppo Mediterraneo, uno dei tanti parti del chitarrista Gianni Virdis, votato a un easy listening di buona fattura. Il gruppo ha inciso una cassetta nel 1983 che conteneva anche questo brano, Unica.

0: grow up good feelings.
1: Era la voce di Rosanna Falchi a intonare questa Unica, un brano eseguito dai Mediterraneo durante una loro partecipazione al programma E tutto finisce in musica, in onda su Videolina nel 1985.
2: Originaria di Utah ma cresciuta a Sorso, Cecilia Concas ha modo di cimentarsi anche con il canto a chitarra, come dimostra questa sua interpretazione della Corsicana.

0: Abbiamo ascoltato Cecilia Concas, che ebbe il primo contatto con il canto frequentando la scuola cantorum dei fratelli cappuccini del suo paese.
1: Sono le 3:28.
2: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
4: Sa Radiolina. I sonus dessa terra nostra.
5: Nata in Francia da emigrati sardi, Gabriella Cambarau si è presto avvicinata al repertorio tradizionale sardo. Questa è la sua versione di In su monte Gonare, con l'accompagnamento alle chitarre di Bruno Noli e Mariano Argiolas.

0: Del 2001 di Sardegna Canta abbiamo ascoltato Gabriella Cambarau in In su Monte Egonare.
1: Ispirato alle tragedie del mare Mediterraneo, ecco Canto Lugis, dalla voce di Elena Ledda, tratto dall'Antias, album pubblicato nel 2017.

0: Era Cantu Lugis di Elena Ledda, segnato dalle note del clarinetto di Gabriele Mirabassi, ospite dell'album Lantias.
1: Nel programma Album, Maria Carta si prestava volentieri a cantare a cappella tra gli ospiti di quel programma da lei curato e condotto. Questa è una ninna nanna dedicata al figlio David, nato nel 1980.

0: Era la sola voce di Maria Carta ripresa in una sua esibizione nel programma Album del 1984.
1: Sa Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
2: Da un'idea di Antonio Lotta nascono nel 1992 a Seneghe gli Yanas, un gruppo che agli esordi esegue brani vocali a cappella o con l'accompagnamento di tastiere elettroniche o fisarmonica. Un esempio concreto è offerto da questo brano, comparso nel loro disco omonimo, in cui si racconta di fate e folletti.

0: Era l'ampio organico di 10 elementi degli Janas durante la loro esibizione alla terza edizione di Icnos, a Sedilo, nel 1997.
1: Radiolina presenta La Strambata.
2: 12.33 minuti e Gidiangela Secchi con voi fino alle 14 con La Strambata, la trasmissione di Radiolina di informazione, di attualità e di cultura. In regia vi saluta Giuseppe Valdés. Il nostro numero 340 87 15 015. E per commentare l'attualità è tornato con noi Massimo Crivelli, vice direttore dell'Unione Sarda. Massimo, ben ritrovato. Ciao.
3: Ciao, buongiorno a tutti.
2: Massimo, è difficile non parlare oggi della clamorosa svolta nelle indagini sull'omicidio di Chiara Poggi. Oggi la procura di Pavia, diciamo che ha chiuso l'inchiesta e ha indicato Andrea Sempio come presunto, lo ricordiamo, presunto autore dell'omicidio della ragazza. Secondo i PM, Sempio avrebbe agito con odio e crudeltà. Insomma, tutto da rifare.
3: Eh sì, praticamente dopo 19 anni la procura di Pavia ha riscritto completamente il finale di questo giallo infinito. Ricordiamo che il primo accusato era Alberto Stasi, il fidanzato di Chiara Poggi, che ha scontato comunque una condanna, e mentre oggi invece viene completamente ribaltata tutta la vicenda, nel senso che viene indicato in Andrea Sempio, amico del fratello di Chiara Poggi, l'accusato principale. Sarebbe lui il responsabile dell'omicidio. Sostanzialmente la teoria è quella che Sempio, assieme al fratello di Chiara, avrebbe visionato dei film in cui apparivano rapporti intimi fra
2: i due fidanzati,
3: fra Chiara e Alberto Stavi, e lui in qualche modo avrebbe in conseguenza di questo maturato una specie di ossessione sessuale nei confronti di Chiara, avrebbe tentato un approccio e al rifiuto della ragazza sarebbe maturato il truce delitto. Questa è un po' l'impianto accusatorio della procura di Pavia, che si avvale tra l'altro anche di alcune intercettazioni postume nelle quali in questi soliloqui,
2: ecco,
3: esempio,
2: sì, questo Massimo è un'altra delle cose di cui si parla veramente quasi ossessivamente. Anche ieri in TV non si parlava di altro, di questi famosi soliloqui che sarebbero stati registrati all'interno della macchina di Sempio. Si sa che gli inquirenti fanno delle intercettazioni ambientali e quindi mettono cimici anche nelle case, nelle macchine delle persone che vengono indagate per crimini così gravi, ovviamente su autorizzazione della procura. E lui avrebbe detto, insomma, avrebbe, parlando da solo, avrebbe detto di aver fatto, insomma, una così un'avanza Chiara, che lei ha rifiutato. Ma ci sono alcune persone, come ad esempio la criminologa Bruzzone, che abbiamo imparato a conoscere in tutti questi anni, no? Che mette sempre un po' bocca in tutti questi delitti, specialmente questi che hanno una grande forza mediatica, e dice che questo soliloquio è una ricostruzione più narrativa che probatoria della procura. Insomma, tu cosa ne pensi?
3: Credo che la Bruzzone abbia ragione, nel senso che è difficile considerare questi soliloqui come una confessione vera e propria. Tra l'altro i legali di Sempio sostengono che erano dei commenti che lui stava facendo a una trasmissione che aveva visto. Tra l'altro ripete un po' la voce di Chiara. Insomma, non mi sembra che siano elementi francamente così a naso determinanti. La riflessione che si può fare è che comunque a 19 anni di distanza sicuramente ne esce molto male l'immagine della giustizia italiana, perché delle due l'una: se la procura di Pavia ha ragione, c'è stato un clamoroso errore giudiziario nei confronti di Stasi, che è stato condannato e che ha fatto anche la galera. Se invece la procura di Pavia ha ragione, non si capisce però perché non è stata chiesta prima la revisione del processo di Stasi e poi appunto tirare fuori questi nuovi accertamenti che hanno portato la procura di Pavia a giungere a queste conclusioni. Insomma, è veramente un pasticcio e francamente non è neanche definitiva la questione, perché adesso gli atti passano alla Procura Generale di Milano, che appunto dovrà decidere se chiedere la revisione del processo di Stasi.
2: Ricordiamo anche che nel frattempo ha cambiato il PM che è sotto inchiesta, il PM diciamo delle vecchie indagini è sotto inchiesta anche per corruzione. Insomma, è davvero una vicenda questa molto molto complessa. Massimo, continua a stare con noi. Adesso però c'è un po' di musica, c'è Olivia Rodrigo.

0: 12:43 minuti, ancora di Angela Secchi con voi su Radiolina La Strambata in compagnia di Massimo Crivelli, vice direttore dell'Unione Sarda. Massimo, da una parte Garlasco, dall'altra il conflitto tra USA e Iran con tutto quello che ne consegue. Nelle ultime ore lo stretto di Hormuz è stato teatro di una grave escalation militare tra gli Stati Uniti e l'Iran, escalation che mette a rischio la fragile tregua che, lo ricordiamo, sarebbe in vigore da un mese a questa parte.
1: Sì, guarda, la riflessione che mi sento di fare è questa, che è un momento di grande difficoltà per due leader, Trump e Putin. Da un lato c'è Trump che non sa trovare una via d'uscita a questa guerra con l'Iran che ha scatenato assieme ad Israele, sta pencolando fra annunci di tregue e cessate il fuoco, puntualmente smentite dai fatti, perché ci sono stati dei gravi incidenti militari nello stretto di Hormuz e Teheran appunto ha smentito il fatto che ci sia una trega in atto. Dall'altro canto, in Russia domani Putin celebra in tono molto minore l'anniversario della vittoria nella Seconda Guerra Mondiale. L'unico leader europeo che sarà presente è il presidente cecoslovacco Fico, ma le cronache raccontano di un Putin che negli ultimi tempi sta trascorrendo molto tempo nel bunker e sicuramente a distanza di 4 anni che voglio ricordare sono più lunghi di quanto sia durata la Seconda Guerra Mondiale per l'URSS, per la Russia di allora, nessuno degli obiettivi di Putin è stato raggiunto. Quindi un momento di grande difficoltà su questi due fronti aperti sullo scacchiere mondiale. Oltretutto, poi, per tornare a Trump, ha incassato un'altra sconfitta emblematica, perché la Camera di Commercio americana ha dichiarato illegale i dazi al 10% che il presidente americano aveva stabilito. Quindi, insomma,
0: è un segnale, un ulteriore segnale di indebolimento, mi pare, no? Interno.
1: Un ulteriore segnale di indebolimento. Le cronache raccontano anche di un elettorato di Trump che è molto deluso e lui invece che prendere atto di queste insoddisfazioni del suo stesso popolo MAGA, così come viene chiamato, e continua a forzare la mano senza però indicare una strategia precisa, o perlomeno nessuno è riuscito a capirla.
0: Grazie Massimo, avrei voluto chiederti anche di Melania, delle sue dichiarazioni che di un marito compassionevole, insomma, ed empatico, che hanno fatto ridere tutti i presenti, ma questa è un'altra storia, magari ne parleremo un'altra volta. Grazie Massimo Crivelli, la strambata continua.
2: La strambata su Radiolina. Sono le 3:58 minuti.
3: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
4: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
3: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
4: È rapido, ritiri in pochi minuti.
3: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
4: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
3: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
5: Radar, la nostra finestra sull'attualità, la politica, l'economia, la Sardegna di oggi, guardando al domani.
6: Radar, l'attualità alla radio in 30 minuti. Oggi alle 18:30 con Nicola Scano su Radiolina.
2: La strambata.
0: 12:49 minuti, oggi alla strambata parleremo di spopolamento in Sardegna, un fenomeno che preoccupa. Da una parte assistiamo a un calo dei residenti e delle nascite e dall'altra ad un invecchiamento della popolazione. Ne parliamo tra poco con la demografa dell'Università di Cagliari, ma intanto ascoltiamo Bruno Mars.

12:53 minuti, Gide Angela Secchi ancora con voi alla strambata. Dobbiamo parlare questa mattina di spopolamento. Siamo in attesa di collegarci con la docente di demografia dell'Università di Cagliari, Luisa Salaris, perché in questi giorni sono stati resi noti proprio nel mese di aprile gli ultimi dati Istat aggiornati. Nel 2024, dicono i dati Istat, i sardi residenti erano 1.562.000 e rotti, con una perdita di oltre 8.000 unità rispetto all'anno precedente. Quindi diciamo che nella nostra isola abbiamo una flessione media dello 0,5%, e la cosa che fa riflettere, che naturalmente preoccupa, è il fatto che nessuna provincia mostra dei segni di crescita. Poi c'è la questione del saldo naturale, meno 11.467 unità, con i decessi che superano le nascite. Abbiamo anche un indice di vecchiaia molto alto, ha raggiunto un valore di 282,5, questo nel 2025, quindi significa che ci sono tanti anziani in Sardegna e pochi giovani. E per quel che riguarda diciamo le province, la situazione nelle province, abbiamo a Nuoro meno 0,9%, è la provincia più colpita. Oristano meno 0,7, Sud Sardegna ancora 0,7 e gli unici centri in Sardegna sopra i 100.000 abitanti sono Cagliari e Sassari. Quindi insomma le previsioni sono abbastanza fosche. Ecco, mi dice ancora Giuseppe Valdés che non abbiamo ancora la nostra interlocutrice, quindi ascoltiamo un pochino di musica in attesa appunto di sentirla al telefono. One Republic.

0: La strambata su Radiolina.
1: C'è lo sport, c'è lo studio e c'è Casa Cus Cagliari a Radiolina. Vi aspettiamo per 30 minuti dedicati al Centro Universitario Sportivo di Cagliari.
0: Casa Cus, ogni lunedì alle 15 con Andrea Matta su Radiolina.

0: Strambata.
1: 13-8 minuti, ancora Gigi Angela Seichi con voi su Radiolina alla Strambata. Stiamo parlando di spopolamento e denatalità, partendo dai dati Istat che sono stati aggiornati, proprio resi noti di recente ad aprile. Il comune forse non è quello che perde più abitanti in assoluto, ma che spesso in Sardegna viene citato come simbolo del collasso demografico è Macomer, il paese appunto dove io sono nata. Siamo in collegamento con il sindaco di Macomer, Riccardo Uda. Ben ritrovato. Trovato sindaco.
2: Buongiorno a voi, a tutti i radioascoltatori. Ciao Giuliano.
1: Eccoci. Allora, tra il 2002 e il 2025, sindaco, Macomer ha perso oltre 2000 residenti. Al gennaio 2025 la popolazione è scesa a poco più di 9000 abitanti, quindi un tasso di natalità bassissimo. Cosa sta succedendo?
2: Non lo sappiamo, non riusciamo a darci una spiegazione, so solo che rispetto ai dati nazionali, dove il rapporto tra vivi e morti è di circa la metà, cioè a fronte di 18.000 morti, o meglio, di 635.000 morti ci sono 355.000 nati, e il rapporto della popolazione sarda, che a fronte di 18.000 morti ci sono circa un terzo di nati, a Macomer il rapporto è di un quarto tra i morti e i nati, naturalmente a favore dei morti. Non siamo in grado di dare una spiegazione perché c'è stata una decrescita, un vero inverno demografico che parte dal 2020, quando ci sono solo 20 nati su una popolazione di quasi 10.000 abitanti.
1: Ci sono pochi giovani, sindaco, a Macomer, perché i giovani in età fertile, diciamo così, lasciano Macomer per studiare o per lavorare, vanno soprattutto nel nord Italia o all'estero, non tornano, e quindi insomma diciamo che chi dovrebbe fare i figli non c'è sostanzialmente sul territorio, mentre abbiamo una popolazione prevalentemente anziana.
2: Chi dovrebbe fare i figli non c'è, probabilmente perché hanno dei livelli di cultura, chiamiamola così, un po' più alti, ma soprattutto chi è in loco e potrebbe fare i figli, figli non ne fa. Quindi è questo l'arcano.
1: Quindi in paese ci sono, anzi in città, salari bassi e precarietà, questo potrebbe essere anche uno spunto di riflessione, nel senso che Macomer ha vissuto sicuramente un boom economico con la Locatelli, l'ALAS, la DRER, poi tutto questo è venuto a mancare. Quindi i ragazzi studiano perché il tasso di scolarizzazione è alto, e ovviamente non trovando comunque lavoro o un lavoro che loro vorrebbero, il lavoro dei loro sogni, sono costretti ad andare via. Potrebbe essere questo.
2: Potrebbe essere anche questo, ma questa non è la descrizione esatta di quello che sta succedendo, perché Macomer ha un prodotto interno lordo sempre altissimo, ha delle strutture di vendita, soprattutto quelle più diciamo le eccellenze nella distribuzione alimentare, che hanno dei risultati lusinghieri. Il problema probabilmente è legato al fatto sia all'alta scolarizzazione, per cui qui mancano le opportunità di lavoro per chi ha un'alta scolarizzazione, ma probabilmente è legato anche al fatto che ci sono dei dati che sono abbastanza fuorvianti. Faccio l'esempio: se noi guardiamo quello che è il dato demografico naturale, cioè la differenza tra i nati e tra i morti, lo paragoniamo a qualsiasi altro comune dell'entroterra sardo, i dati sono perfettamente in linea, se non per quel dato che dicevo prima, che i nati non si capisce perché sono sicuramente in una media regionale altamente al di sotto.
1: Sì.
2: Però il fatto vero è che se analizziamo quello che è il dato demografico dei, diciamo così, di coloro i quali vengono a Macomer rispetto a quelli che vanno via, ci troviamo in una situazione dove la domanda è d'obbligo: perché Macomer si trova in una situazione dove il saldo migratorio è negativo, probabilmente perché offre meno servizi. Non è assolutamente questo il fatto, probabilmente perché ci sono delle condizioni lavorative meno retribuite, non ritengo neanche che sia questo. Ma com'è, no? Un fenomeno migratorio come gran parte dei comuni dell'entroterra, perché in Sardegna c'è un altissimo fenomeno di seconde case con residenze fittizie. E questo è soprattutto dai comuni dell'entroterra verso i comuni costieri.
1: Quindi le persone ci sono ma non hanno la residenza, ma com'er, oppure lasciano la residenza e si trasferiscono da un'altra parte come residenza?
2: Molto benissimo. Con grave danno sia per i comuni costieri che ricevono, perché lì non si paga l'IMU, perché ci sono delle residenze.
1: Certo.
2: Ci sono delle utenze che non pagano come seconde case, ma pagano come prime case, e con un danno anche per noi, perché certo, l'addizionale IRPEF, che serve per fornire servizi a tutti, non viene pagata in loco. Però questo controllo lo dovrebbero fare i comuni costieri, certo, perché per noi è difficile, per loro è molto più facile.
1: Dopo avremo proprio un sindaco di un comune costiero. Riccardo Uda, il nostro tempo a disposizione è terminato. Grazie per la sua partecipazione alla strambata che continua. Ascoltiamo Madonna e Sabrina Carpenter, Bring Your Love.

0: La strambata su Radiolina.
1: La mezz'ora di terapia a disposizione di tutti i tifosi rossoblù. A voi la linea. Commenti, interviste, tutte le news che riguardano il Cagliari.
2: A voi la linea. Ogni lunedì alle 14:30 con Lele Casini su Radiolina.

0: La strambata.
1: 13:20 minuti, ancora Gidiangela Seichi con voi, La strambata su Radio Lina. Tra poco parleremo di spopolamento in Sardegna, ma prima ascoltiamo Harry Styles, American Girls.

0: 13.23 alla strambata, oggi parliamo di spopolamento. Abbiamo sentito prima il sindaco di Macomer Riccardo Uda, adesso un altro primo cittadino, Antonio Adis, sindaco di Budoni. Sindaco, ben ritrovato, benvenuto.
1: Buongiorno a voi, buongiorno.
0: Il suo comune, sindaco, è una rara eccezione nel nostro panorama, no? Nel panorama demografico sardo, perché ha una crescita costante, appunto, che lo distingue da centri come quello di cui abbiamo parlato, no? Di Macomer, che invece sono in crisi da questo punto di vista. Ci dia qualche numero.
1: Allora, i numeri che abbiamo, insomma, che sono sotto controllo dal 2020 al 2025 parlano di circa 310 abitanti in più. Abbiamo una nascita, quindi la natalità e la mortalità che sono abbastanza livellate. Ci sono tanti nuovi residenti e non sempre sono quelli che scelgono Budoni come buon ritiro, ma sono spesso e volentieri le famiglie, sono spesso e volentieri delle persone che scelgono di venire a vivere nel nostro territorio. I fattori sono naturalmente tanti, sono svariati.

0: La strambata su Radiolina.
1: Sono le 4:30.
2: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
0: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.

Bentornati all'appuntamento con Caffè Scorretto del 8 maggio 2026. Il Ludo Pratico, a cura di Celestino Tabasso. Come ci ricordano spesso, l'identità europea posa su due elementi: le radici giudaico-cristiane e l'eredità dell'illuminismo. Eppure, a livello superficiale, ci riconosciamo come europei attraverso i luoghi comuni. Lo spagnolo caliente, il francese spocchioso e via stereotipizzando. Roba banale, che però ci si è depositata in mente lungo secoli di guerre e di paci, di scismi e di commerci, non solo di barzellette. Perciò è stato destabilizzante sapere che un impiegato comunale bavarese, scoperto dove tenevano la chiavetta dei parchimetri, in 10 anni ha sgraffignato monete per quasi 2 milioni. E no, abbiamo protestato interiormente in tanti, questa è roba da italiani furbetti, i tedeschi sono onesti e precisini. Poi fortunatamente è saltata fuori la confessione del tipo. Pare abbia cominciato con piccole somme, ma poi si è trovato in un circolo vizioso. Eccolo l'amico Fritz. Ci siamo detti sollevati. Regolare e razionale. Noi abbiamo i ludopatici, che si rovinano con le macchinette mangiasoldi. Lui è ludopratico. La sua dipendenza non dà brividi, ma guadagni sicuri. E lo immagini che rincasa tintinnante e annuncia «Io avere vinto ancora». «Ach, fortunellen!» sbadiglia la moglie senza smettere di contare i puntini sulle U dei Wurstel. E in cielo passa veloce un aereo, ma lei neanche lo guarda. Sa già che a bordo ci sono un francese, un inglese e uno di sorso. Caffè Scorretto vi aspetta in tutte le edicole con l'Unione Sarda o sui vostri smartphone con l'app L'Unione Digital.

0: 13:39 minuti, ancora Gidi Angela Secchi con voi alla strambata radiolina fino alle 14. In questo scorcio di trasmissione c'è il teatro con lo spettacolo che va in scena stasera alle 20:30 al Massimo di Cagliari, Mistero Buffo, un testo che nel centenario della nascita ricorda l'opera di Dario Fo con uno dei suoi testi più rivoluzionari. Con noi alla strambata abbiamo la regista e attrice Elisa Pistis, ben ritrovata.
1: Buongiorno, buongiorno, grazie di questo spazio.
0: Allora, questo testo è diventato un classico del teatro del Novecento, no? Che nasce un po' dalla riscoperta dell'arte degli antichi giullari, ma lei dà una sua rilettura, una sua reinterpretazione originale.
1: Sì, esatto. Io penso che, come tutti i grandissimi testi teatrali che oltrepassano le epoche in cui vengono scritti, questo è un testo scritto alla fine degli anni 70, che ancora oggi ci regala delle riflessioni attualissime, un po' come fa il teatro greco. Noi perché continuiamo ad andare a vedere Antigone, perché continuiamo ad andare a vedere Edipo? Perché questi testi parlano al di là del momento, del contesto storico. E così fa Mistero Buffo. E io penso che sia molto più interessante per l'artista, ma anche per gli spettatori e le spettatrici, approcciare a un testo classico in maniera ovviamente rielaborata. Quindi io non volevo fare una copia di Dario Fo e Franca Rame, anche perché loro erano dei maestri che ovviamente hanno avuto tutto il loro peso anche artistico, ma io volevo dare una rielaborazione, una rilettura, anche un po' una riattualizzazione, sempre però partendo da questo testo, che è un testo potentissimo. L'impianto rimane comunque quello e rimane l'insegnamento di Dario Fo e Franca Rame.
0: Ma la prospettiva è femminile?
1: Sì, la prospettiva è femminile perché io sono partita da me, ovviamente, mentre Dario Fo era un omone col vocione, io sono alta 1,60 m, peso 40 kg e quindi sono partita proprio anche fisicamente da quella che sono e ovviamente dalla mia energia femminile, che non vuol dire che è un... come dire, uno spettacolo che prende parte rispetto ai personaggi femminili, ma li ingloba tutti, ovviamente rielaborandoli, esattamente come faceva poi Dario Fo.
0: I temi affrontati, Elisa Pistis, potere, arroganza, ingiustizia sociale, anche ancora attuale, come diceva lei.
1: Sì, perché effettivamente la grandezza di questi testi è proprio la capacità di parlare in maniera trasversale e tutte le volte che incontriamo un testo che ci parla di povertà, di mancanza di dignità, di immigrazione, di guerra, di arroganza, di abuso di potere, purtroppo per noi sono delle tematiche che o sono intorno a noi direttamente o sono vicine a noi. Ecco perché questo testo, anche in maniera molto ironica, ci sono dei pezzi, delle parti molto divertenti, però affronta delle tematiche davvero molto importanti e molto attuali.
0: Senza spoilerare, il Fil Rouge e la Sacra Famiglia in due differenti momenti della vita di Gesù.
1: Sì, esatto, perché Mistero Buffo è un'opera immensa, potremmo fare uno spettacolo che dura 4-5 ore, ma chiaramente dobbiamo anche fare certo. I conti con la concretezza. Allora io ho scelto delle parti, ovviamente ho fatto un lavoro molto approfondito sul testo e poi ho scelto due momenti della vita di Gesù, di Maria e della Sacra Famiglia in generale, e quindi iniziamo con Gesù da piccolo e Maria alle prese con l'educazione di questo bambino che effettivamente era molto speciale perché aveva dei grandi poteri, e poi andiamo avanti con insomma la crescita di Gesù fino ad arrivare al pezzo della passione di Gesù in croce, Maria sotto la croce, che è un grande classico, un grande pezzo del teatro italiano che io ho rielaborato in lingua sarda, quindi anche questa è una particolarità del mio spettacolo. E quindi ecco, questo è un po' il tentativo di aver unito questi pezzi.
0: Allora, grazie Elisa Pistis. Poi insomma, per chi fosse curioso, ovviamente l'appuntamento è oggi alle 20:30 al Teatro Massimo di Cagliari. Grazie per la sua partecipazione alla strambata che continua.
2: La strambata su Radiolina. Lo 0-0 di Bologna vale oro per la classifica dei rossoblù, pronti per due gare davanti ai propri tifosi. Oggi segui con noi la 36esima giornata del campionato Serie A Enilive. Dalle 14.30 il prepartita con Carlo Alberto Melis e dalle 15 la radiocronaca in esclusiva a cura di Lele Casini di Cagliari Udinese. Solo su Radiolina, la radio ufficiale del Cagliari Calcio.
0: Strambata. 13:48 minuti, ancora Gigi Angela Secchi con voi alla strambata. Tra poco parleremo di attualità in Sardegna, ma prima ascoltiamo insieme Emma e Romy, Vacci Piano.

0: 13.51, ancora Gede Angela Seichi con voi su Radiolina e La Strambata fino alle 14. Per l'attualità mi ha raggiunta il collega che ha seguito la manifestazione organizzata da Coldiretti a Cagliari per difendere il Made in Italy, Stefano Birocchi. Ciao Stefano, ben ritrovato, ciao.
1: Sì, buongiorno a voi. La manifestazione, questa iniziativa di Coldiretti alla Fiera di Cagliari è stata molto partecipata, si è conclusa da poco, insomma sono intervenuti oltre 3.000 agricoltori provenienti da tutta la Sardegna che hanno davvero gremito gli spazi della Fiera di Cagliari. Iniziativa di Coldiretti sul futuro del Made in Italy, come dire, a rischio per un po' la situazione internazionale, un po' le regole molto rigide europee. Ospite d'onore il ministro dell'agricoltura Francesco Lollobrigida, ma c'erano anche tutti i vertici nazionali della Confederazione Agricola, di Coldiretti, a partire dal presidente nazionale Ettore Brandini. Sono emerse due belle notizie. La più importante è lo sblocco della movimentazione dei bovini a causa della dermatite bovine. Sappiamo che era stato di nuovo imposto il blocco della movimentazione oltre il Tirreno dei capi, e questa mattina invece è arrivato il controordine, il via libera da parte del Ministero della Salute, e quindi si possono portare oltre mare, naturalmente esclusione della zona di sorveglianza sanitaria dei 50 chilometri dai focolai individuati. Certo. E quindi insomma questa era la notizia più attesa. Poi l'altra è lo sblocco di alcuni pagamenti della PAC che erano sempre attesi dagli agricoltori, quindi buone notizie. E poi naturalmente sono stati lanciati alcuni appelli all'Unione Europea perché riveda un pochino alcune tassazioni considerate addirittura folli dal ministro su per esempio i fertilizzanti o i trasporti che penalizzano in modo particolare anche territori come quelli insulari e quindi come la Sardegna. Insomma, una iniziativa molto partecipata con un esito abbastanza positivo.
0: Bene, grazie Stefano Birocchi, il collega del TG di Violina che stamattina ha seguito appunto per il TG la manifestazione di Coldiretti. Noi ci salutiamo perché è tutto per questa puntata della Strambata. Vi ricordo che la Strambata tornerà lunedì prossimo dalle 12.30 fino alle 14. Vi ricordo anche che dopo di noi potrete ascoltare su Radiolina direttamente dalla prima pagina dell'Unione Sarda di oggi l'intervento o a firma di Leonardo Filippi. È tutto dunque da Gide Angela Secchi, Giuseppe Valdés, è tutto per questa puntata, ma naturalmente restate con noi su Radiolina.
2: Radiolina ha presentato La Strambata. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.

0: Sono le 4 e 58 minuti. Buongiorno, benvenuto da Cifad.
1: Buongiorno, posso chiedere a lei per un consiglio?
0: Un consiglio? Certo, siamo qui per questo. Abbiamo competenza e passione per aiutarla per qualsiasi problema.
1: Quindi potete seguirmi anche per la realizzazione dei progetti per la mia casa?
0: Certo, dalla ferramenta alle vernici. Ogni esigenza ha una soluzione e noi la troviamo sempre, per ogni nostro cliente.
2: Cifad, non solo prodotti, più di tutto, professionisti al tuo fianco.
3: Dal lunedì al venerdì alle 18.30 lo sport di Radiolina è anche su Videolina. Il lunedì tutto sul calcio tra C e promozione. Il martedì il calcio giovanile e la prima, seconda e terza categoria. Il mercoledì l'universo del futsal. Il giovedì il Cagliari in diretta. Il venerdì il mondo dello sport a 360 gradi. Dal lunedì al venerdì alle 18.30 su Videolina e Radiolina.

0: E mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno. E se facessi pure finta di star, di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo. E ti ho tradita,
1: no, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario. E ci ho provato,
1: devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Sono le 5 e 28 minuti.
2: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Il Cagliari in diretta ritorna in FM con me Valentina Caruso insieme a Fabiano Gaggini e Alberto Masu ogni giovedì alle 18.30 su Radiolina e potrete seguirci anche su Videolina TV e in streaming sulle pagine social del gruppo, live con tanti ospiti del panel.

0: Sono le 5 e 59 minuti.
1: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
2: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
1: Anche per i mobili della cucina?
2: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
1: Chissà quanto costa, però.
2: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
1: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
2: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
0: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande Più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it.
3: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
4: Ascoltami, io la spesa solo da Conad la faccio.
5: E vuoi sapere perché?
4: Perché conviene! Ascolta gusto!
6: Dal 7 al 20 maggio, mozzarella Santa Lucia Galvani, confezione 3 pezzi da 125 grammi a 1,99 euro. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
7: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
6: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
8: Innovativa Glass Vetreria. Realizziamo parapetti, scale e balaustre, box doccia su misura, porte scorrevoli a battente, specchi e tanto altro. Vieni a trovarci a San Luri, strada comunale via Casteddu. Innovativa Glass. Creazioni in vetro di qualità.
9: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
10: Entra nel programma fedeltà riservato agli abbonati dell'Unione Sarda. Registrati su Risparmio Sardegna, mostra la tua card e risparmia grazie a sconti e promozioni uniche offerte dai brand partner più affermati nel territorio. Cinema, benessere, viaggi, ristoranti e tanto altro ancora. Tutti informi, noi ti premiamo. www.risparmiosardegna.it

0: Sbloccata la movimentazione dei bovini fuori dalle aree di contenimento e avvio nel sassarese della campagna vaccinale contro la dermatite nodulare. Due segnali attesi dagli allevatori sardi, arrivati in 3.000 alla Fiera di Cagliari per la mobilitazione di Coldiretti a difesa del Made in Italy messo a rischio dalle tensioni internazionali, con il ministro all'agricoltura Francesco Lollobrigida.
1: Un problema che può diventare una catastrofe che va arginata, eradicata come obiettivo strategico. Nel frattempo però non si può fermare quello che è un elemento per noi fondamentale, cioè l'allevamento di vitelli da ingrasso che vengono trasferiti in Italia continentale per poter diventare carne rossa, che a noi è indispensabile per non essere ostaggio delle importazioni da altre nazioni. Oggi abbiamo sbloccato le aree che potevano essere sbloccate, cioè quelle non colpite direttamente, era un obiettivo che Coldiretti aveva posto sul tavolo del commissario, che abbiamo sostenuto, e oggi è arrivata la circolare formale e ufficiale che mette in condizione di ripartire con 5.000 vitelli.
0: Salutato positivamente anche lo sblocco dei 52 milioni per i pascoli tradizionali destinati a 17.000 imprese sarde.
2: C'è voluta una manifestazione di Coldiretti un mese fa, oggi abbiamo l'ufficialità, è fondamentale non incastrarsi nella burocrazia. E da questo punto di vista mi auguro veramente che questa situazione sia risolta definitivamente, sia messa a sistema, perché per noi quello è un valore aggiunto. Le pratiche locali tradizionali significa che i prodotti che ne derivano dagli animali che pascolano nella macchia mediterranea hanno un valore in più.
0: Il contesto internazionale con guerre e tensioni crescenti non aiuta regioni fragili come la Sardegna. Il conflitto tra Stati Uniti e Iran ripropone drammaticamente la questione del caro energia, che per l'isola è un fardello pesante. Tema affrontato nell'incontro che si è svolto a Cagliari nella sede di Confindustria, alla presenza del presidente nazionale Emanuele Orsini, che si è anche soffermato sulle opportunità assicurate dalla zona economica speciale.
3: Prevediamo che nei prossimi anni ci sarà un consumo più alto in tutta Europa dell'energia. Oggi noi stiamo importando il 16% dalla Francia, se la Francia ci stacca la spina diventerebbe un grande problema. Sul sud anche il tema della ZES, il fatto che possa essere, continuare a avere la sua parte fondamentale per gli investimenti, credo che sia fondamentale soprattutto per la burocrazia.
0: Secondo Enrico Letta, già presidente del Consiglio dei Ministri e autore del rapporto sul mercato europeo voluto dalla Commissione di Bruxelles, occorre dare nuova energia allo spirito europeo in un quadro oggi molto frammentato.
4: Se rimaniamo frammentati e senza una prospettiva strategica veramente unitaria e forte, rischiamo fortissimo, rischiamo che proprio il nostro il modello di sviluppo venga messo in discussione.
0: E sulla continuità territoriale, altro grave limite che incide sul diritto alla mobilità dei sardi.
4: Dobbiamo farne una grande battaglia nazionale, prioritaria, dobbiamo farlo tutti.
5: Un assalto fulmineo studiato nei dettagli, un'azione violenta che aveva fruttato un bottino consistente. 81.000 euro contenuti nel postamat scardinato nel cuore di Bitti lo scorso 2 settembre. Quattro persone sono state arrestate alle prime luci dell'alba, tre di loro residenti nel paese teatro del colpo, di età compresa tra i 60 e i 34 anni. Dunque, una banda è stata sgominata in un blitz condotto dai carabinieri del comando provinciale di Nuoro, in sinergia con le compagnie di Tempio Pausania, Siniscola, Ozieri e ovviamente Bitti. Stando alle indagini coordinate dalla procura di Nuoro, il gruppo aveva pianificato il colpo con cura. Prima avevano rubato un escavatore e un furgone, poi i malviventi avevano utilizzato la benna del mezzo per sradicare il postamat e caricarlo sul cassone dell'Iveco. Durante la fuga, però, come immagini testimoniano, avevano avuto un incidente stradale ed erano stati costretti ad abbandonare il furgone e a usare un trattore, a quanto pare fornito da un complice. Oltre ai quattro arrestati, con l'accusa di rapina aggravata, ricettazione, furto, detenzione e porto abusivo di armi, i carabinieri hanno eseguito anche alcune perquisizioni. Così sono stati trovati e sequestrati esplosivo, parecchi metri di miccia, detonatori, un mitragliatore, diversi fucili e munizioni, quindi sostanze stupefacenti, banconote e refurtiva varia.
6: Gli episodi ripetuti erano stati denunciati nelle scorse settimane alla polizia da almeno sei donne, tutti avvenuti a Oristano nella pianta di Torre Grande, diventata all'improvviso insicura. Gli appostamenti, gli atteggiamenti insistenti e poi le molestie reiterate, degenerate in alcuni casi in veri e propri atti di violenza sessuale. Le indagini hanno portato gli uomini della squadra mobile coordinate dalla procura sulle tracce di un cittadino pakistano. Una delle vittime è riuscita a fotografarlo da lontano e a fornire agli investigatori un elemento decisivo per la sua identificazione, poi supportato da altri durante i riscontri. La ricostruzione dei vari episodi di cui si è venuti a conoscenza ha portato sempre allo stesso soggetto. Il GIP ha firmato così nei suoi confronti l'ordinanza di custodia cautelare in carcere. L'uomo è stato rinchiuso a Massama. Era infatti evidente il pericolo della reiterazione del reato. Le indagini però non sono finite. Proseguono per accertarne l'eventuale coinvolgimento in episodi analoghi. Ci sarebbero infatti altre segnalazioni ancora non formalizzate. Dalla polizia all'invito a denunciare rivolto a tutte le vittime, alle quali viene assicurata massima riservatezza nella gestione dei singoli casi.
7: La deadline oggi in tarda mattinata. Con la scadenza dei termini per la presentazione delle liste, alle 12, parte il conto alla rovescia per le amministrative del 7 e 8 giugno nell'isola. Si vota in 149 comuni, tre quelli sopra i 15.000 abitanti, Quartu, Sestu, a cui si riferiscono le nostre immagini, e Porto Torres. A questi centri si aggiungono anche due capoluoghi di provincia, Tempio e San Luri. In tutti questi casi si potrà votare per l'eventuale ballottaggio.
8: Ho previsto nelle giornate del 21 e 22 giugno.
7: Ma è iniziata la vera corsa al voto.
8: Abbiamo avuto già due liste e poi via via, man mano che i presentatori si prenoteranno, esamineremo anche le altre.
7: C'è dunque tempo sino a stamane.
9: Le liste vengono presentate presso la segreteria del comune, dove facciamo un primo esame al fine di verificare che sia tutto regolare, perché poi l'intera documentazione verrà trasmessa alla commissione elettorale circondariale, che dovrà pronunciarsi entro la giornata successiva all'ultimo giorno di presentazione. Quindi entro domenica la circondariale dovrà avallare e confermare la regolarità della documentazione o, in caso di eventuali irregolarità, assegnare dei termini per sanare.
10: Il mercato più iconico del nord Sardegna è ripartito. A San Pantaleo il borgo torna ad animarsi con la sua atmosfera esclusiva ed elegante. Un appuntamento ormai storico in cui lo spazio attorno alla chiesa diventa una piccola e raffinata vetrina a cielo aperto. Gli espositori arrivati da tutta Italia guardano con ottimismo alla stagione appena cominciata.
11: Per essere la prima giornata siamo soddisfatti, già essere tornati qua per noi è sempre un piacere.
12: Non piove e già è positivo. Un po' di gente si comincia a vedere, soprattutto curiosità, tanti stranieri, diciamo, come al solito, però ottimismo.
13: Sta diventando anche storico perché ci siamo già da 30-40 anni.
14: I presupposti sono positivi, dai.
10: Dagli abiti chic alle borse, dalle creazioni realizzate a mano agli oggetti in terracotta, il mercato di San Pantaleo parla il linguaggio della moda.
15: In questo momento, oggi, queste giacche hanno avuto un grande successo.
16: Questi tipi di collane con gli smaltini o con le conchiglie molto caratteristici.
10: C'è spazio anche per i prodotti della tradizione dell'isola.
17: Il formaggio che apprezzano di più è il pecorino stagionato, il medio e anche quello col tartufo.
18: Per le creme anche i turisti vanno pazzi, di arancia, limone, la crema di pompia.
10: La stagione è appena iniziata e tra le rocce granitiche di San Pantaleo il mercato torna a raccontare la sua idea di stile.
19: San Pantaleo è il mercato top di Europa.
20: Fondazione De Sì e il gruppo Unione Sarda Insieme per Parole in Prima Linea, un progetto che coinvolge gli alunni dell'Istituto Comprensivo Loru De Sì di Villa Cidro, un progetto che vuole rendere responsabili i giornalisti del domani sull'uso consapevole e responsabile delle parole, i fatti distinti dalle opinioni, che cosa sono le fake news, l'uso consapevole dei social media e poi lo sport, progetti, laboratori di scrittura, radio, TV, insomma li abbiamo coinvolti, li abbiamo fatti entrare nel nostro mondo e siamo riusciti a creare dei mini prodotti che vogliamo mostrarvi con Lorenzo Paolini, il condirettore dell'Unione Sarda che ha portato avanti il laboratorio di scrittura. Stefano Birocchi invece li ha coinvolti in quattro rubriche alla radio. Radio che, come sapete, è la nostra radio, radiolina e anche visual radio. E poi abbiamo il progetto di video scrittura con unionesarda.it portato avanti dal nostro Chicco Fresio. Hanno fatto delle rubriche, sono stati dei giornalisti. Abbiamo raccontato loro e spiegato loro l'uso consapevole e responsabile delle parole.
1: La Domus si prepara. Alle 15 la Casa del Cagliari potrebbe presentarsi con l'abito migliore, legasi tutto esaurito, giù di lì, con una voglia matta di festeggiare la salvezza senza dover fare calcoli o aspettare i risultati delle dirette concorrenti. Tra il rossoblù e la certezza di un altro anno in Serie A c'è l'Udinese che punta a migliorare il suo bottino e magari allungare a quota 50 punti. Il Cagliari però annusa la preda e vuole chiudere definitivamente i conti con due giornate d'anticipo. Anche per questo Pisacani ha inserito De Jola tra i convocati. Il centrocampista è uscito per un problema muscolare a Bologna e ha saltato tutta la settimana, ma vuole esserci quantomeno per stare vicino ai suoi compagni nel giorno più importante. Per il resto, out Mazzitelli, Pavoletti, Borrelli e il lungo dei genti Felice e Idrissi, compare il giovane centrocampista algherese Malfitano. Il tecnico recupera anche Rodriguez, che si giocherà con Dossea nel posto al fianco di Mina, e davanti punta a riproporre Mendy, col sostegno di Esposito e Palestra, mentre Foloruscio potrebbe tornare nel suo habitat naturale in mezzo al campo. Basta un punto, come si ripete da una settimana, per festeggiare senza dover attendere i risultati di Lecce-Juventus e Cremonese-Pisa, ma in casa rossoblù si punta alla festa completa, con la salvezza accompagnata dalla vittoria e dalla quota 40.
21: Un punto sei lì all'obiettivo, però come ho detto cerchiamo di fare più punti possibili, divertirci, dare tutto e far divertire i tifosi, ecco.
5: Arrivano i play-out per la Torres al via sabato contro Bra, formazione piemontese che gioca per questioni logistiche a Sestri Levante. Torres che avrà dalla sua il fattore campo con il ritorno al Vanni Sanna sabato prossimo. Non solo, a parità dei risultati passano i sassaresi, meglio piazzati alla fine della stagione. Mister Greco ha passato diversi giorni a liberare la testa dei giocatori dalle scorie nervose dell'ultima giornata, con la beffa subita per la strana salvezza della San Benedettese a Pesaro. Occorre andare oltre, a spiegato il tecnico.
22: Ricordiamoci come eravamo messi prima. Abbiamo avuto le nostre chance, non siamo stati tra virgolette bravi a sfruttarle, però dobbiamo fare affidamento solo sulle nostre forze, non pensare a quello che è successo, perché dipende solo ed esclusivamente da noi.
5: Gara da affrontare senza calcoli, spiega il mister, senza dare nulla per scontato.
22: Leggo e sento dire che sulla carta e la Torres è superiore, ma le partite vanno giocate.
5: Sulla formazione nessuna anticipazione, tutti sulla corda perché servirà il massimo da tutti.

Istituto di Radiologia de Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto de Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto de Riu, a Cagliari, in Vico dei 1011 e Sanluri, in Via Carlo Felice 63, 070 657 000.

0: 74 centesimi. Olio extravergine un litro, 4,49 euro. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
1: Con Per Dormire dormi senza IVA. Più comfort, meno 22% di extra sconto. Scopri letto Alba e materasso Memory Way Air o letto Bahamas e materasso Memory Life.
2: Per dormire. Design for wellness.
3: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 24 maggio.
4: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
5: San Radiolina. I sonus tessa terra nostra.
6: Una preghiera, così suona questo Babbu Nostru, un brano scritto da Giovanni Puggioni e cantato dalla sorella Anna Maria, il duo Puggioni.

0: Abbiamo ascoltato Babbu Nostru, brano che compariva originariamente nel primo album del duo Puggioni, Sardegna fra favola e realtà del 1981.
1: Sa Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
2: Celesti Tesoru è un brano tradizionale che Elena Ledda ha reinterpretato nell'album Cantendo a Deus, pubblicato nel 2009. Lo ascoltiamo dalla sua voce su un tappeto sonoro caratterizzato dalla mandola di Mauro Palmas e dalla chitarra di Marcello Peghin.

0: Dalla voce di Elena Ledda abbiamo ascoltato Celesti Tesoro.
1: I Talinos arrivano da Ottana, si sono formati nel 2007 e hanno preso nome da un nuraghe nelle campagne tra Ottana, Orotelli e Orani. Nel 2011 hanno inciso il loro primo album con alcuni brani originali. Eseguono anche questa Pistinchinzos, firmata per loro da Maria Luisa Congiu.

0: da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti, perché tra mille soluzioni quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
1: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
2: Una finestra sull'universo, oggi alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
3: Ascoltami, io la spesa solo da Conad la faccio.
4: E vuoi sapere perché?
3: Perché conviene! Ascolta gusto.
5: Dal 7 al 20 maggio, banane Conad percorso qualità a 1,27 € al chilo. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
6: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
5: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
7: CRM Sant'Antonio, centro diagnostica per immagini, risonanza magnetica e TAC. A Cagliari, in via Carrara 12. crmsantantonio.it.
8: Con l'Unione Sarda, lo speciale Cavalcata Sarda. Sabato 14 maggio in edicola e sull'app L'Unione Digital.
2: San Radiolina. I sonus tessa terra nostra.
9: Nate nei primi anni 90 come coriste che accompagnavano Piero Marras, le Balentes hanno poi costruito un percorso autonomo. Di quella formazione è rimasta solo Stefania Liori, oggi affiancata da Pamela Lorico e Federica Puzzolu. Nel loro nuovo album pubblicato nel 2022, Inghirios, compare anche questa Nina Unde, cantata in tabarchino e firmata da Matteo Leone, ospite anche nell'incisione discografica.

0: Il canto tabarchino delle Balentes con la chitarra di Fabrizio Lai in una loro esibizione al premio Maria Carta a Siligo nel 2022.
1: Sul ritmo di una danza berbera, Andrea Parodi ha costruito questo brano dal titolo Camineras, su testo di Michele Pio Ledda.

0: Era Camineras, il brano appena ascoltato dalla voce di Andrea Parodi, tratto da Sardegna Canta del 2003.
1: Benito Urgu è non solo un grande maestro di comicità. È vero, le sue composizioni strappano risate, ma offrono anche momenti di riflessione, come quella sullo stato da terzo mondo dei collegamenti marittimi con la Sardegna, disegnata in Ponte Mannu.

dai nue. Pro andare pro torrare, è troppo istentoso. Pro andare pro torrare, ai nue.

0: Abbiamo ascoltato Ponte Manno, un brano proposto da Benito Urgu al Dromos Festival di Oristano nel 1999.
1: Il cantautore di Tuili Franco Madau ha esordito discograficamente nel 1976 e a lui si deve la creazione di un'etichetta indipendente per la quale hanno inciso diversi artisti, non solo sardi. Qui lo ascoltiamo in un brano con il quale invita a farsi donatori di sangue.

0: Era Franco Madau, colto sul palco di Ignos a Sedilo nel 1994 con il brano Bai Donaddu, sottinteso Il sangue.
1: Cifadda presenta il nuovo catalogo riscaldamento.
2: La scelta completa di stufe e caldaie a pellet, stufe a legna, bioetanolo, combustibile liquido, climatizzatori e termoventilatori, accessori per fumisteria.
1: Affidati ai nostri professionisti anche per l'installazione e la manutenzione.
2: E risparmiare oggi è ancora più semplice con gli incentivi e le agevolazioni legate al riscaldamento domestico.
1: Visitaci in negozio o sul nostro sito cifadda.com.
2: Cifadda, dove il comfort invernale diventa realtà.
3: Oh picciocco su, senti mia, noi in Sardegna la spesa da Conad la facciamo. E sapete perché? Perché conviene. Senti custa.
4: Dal 7 al 20 maggio, base Pisa selezione forno 500 grammi a 3,50 €. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
5: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene.
4: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
6: Con l'Unione Sarda, l'inserto salute. 8 pagine curate dai migliori esperti in campo medico. Ogni mercoledì in edicola e sull'app L'Unione Digital.
7: Nella prossima uscita parleremo di tumori cutanei.
8: Sara Diolina. Il sonus dessa terra nostra.
9: Al tema dello spopolamento dell'isola, la Fondazione Maria Carta dedica un suo progetto chiamato Fremos. Lo racconta anche la canzone omonima, firmata da Mariano Melis e Michele Pioledda, con il coinvolgimento di diversi artisti sardi.

0: Con Mariano Melis c'erano anche Tazenda, Bertas, Maria Giovanna Cherchi, Fanta Folk e Francesco Piu in questa Frimmos, brano ispirato dall'emergenza spopolamento in Sardegna.
1: Tra i tanti ospiti nei dischi degli Stentales figura anche Pierangelo Bertoli. Canta in sardo nel brano Promissas, che ascoltiamo.

battas in armonia, tornano in paghe zente a stringhe in comparias. In tutta sa Sardigna, zar festa sono uguales, fa tarde tanto.

0: Pierangelo Bertoli firmò un brano per gli Stentales in un loro disco del 2004. Qui lo abbiamo ascoltato in Promissas.
1: Alessandro Catte ha dedicato alla polivocalità dei cori nuresi un importante volume, ma lui stesso si cimenta come cantante. Qui lo ascoltiamo in una sua personale interpretazione dal vivo a Usini di Non poto reposare.

0: Era Non Potto Reposare, brano che si può ascoltare anche nel primo album di Alessandro Catte, Frore e Galano, del 2002.
1: Sono le 7:00. Cifadda presenta il nuovo catalogo riscaldamento.
2: La scelta completa di stufe e caldaie a pellet, stufe a legna, bioetanolo, combustibile liquido, climatizzatori e termoventilatori, accessori per fumisteria.
1: Affidati ai nostri professionisti anche per l'installazione e la manutenzione.
2: E risparmiare oggi è ancora più semplice con gli incentivi e le agevolazioni legate al riscaldamento domestico.
1: Visitaci in negozio o sul nostro sito cifadda.com.
2: Cifadda, dove il comfort invernale diventa realtà.
3: Lo 0-0 di Bologna vale oro per la classifica dei rossoblù pronti per due gare davanti ai propri tifosi. Oggi segui con noi la 36esima giornata del campionato Serie A Enilive. Dalle 14:30 il prepartita con Carlo Alberto Melis e dalle 15 la radiocronaca in esclusiva a cura di Lele Casini di Cagliari Udinese. Solo su Radiolina, la radio ufficiale del Cagliari Calcio.
4: No, stanno tornando le zanzare.
5: Tesoro, dovremmo correre ai ripari.
6: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
5: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
6: 070 22 240.

0: 74 centesimi. Olio extravergine un litro, 4,49 euro. Scarica l'app Ardisse e scopri tutte le offerte del volantino. Ardisse, buono anche nel prezzo.
1: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
2: Per associarti e partecipare visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
3: Con l'Unione Sarda, l'inserto salute. 8 pagine curate dai migliori esperti in campo medico. Ogni mercoledì in edicola e sull'app L'Unione Digital.
4: Nella prossima uscita parleremo di tumori cutanei,

0: Sbloccata la movimentazione dei bovini fuori dalle aree di contenimento e avvio nel sassarese della campagna vaccinale contro la dermatite nodulare. Due segnali attesi dagli allevatori sardi, arrivati in 3.000 alla Fiera di Cagliari per la mobilitazione di Coldiretti a difesa del Made in Italy messo a rischio dalle tensioni internazionali, con il ministro all'agricoltura Francesco Lollobrigida.
1: Un problema che può diventare una catastrofe che va arginata, eradicata come obiettivo strategico. Nel frattempo però non si può fermare quello che è un elemento per noi fondamentale, cioè l'allevamento di vitelli da ingrasso che vengono trasferiti in Italia continentale per poter diventare carne rossa, che a noi è indispensabile per non essere ostaggio delle importazioni da altre nazioni. Oggi abbiamo sbloccato le aree che potevano essere sbloccate, cioè quelle non colpite direttamente, era un obiettivo che Coldiretti aveva posto sul tavolo del commissario, che abbiamo sostenuto, e oggi è arrivata la circolare formale e ufficiale che mette in condizione di ripartire con 5.000 vitelli.
0: Salutato positivamente anche lo sblocco dei 52 milioni per i pascoli tradizionali destinati a 17.000 imprese sarde.
2: C'è voluta una manifestazione di Coldiretti un mese fa, oggi abbiamo l'ufficialità, è fondamentale non incastrarsi nella burocrazia. E da questo punto di vista mi auguro veramente che questa situazione sia risolta definitivamente, sia messa a sistema, perché per noi quello è un valore aggiunto. Le pratiche locali tradizionali significa che i prodotti che ne derivano dagli animali che pascolano nella macchia mediterranea hanno un valore in più.
0: Il contesto internazionale con guerre e tensioni crescenti non aiuta regioni fragili come la Sardegna. Il conflitto tra Stati Uniti e Iran ripropone drammaticamente la questione del caro energia, che per l'isola è un fardello pesante. Tema affrontato nell'incontro che si è svolto a Cagliari nella sede di Confindustria, alla presenza del presidente nazionale Emanuele Orsini, che si è anche soffermato sulle opportunità assicurate dalla zona economica speciale.
3: Prevediamo che nei prossimi anni ci sarà un consumo più alto in tutta Europa dell'energia. Oggi noi stiamo importando il 16% dalla Francia, se la Francia ci stacca la spina diventerebbe un grande problema. Sul sud anche il tema della ZES, il fatto che possa essere, continuare a avere la sua parte fondamentale per gli investimenti, credo che sia fondamentale soprattutto per la burocrazia.
0: Secondo Enrico Letta, già presidente del Consiglio dei Ministri e autore del rapporto sul mercato europeo voluto dalla Commissione di Bruxelles, occorre dare nuova energia allo spirito europeo in un quadro oggi molto frammentato.
4: Se rimaniamo frammentati e senza una prospettiva strategica veramente unitaria e forte, rischiamo fortissimo, rischiamo che proprio il nostro il modello di sviluppo venga messo in discussione.
0: E sulla continuità territoriale, altro grave limite che incide sul diritto alla mobilità dei sardi.
4: Dobbiamo fare una grande battaglia nazionale, prioritaria, dobbiamo farlo tutti.
5: Un assalto fulmineo studiato nei dettagli, un'azione violenta che aveva fruttato un bottino consistente, 81.000 euro contenuti nel postamat scardinato nel cuore di Bitti lo scorso 2 settembre. Quattro persone sono state arrestate alle prime luci dell'alba, tre di loro residenti nel paese teatro del colpo, di età compresa tra i 60 e i 34 anni. Dunque una banda è stata sgominata in un blitz condotto dai carabinieri del comando provinciale di Nuoro in sinergia con le compagnie di Tempio Pausania, Siniscola, Ozieri e ovviamente Bitti. Stando alle indagini coordinate dalla procura di Nuoro, il gruppo aveva pianificato il colpo con cura. Prima avevano rubato un escavatore e un furgone, poi i malviventi avevano utilizzato la benna del mezzo per sradicare il postamat e caricarlo sul cassone dell'Iveco. Durante la fuga, però, come immagini testimoniano, avevano avuto un incidente stradale ed erano stati costretti ad abbandonare il furgone e a usare un trattore, a quanto pare fornito da un complice. Oltre ai quattro arrestati, con l'accusa di rapina aggravata, ricettazione, furto, detenzione e porto abusivo di armi, i carabinieri hanno eseguito anche alcune perquisizioni. Così sono stati trovati e sequestrati esplosivo, parecchi metri di miccia, detonatori, un mitragliatore, diversi fucili e munizioni. Quindi sostanze stupefacenti, banconote e refurtiva varia.
6: Gli episodi ripetuti erano stati denunciati nelle scorse settimane alla polizia da almeno sei donne, tutti avvenuti a Oristano nella pianta di Torre Grande, diventata all'improvviso insicura. Gli appostamenti, gli atteggiamenti insistenti e poi le molestie reiterate, degenerate in alcuni casi in veri e propri atti di violenza sessuale. Le indagini hanno portato gli uomini della squadra mobile coordinate dalla procura sulle tracce di un cittadino pakistano. Una delle vittime è riuscita a fotografarlo da lontano e a fornire agli investigatori un elemento decisivo per la sua identificazione, poi supportato da altri riscontri. La ricostruzione dei vari episodi di cui si è venuti a conoscenza ha portato sempre allo stesso soggetto. Il GIP ha firmato così nei suoi confronti l'ordinanza di custodia cautelare in carcere. L'uomo è stato rinchiuso a Massama. Era infatti evidente il pericolo della reiterazione del reato. Le indagini però non sono finite. Proseguono per accertarne l'eventuale coinvolgimento in episodi analoghi. Ci sarebbero infatti altre segnalazioni ancora non formalizzate. Dalla polizia all'invito a denunciare rivolto a tutte le vittime, alle quali viene assicurata massima riservatezza nella gestione dei singoli casi.
7: La deadline oggi in tarda mattinata. Con la scadenza dei termini per la presentazione delle liste, alle 12, parte il conto alla rovescia per le amministrative del 7 e 8 giugno nell'isola. Si vota in 149 comuni, tre quelli sopra i 15.000 abitanti, Quartu, Sestu, a cui si riferiscono le nostre immagini, e Porto Torres. A questi centri si aggiungono anche due capoluoghi di provincia, Tempio e San Luri. In tutti questi casi si potrà votare per l'eventuale ballottaggio.
8: Previsto nelle giornate del 21 e 22 giugno.
7: Ma è iniziata la vera corsa al voto.
8: Abbiamo avuto già due liste e poi via via, man mano che i presentatori si prenoteranno, esamineremo anche le altre.
7: C'è dunque tempo sino a stamane.
9: Le liste vengono presentate presso la segreteria del comune, dove facciamo un primo esame al fine di verificare che sia tutto regolare, perché poi l'intera documentazione verrà trasmessa alla commissione elettorale circondariale, che dovrà pronunciarsi entro la giornata successiva all'ultimo giorno di presentazione. Quindi entro domenica la circondariale dovrà avallare e confermare la regolarità della documentazione o, in caso di eventuali irregolarità, assegnare dei termini per sanare.
10: Il mercato più iconico del nord Sardegna è ripartito. A San Pantaleo il borgo torna ad animarsi con la sua atmosfera esclusiva ed elegante. Un appuntamento ormai storico in cui lo spazio attorno alla chiesa diventa una piccola e raffinata vetrina a cielo aperto. Gli espositori arrivati da tutta Italia guardano con ottimismo alla stagione appena cominciata.
11: Per essere la prima giornata siamo soddisfatti, già essere tornati qua per noi è sempre un piacere.
12: Non piove e già è positivo. Un po' di gente si comincia a vedere, soprattutto curiosità, tanti stranieri, diciamo, come al solito, però ottimismo.
13: Sta diventando anche storico perché ci siamo già da 30-40 anni.
14: I presupposti sono positivi, dai.
10: Dagli abiti chic alle borse, dalle creazioni realizzate a mano agli oggetti in terracotta, il mercato di San Pantaleo parla il linguaggio della moda.
15: In questo momento, oggi, queste giacche hanno avuto un grande successo.
16: Questi tipi di collane con gli smaltini o con le conchiglie molto caratteristici.
10: C'è spazio anche per i prodotti della tradizione dell'isola.
17: Il formaggio che apprezzano di più è il pecorino stagionato, il medio e anche quello col tartufo.
18: Per le creme anche i turisti vanno pazzi, di arancia, limone, la crema di pompia.
10: La stagione è appena iniziata e tra le rocce granitiche di San Pantaleo il mercato torna a raccontare la sua idea di stile.
19: San Pantaleo è il mercato top di Europa.
20: Fondazione DSI e il gruppo Unione Sarda insieme per parole in prima linea. Un progetto che coinvolge gli alunni dell'istituto comprensivo Loru DSI di Villa Cidro. Un progetto che vuole rendere responsabili i giornalisti del domani sull'uso consapevole e responsabile delle parole, i fatti distinti dalle opinioni, che cosa sono le fake news, l'uso consapevole dei social media e poi lo sport, progetti, laboratori di scrittura, radio, TV, insomma li abbiamo coinvolti, li abbiamo fatti entrare nel nostro mondo e siamo riusciti a creare dei mini prodotti che vogliamo mostrarvi con Lorenzo Paolini, il condirettore dell'Unione Sarda che ha portato avanti il laboratorio di scrittura. Stefano Birocchi invece li ha coinvolti in quattro rubriche alla radio, radio che come sapete è la nostra radio, radiolina e anche visual radio. E poi abbiamo il progetto di video scrittura con unionesarda.it portato avanti dal nostro Chicco Fresio. Hanno fatto delle rubriche, sono stati dei giornalisti, abbiamo raccontato loro e spiegato loro l'uso consapevole e responsabile delle parole.
1: La Domus si prepara. Alle 15 la Casa del Cagliari potrebbe presentarsi con l'abito migliore, legasi tutto esaurito, giù di lì, con una voglia matta di festeggiare la salvezza senza dover fare calcoli o aspettare i risultati delle dirette concorrenti. Tra il rossoblù e la certezza di un altro anno in Serie A c'è l'Udinese che punta a migliorare il suo bottino e magari allungare a quota 50 punti. Il Cagliari però annusa la preda e vuole chiudere definitivamente i conti con due giornate d'anticipo. Anche per questo Pisacani ha inserito De Jola tra i convocati. Il centrocampista è uscito per un problema muscolare a Bologna e ha saltato tutta la settimana, ma vuole esserci quantomeno per stare vicino ai suoi compagni nel giorno più importante. Per il resto, out Mazzitelli, Pavoletti, Borrelli e il lungo dei genti Felice e Idrissi, compare il giovane centrocampista algherese Malfitano. Il tecnico recupera anche Rodriguez, che si giocherà con Dossea nel posto al fianco di Mina, e davanti punta a riproporre Mendy, col sostegno di Esposito e Palestra, mentre Foloruscio potrebbe tornare nel suo habitat naturale in mezzo al campo. Basta un punto, come si ripete da una settimana, per festeggiare senza dover attendere i risultati di Lecce Juventus e Cremonese Pisa, ma in casa rossoblù si punta alla festa completa, con la salvezza accompagnata dalla vittoria e dalla quota 40.
21: Un punto sei lì all'obiettivo, però come ho detto cerchiamo di fare più punti possibili, divertirci, dare tutto e far divertire i tifosi, ecco.
5: Arrivano i play-out per la Torres al via sabato contro Bra, formazione piemontese che gioca per questioni logistiche a Sestri Levante. Torres che avrà dalla sua il fattore campo con il ritorno al Vanni Sanna sabato prossimo. Non solo, a parità dei risultati passano i sassaresi, meglio piazzati alla fine della stagione. Mister Greco ha passato diversi giorni a liberare la testa dei giocatori dalle scorie nervose dell'ultima giornata, con la beffa subita per la strana salvezza della San Benedettese a Pesaro. Occorre andare oltre, a spiegato il tecnico.
22: Ricordiamoci come eravamo messi prima. Abbiamo avuto le nostre chance, non siamo stati tra virgolette bravi a sfruttarle, però dobbiamo fare affidamento solo sulle nostre forze, non pensare a quello che è successo, perché dipende solo ed esclusivamente da noi.
5: Gara da affrontare senza calcoli, spiega il mister, senza dare nulla per scontato.
22: Leggo e sento dire che sulla carta e la Torres è superiore, ma le partite vanno giocate.
5: Sulla formazione nessuna anticipazione, tutti sulla corda perché servirà il massimo da tutti.

0: Ascoltami, io la spesa solo da Conad la faccio.
1: E vuoi sapere perché?
0: Perché conviene! Ascolta gusto!
2: Dal 7 al 20 maggio, mozzarella Santa Lucia Galbani, confezione 3 pezzi da 125 grammi a 1,99 euro. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
3: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
2: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
4: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti, alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita. A Cagliari, in via Peretti 4.
5: Parti, accelera, guida, svolta a destra o a sinistra, scatta, supera, viaggia, vivi! Ma soprattutto, scegli. Ogni possibilità conta. Nuova Yaris Cross Hybrid 130 cavalli. Scegli il vero ibrido Toyota. Da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al WeHybrid Bonus. Maggiori info su toyota.it.
6: ENA SRL, unica concessionaria per il Sud Sardegna. Cagliari, via Mercalli 23.
7: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
8: Ogni mattina a Radiolina, la playlist la scegli tu. Invia una nota audio al 340 87 15 015. Radiolina Playlist.

0: Radiolina Playlist.
1: Sono le 7:29.
2: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
0: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
3: Mine Vaganti promuove il benessere creando una comunità consapevole, inclusiva

0: 74 centesimi. Olio extravergine 1 litro, 4,49 euro. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
1: Campionato Mondiale Supermoto Gran Premio della Sardegna, sabato 16 e domenica 17 maggio. Vieni a vedere i piloti più forti del Campionato Mondiale Supermoto al Sardinia Circuit di Tramazza. Vieni a vivere da vicino uno show e un'emozione unica. Non mancate, vi aspettiamo!
2: Non erano semplici animali da compagnia, erano famiglia e certi legami non finiscono mai. Nasce Eterni Amici, lo spazio dell'Unione Sarda, dove il loro ricordo continua a vivere attraverso una foto, una dedica, una storia che parla di voi. Perché ricordare è un atto d'amore. Scopri di più su eterniamici.unionesarda.it.
3: Ogni mattina, Radiolina, la playlist la scegli tu. Invia una nota audio al 340 87 15 015. Radiolina Playlist.

0: Radiolina Playlist.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Dal 30 aprile al 9 maggio, da Iperpan e Superpan c'è il sottocosto. Alcuni esempi? Birra Ichnusa 66 centilitri, 98 centesimi. Pasta Barilla 500 grammi, 58 centesimi. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi. Inequivocabilmente
3: Pan. Si dura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
4: Non erano semplici animali da compagnia, erano famiglia e certi legami non finiscono mai. Nasce Eterni Amici, lo spazio dell'Unione Sarda, dove il loro ricordo continua a vivere attraverso una foto, una dedica, una storia che parla di voi. Perché ricordare è un atto d'amore. Scopri di più su eterniamici.unionesarda.it.

0: Sono le 7:58.
1: Wow, che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto! Pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
2: Ma stai leggendo un catalogo?
1: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifada. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
2: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale!
1: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
2: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifada o sfoglialo su cifada.com. È il best seller dell'estate.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Il presidente americano Donald Trump dice di aspettarsi nelle prossime ore una risposta dall'Iran sulla sua ultima proposta di accordo di pace e avverte: accordo subito o colpiremo con più violenza. Il rappresentante dell'Iran presso le Nazioni Unite, Saeed Iravani, ha avvertito il Consiglio di sicurezza dell'ONU che le continue azioni militari statunitensi nel Golfo Persico e nello Stretto di Hormuz potrebbero produrre conseguenze catastrofiche che si estenderebbero ben oltre la regione e minaccerebbero la pace e la sicurezza internazionali.
3: Un dialogo franco tra alleati che difendono gli interessi nazionali, ha descritto così l'incontro con il segretario di Stato americano Rubio, la premier Giorgia Meloni. Si è parlato dei rapporti bilaterali tra Italia e Stati Uniti, ma anche di crisi in Medio Oriente, libertà di navigazione nello Stretto di Hormuz, della stabilizzazione della Libia e del processo di pace in Libano e in Ucraina. Noi incoraggiamo il dialogo e la nostra marina è disponibile per lo sminamento dello Stretto di Hormuz, ha invece dichiarato il vice premier Tajani incontrando Rubio.
4: La cronaca: un pomeriggio di lavoro si è trasformato in un incubo a Sedico in provincia di Belluno, dove un bambino di 6 anni è morto schiacciato da un muletto guidato dal padre. Nonostante l'arrivo dei soccorsi e di un elicottero, per il bimbo non c'è stato nulla da fare. Al vaglio le cause di quanto accaduto.
3: Un omicidio senza killer, quello di Fabrizio Piscitelli alias Diabolic, il capo ultra della Lazio, freddato con un colpo alla testa a Roma nell'agosto 2019. La corte d'assise d'appello della capitale ha assolto Raul Esteban Calderon, condannato all'ergastolo in primo grado. Non c'era nessuna prova contro di lui, commenta il difensore di Calderon. I legali della vittima commentano una sentenza vergognosa.
4: Restiamo nella capitale, dove un turista spagnolo è stato circondato e preso a morsi da 3 cittadini egiziani di 29 e 23 anni per sottrargli una collana d'oro. I 3 sono stati fermati a pochi passi dalla stazione di Termini. Sono accusati a vario titolo di rapina aggravata. Il turista 30enne, scosso dall'accaduto, ha deciso di rientrare in patria prima del previsto.
3: Lo sport in chiusura con il tennis. Agli internazionali d'Italia, in attesa dell'esordio di oggi di Sinner, avanzano 3 azzurri: Lorenzo Musetti, Luciano Dardari e Matteo Arnaldi, che ha battuto in 3 set Alex De Minoa, numero 8 al mondo. Novak Djokovic invece è subito eliminato dal croato Dino Prismic. Per il calcio, la 36esima giornata di Serie A si apre con la vittoria della Torino 2-1 e rimonta sul Sassuolo. In programma oggi 3 match: Cagliari-Udinese alle 15, Lazio-Inter alle 18 e Lecce-Juventus alle 20:45. In Serie B invece il Frosinone vince e conquista la promozione in A.
4: Ed è tutto, a più tardi.
5: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide: motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
6: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it.
7: Radiolina presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
8: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair, al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
9: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
10: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
11: Qual è il piano?
12: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
13: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
14: Troverò io la marmotta.
15: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
11: sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra.
14: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
15: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
11: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
14: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
16: Lo lascerai, prima o poi.
14: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
7: Radiolina ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
17: Prosegue a Cagliari la rassegna primaverile Concerti a Palazzo Reggio, promossa dall'Associazione Ennio Porrino di Elmas. Concerti previsti nei giorni 10 maggio, 17 maggio e 2 giugno con inizio alle ore 19. Progetto realizzato col contributo della Regione Sardegna, Assessorato Beni Culturali e Spettacolo ed in collaborazione con la Città Metropolitana di Cagliari. Direzione artistica Maestro Ignazio Perra. Ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento posti.
18: Generazione Monumenti Aperti, un patrimonio di cultura, legami, memoria. Una questione d'amore per la nostra terra. Tutti gli appuntamenti della 30ª edizione su monumentiaperti.com.
19: Con Per Dormire dormi senza IVA. Più comfort, meno 22% di extra sconto. Scopri letto Alba e materasso Memory Way Air o letto Bahamas e materasso Memory Life.
20: Per Dormire. Design for Wellness.
21: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 24 maggio.
22: Hai saputo la novità? Max Factory inaugura un nuovo store a Elmas, in via San Giorgio 7. Ti aspetta tutto il meglio per te e per la tua casa nei reparti abbigliamento, casalinghi, tessile, decorazione, cartoleria, pet food ed Asian food. Ma la vera chicca? Iscriviti a Max Friends e riceverai un buono pari al 20% del tuo scontrino da spendere successivamente. Ti aspettiamo!

0: Quando i problemi con gli operatori di comunicazione sembrano impossibili da risolvere, quando nessuno ascolta davvero la tua voce, il Corecom Sardegna è al tuo fianco. Il servizio di conciliazione Corecom è gratuito e trovi finalmente qualcuno che ti ascolta in modo semplice, pronto a darti una risposta. Chiama il numero verde 800 318 084 o consulta il sito corecom.consresardegna.it. Corecom Sardegna, la voce di tutti.
1: Cerchi un centro completo per bellezza e benessere? Cosa mi consigli? Infinity Care di Francesca Pilia a Quartu. Laser Total Body Indolore, 5 sedute a 250 euro. Presso terapia più bendaggi, 5 sedute a 80 euro. E per i capelli completamente lisci? Trattamento cheratina vegetale a 99 euro. Perfetto! Come posso contattarli? Infinity Care, via Danimarca 6, Quartu Sant'Elena. Chiama ora 328 41 40 186.
2: Tra le coste più suggestive del Mediterraneo, nel cuore del comune di Domus de Maria, dove il vento scolpisce la roccia e il mare custodisce storie millenarie, nasce l'area marina protetta Capo Spartivento.
3: Dal 30 aprile al 9 maggio, da Iperpan e Superpan c'è il sottocosto. Alcuni esempi? Birra Ichnusa 66 centilitri, 98 centesimi. Pasta Barilla 500 grammi, 58 centesimi. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi. Idea.

0: Sono le 8:29.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Radar, la nostra finestra sull'attualità, la politica, l'economia, la Sardegna di oggi, guardando al domani.
3: Radar, l'attualità alla radio in 30 minuti. Oggi alle 18:30 con Nicola Scano su Radiolina.
4: Nel cuore del Sulcis sta per sbocciare qualcosa di speciale. Dal 19 aprile al 23 maggio arriva Il Fiore nel Sulcis, un viaggio tra colori, tradizioni e bellezza. Si parte da Sant'Adi il 19 aprile, poi Tratalias il 25 aprile, Villa Peruccio il 3 maggio, Nugis il 10 maggio e si chiude a Perdajus il 23 maggio. 5 appuntamenti, un'unica emozione. Per scoprire tutti i dettagli visita il sito fiorenelsulcis.it.
5: Ford Transit, da 60 anni al fianco di chi lavora.

0: pensioni, disoccupazione e molto altro.
1: Siamo in tutta la Sardegna, con sedi a Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Scopri di più su caf-cia.it e inac-cia.it. CAF CIA e Patronato INAC. Abbiamo a cuore i tuoi interessi.
2: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al Centro Commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro Commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il Centro Commerciale dei Cagliaritani.
3: Con l'Unione Sarda, lo speciale Cavalcata Sarda. Sabato 14 maggio in edicola e sull'app L'Unione Digital.

0: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
1: Nuova Toyota Ego Cross. Full Hybrid, Full Fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
0: Ah, lo rifacciamo?
2: ENA SRL, unica concessionaria per il sud Sardegna, Cagliari, via Mercalli 23.
3: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1° luglio.
4: Per associarti e partecipare visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
5: Ma che luce che c'avete qui! Non riesco a tenere gli occhi aperti!
6: Aspetta, che metto l'occhiale da sole!
5: Tac!
7: Abbiamo la fortuna di vivere in un'isola unica per tanti motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi.
8: Uè, devo ammettere che sto sole dà una bella energia,
7: Anche a noi! Scopri le soluzioni di pannelli solari su gaxaenergia.it. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
9: A tuo padre ci ha preoccupato molto questa tua cosa dello scrivere. È vergogna.
10: Una vergogna venire a fare visita a vostra figlia.
11: A 100 anni dalla vittoria del Nobel di Grazia Deledda.
12: Grazia, tu oggi sei la più famosa scrittrice del mondo.
11: Laura Morante, Irene Maiorino, Ivana Monti.
13: Senza inquietudine, come pensi che avrei potuto scrivere?
11: Quasi Grazia, un film di Peter Marcias.
14: Hai fatto cose che la maggioranza delle persone non fa in una vita intera.
11: Da maggio al cinema.
15: Radiolina Meteo.
16: Un saluto agli amici di Radiolina da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Giornata di sabato con la pressione che diminuisce favorendo l'arrivo di aria più umida e quindi un aumento della nuvolosità fino a un peggioramento serale che porterà su tutti i settori sardi piogge diffuse. Anche la giornata di domenica vedrà soprattutto nelle prime ore del giorno diffuse piogge e poi un graduale miglioramento in serata con tempo asciutto ovunque. Temperature che non subiranno grosse variazioni, si manterranno pressoché stazionarie. Rimanete aggiornati, consultate l'app gratuita di 3B Meteo.
17: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.

0: Sono le 9:00.
1: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
2: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
1: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
2: È rapido, ritiri in pochi minuti.
1: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
2: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
1: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Con la visita di Rubio a Roma, prove di disgelo tra l'amministrazione americana e il governo Meloni, dopo i pesanti attacchi di Donald Trump alla premier italiana. Ma al di là dei toni cordiali e del rinnovato impegno a collaborare, nessuno sembra aver fatto un passo indietro, a partire dall'Iran, dove Rubio è andato in pressing lamentandosi del mancato aiuto degli alleati, compreso il blocco dello stretto di Hormuz. Resta inoltre l'incognita della minaccia fatta da Trump di ritirare le truppe americane dai paesi NATO. Le nostre risorse non sono illimitate. Limitate vanno allocate nel mondo in base a ciò che serve all'interesse nazionale, ha dichiarato il segretario di Stato americano.
3: Intanto sul fronte della guerra nel Golfo, il presidente Trump dice di aspettarsi nelle prossime ore una risposta dall'Iran sulla sua ultima proposta di accordo di pace. Poi avverte, accordo subito o colpiremo con più violenza. Il rappresentante dell'Iran presso le Nazioni Unite, Saeed Iravani, ha avvertito il Consiglio di Sicurezza dell'ONU che le continue azioni militari statunitensi nel Golfo Persico e nello Stretto di Hormuz potrebbero produrre conseguenze catastrofiche che si estenderebbero ben oltre la regione e minaccerebbero la pace e la sicurezza internazionali.
4: Nel Regno Unito, pesante sconfitta per i laburisti del Premier Starmer, che perdono centinaia di seggi nelle elezioni locali, mentre vola la destra trampiana di Reform UK a guida Farage. Dalle file del partito di governo si levano voci che chiedono le dimissioni del primo ministro. Starmer ammette la sconfitta e se ne assume la responsabilità, ma tira dritto. Il governo va avanti, assicura.
3: Delitto di Garlasco, i tanti soliloqui, gli appunti, le tracce di ricerca sul web. Sono qui le accuse ad Andrea Sempio contenute nell'informativa dei carabinieri. Essere arrestato, spero che non accada, perché io questo fatto atroce non l'ho commesso. Questo è il commento di Sempio, letto ieri sera a quarto grado su Rete 4.
4: È stato fermato Ako Vitanov, 60 anni, l'uomo di origine macedone che ha ucciso la moglie di 56 anni nella loro abitazione a Piacenza. Stando alla ricostruzione, l'uomo avrebbe chiamato il 112 dopo il femminicidio, poi avrebbe fatto perdere le proprie tracce. Il sessantenne è stato trovato circa due ore più tardi al cimitero monumentale di Piacenza, sulla tomba del figlio morto qualche anno fa. Stando a quanto emerso, avrebbe tentato di togliersi la vita tagliandosi le vene prima dell'arrivo dei militari. L'uomo è stato arrestato.
3: All'orizzonte si delinea un avvio di settimana complicato per il settore del trasporto aereo in Italia. Per lunedì 11 maggio, infatti, è prevista una giornata di protesta che avrà ripercussioni significative su alcuni aeroporti e sulla gestione del traffico nei cieli dell'Italia centrale. I disagi per chi viaggia non si limiteranno a possibili ritardi nei decolli e negli arrivi, ma interesseranno anche l'efficienza delle operazioni a terra. La sovrapposizione delle agitazioni di controllori di volo e operatori della sicurezza rischia infatti di provocare lunghe attese ai controlli e un effetto domino sui tempi complessivi.
4: Ed è tutto, a più tardi.
5: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
6: Lo 0-0 di Bologna vale oro per la classifica dei rossoblù, pronti per due gare davanti ai propri tifosi. Oggi segui con noi la 36esima giornata del campionato Serie A Enilive. Dalle 14.30 il prepartita con Carlo Alberto Melis e dalle 15 la radiocronaca in esclusiva a cura di Lele Casini di Cagliari Udinese. Solo su Radiolina, la radio ufficiale del Cagliari Calcio.
7: Nuovi arrivi! Glovo presenta le nuove collezioni Bimby, le migliori marche di calzature, abbigliamento, accessori e sport ai migliori prezzi. Rifle, Solo Soprani, Canguro, Enrico Coveri, Miss Glovo, Laura Biagiotti, Superga, Stitch, Frozen, Spider-Man, Avengers e tanti altri. Glovo, grande nella scelta, nella qualità e ancora più grande nella convenienza. Glovo, per tutta la famiglia.
8: In Sardegna, Glovo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Predda Niedda, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifada. Ravenna e ad Orisano in via Bon, angolo via del Porto.
9: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
10: Ascoltami, io la spesa solo da Conad la faccio.
11: E vuoi sapere perché?
10: Perché conviene! Ascolta gusto.
12: Dal 7 al 20 maggio, banane Conad percorso qualità a 1,27 € al chilo. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
13: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
12: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
14: Con Per dormire dormi senza IVA. Più comfort, meno 22% di extra sconto. Scopri letto Alba e materasso Memory Way Air o letto Bahamas e materasso Memory Life.
15: Per dormire. Design for wellness.
16: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 24 maggio.
17: Radiolina presenta Caffè Corretto.
18: A proposito di Sant'Effisio, un protagonista che non manca mai da decenni ormai è Luigi Lai, maestro di Launeddas, l'ha raccontato meravigliosamente in un film documentario commovente, una delle cose più belle devo dire che ho visto negli ultimi tempi. Il regista Gianfranco Cavidu, che è collegato con noi, lo saluto e lo ringrazio. Gianfranco, buongiorno.
19: Buongiorno, ciao, ciao a tutti.
18: Grazie per essere con noi. Lo racconti come in questo film? Dall'inizio, da quando è ragazzino, da quando si avvicina alla musica, Luigi Lai?
19: Sì, sì, è praticamente la cosa importante che colpisce proprio il rapporto con i suoi maestri, l'inizio, la fascinazione per lo strumento e la costanza. Racconto la sua vita che parte proprio da bambino, quando ancora c'era la guerra praticamente, quindi Luigi c'ha 90, farà quest'anno, farà 94 anni, per cui un pezzo di storia personale che attraversa quasi un secolo, ma è anche una specie di storia della Sardegna, perché c'è l'emigrazione, perché lui è dovuto andare emigrato per non diventare, l'unica prospettiva aveva di fare il minatore, non si poteva campare suonando le Launeddas facendo il musicista, per cui è stato emigrato in Svizzera, poi è tornato, ha recuperato questo strumento che oramai si stava perdendo, perché è uno strumento anche molto impegnativo e difficile da imparare, e poi ha fatto quello che ha fatto per questo strumento, mettendolo in contatto col mondo e suscitando l'interesse del mondo verso una cosa che è ancora viva come possibilità artistica. Per cui il mio intento era anche quello di mettere, come dire, una sottolineatura alla capacità che un'arte può avere di incontrare il mondo a testa alta, non su un piano, diciamo, prettamente folclorico, ma proprio su un piano artistico.
18: C'è assolutamente questo, c'è la storia personale di Luigi Lai, ma come dicevi c'è assolutamente la storia della Sardegna, il momento in cui Luigi Lai racconta di come vuole sfuggire al destino di essere minatore, di vedere anche tanti amici che scompaiono e che sono scomparsi e che sono morti dopo aver fatto questo lavoro. Racconta veramente benissimo quella storia, quel momento di lavoro, però è appassionante davvero la relazione che ha Luigi Lai con la musica e con lo strumento, che è totalizzante, che è meravigliosa. Gianfranco,
19: io nasco un po' come etnomusicologo, per cui un sottostrato mi porta sempre a cercare praticamente il cuore di una musica che viene da un popolo e che si tramanda oralmente di bocca in bocca, e Luigi Lai in questo praticamente incarna perfettamente la nostra tradizione orale, tant'è che ha avuto anche il riconoscimento dell'Università di Bologna, proprio laurea honoris causa, è il primo al mondo, dalla università più antica del mondo tra l'altro, che l'ha riconosciuto proprio come un maestro della tradizione orale. Cioè non viene dall'accademia, non viene dall'università, non viene dalla musica scritta in qualche modo, ma viene da una pratica è un'arte altissima che si trasforma e si modifica nel tempo, ma che comunque mantiene una radice ed è tutta trasmessa a voce, col canto. E questa è una cosa molto importante, perché il canto nasce da dentro il corpo, no? Non è tecnica solo di dita, velocità o come dire virtuosismo, ma è proprio anima, quello che esce in questo fiato continuo e che esce da un canto che è un canto antichissimo, insomma.
18: Ma poi è meraviglioso l'idea che comunque, certo, a lui facciano piacere anche le collaborazioni importantissime, i riconoscimenti, ma alla fine la cosa che gli interessa di più è suonare, Gianfranco, o no? O non è
19: lui
18: così?
19: Suona ogni giorno, suona ogni giorno. E l'altra cosa che appunto volevo evidenziare è come quel modo di suonare, quell'approccio allo strumento, quella felicità nel suonare lo strumento si trasforma in rapporto col pubblico, per cui lui lascia molto poco di documenti incisi in sala di incisione o di dischi, proprio perché la sua arte si esprime quando c'ha di fronte un pubblico che lo sta a sentire, per cui a quel punto gli viene voglia di inventare, di provare qualcosa, cioè tutta la parte, diciamo, che attiene all'improvvisazione, a quello che succede a seconda di chi sta davanti. E questo è molto importante, perché poi è una musica legata al corpo, legata al ballo, legata ai passi, per cui ci si influenza vicendevolmente. Questo è importante in una cultura che rimane viva.
18: Hai raccontato che ci hai lavorato per moltissimi anni, negli ultimi almeno quanti, 10?
19: No, in 8 anni, negli ultimi 8 anni.
18: Quasi 10, diciamo, che sono tanti.
19: Però è stato il lusso di avere questo tipo di tempo davanti da passare con Luigi, che conosco veramente da 40 anni, perché io ricordo l'ho avuto proprio nel mio primissimo film Maria Carta, la festa nel paese suonava lui, e quindi insomma lo conosco da tantissimo, ma per avere con un tra virgolette interprete come lui una serenità di raccontare, di scavare e di lavorare praticamente con una lingua che è la lingua sarda, perché lui parla in sardo in quasi tutto il film, e ci vuole il tempo che ci vuole, quindi la ricchezza del film era proprio avere tempo, non tanto avere mezzi, ma avere tempo per seguirlo anche, che so, in Irlanda, perché c'era un importante, oppure le lezioni che ha dato da John Zorn nella scuola di John Zorn a New York, l'incontro con i musicisti americani, l'incontro con Cristina Pato, che è una musicista pazzesca, perché è la pianista di Yo-Yo Ma, che credo sia, cioè credo, no, sono sicuro, è un uccellista più importante che c'è al mondo, per cui incrociare tutti questi fili richiedeva il tempo che ci voleva, insomma.
18: Il film è molto commovente, ma è anche molto divertente, perché Luigi Lei è anche molto divertente come si racconta. Poi ci sono le parole di Paolo Fresu, di Elena Ledda, di Gavino Murgia. Luigi Lei ha visto l'anteprima del film e l'ha visto per la prima volta con il pubblico, è così, Gianfranco?
19: Sì, lui l'ha voluto, cioè il film è andato la stessa settimana è stato al Festival di Bari e volevo che ci fosse anche lui, però oramai è una fatica per lui muoversi e arrivare in un posto come Bari, lontano, per cui abbiamo organizzato proprio una proiezione, perché io volevo, come lui ha bisogno del pubblico, anche il film ha bisogno del pubblico, per cui volevo che lui lo vedesse insieme a tanti amici che gli vogliono bene, sono quelli musicisti che sono stati anche testimoni dentro il film, Paolo Fresu, Gavino Murgia, Elena Ledda, insomma i tanti musicisti sardi che poi sono venuti a salutarlo come se facesse vedere una cosa, diciamo, intima, per cui c'erano tantissimi altri musicisti e tante persone che gli vogliono bene, per cui era doveroso fare una proiezione a Cagliari dopo che il film è stato a Bari e dopo che io sono dovuto ritornare a Bari perché il film ha vinto. Come film al Festival Internazionale di Bari.
18: Lo vedremo in sala, Gianfranco?
19: Questo è un come dire, un aspetto doloroso, nel senso che è difficilissimo intanto la distribuzione per tutto in generale in Italia, è difficile se non sei supportato come dovresti avere una distribuzione come io credo questo film abbia dignità e bisogno di avere, cioè con un'uscita minimo nazionale ma soprattutto con una proiezione internazionale, perché poi se queste cose si fanno per la Sardegna è giusto che la Sardegna si presenti certo. al mondo, no? E invece purtroppo specialmente nel cinema in Sardegna oramai siamo schiacciati e i film anche meravigliosi che sono usciti anche la scorsa stagione per essere proprio sulla cronaca recente sono usciti solo a Cagliari, Sassari, magari Nuoro, qualcuno ha fatto anche qualche altra proiezione di provincia ma pochissimo e in maniera completamente discontinua nel territorio nazionale e niente nel territorio internazionale, quindi questo è un anello veramente molto molto delicato e debole per una isola che si vuole presentare al mondo.
18: Certo, da riprendere e da indagare. Noi ci speriamo, ci risentiamo, sono sicura che ci arriveremo e ci risentiamo quando arriva nelle sale, perché veramente su
19: Maestro... Noi adesso aspettiamo il bando distribuzione, speriamo che esca presto e quello già è un piccolo tassello e poi abbiamo dei contatti con le distribuzioni nazionali e che c'è bisogno di un investimento dedicato, insomma.
18: Su Maestro di Gianfranco Capito, grazie Gianfranco per essere stato con noi stamattina.
17: Grazie. Radiolina Caffè Corretto.
11: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
20: Hai saputo la novità? Max Factory inaugura un nuovo store a Elmas, in via San Giorgio 7. Ti aspetta tutto il meglio per te e per la tua casa nei reparti abbigliamento, casalinghi, tessile, decorazione, cartoleria, pet food ed Asian food. Ma la vera chicca? Iscriviti a Max Friends e riceverai un buono pari al 20% del tuo scontrino da spendere successivamente. Ti aspettiamo!
21: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
22: Entrano in campo con la maglia dei campioni le squadre della Corte del Sole.

0: social.
1: La Corte del Sole è a Sestu, località Amore Corrasce, sulla ex statale 131.
2: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
3: Per associarti e partecipare, visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
4: Vedere il mondo a volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
5: Amici sardi, avete un mare di vecchio oro? Portatelo da Oro Cash. Il leader dei comprooro lo supervaluta alle massime quotazioni e lo paga subito in contanti. Fidatevi di Giorgio Mastrota. Cercate il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
6: Tutti per Oro Cash.
7: Con l'Unione Sarda, lo speciale Cavalcata Sarda. Sabato 14 maggio in edicola e sull'app L'Unione Digital.
8: Caffè Corretto.
9: L'occasione per fare il punto su maternità, famiglia. Ne parliamo con la sociologa Esther Cois, delegata del Rettore per l'Uguaglianza di Genere. La saluto e la ringrazio per essere con noi. Il nostro punto di riferimento fondamentale quando parliamo di questi temi. Buongiorno Esther, grazie.
10: Buongiorno a tutti e a tutti.
9: Allora, intanto è uscito nei giorni scorsi un rapporto nazionale di Save the Children che fa il punto sulla maternità anche in Sardegna. Ovviamente c'è il tema demografico che non ci stupisce, perché la Sardegna è la regione dove si fanno figli in Europa. Questo ormai è un dato consolidato. Non so se ne può uscire da questo dato in qualche modo, lo diamo per assodato per sempre.
10: Allora, uscirne nel senso di invertire la tendenza a breve termine è abbastanza complicato, perché è un fenomeno cumulativo, nel senso che meno figli si fanno e quindi anche meno figlie naturalmente, e di generazione in generazione diciamo che la platea che può fare scelte riproduttive si assottiglia di per sé, quindi anche semplicemente per una questione numerica.
9: Tra l'altro stavamo dicendo un fenomeno ormai talmente consolidato, stavamo leggendo sull'Unione di oggi che si vede già negli istituti superiori e nelle università che arrivano meno studenti.
10: Sì, assolutamente. Arrivano meno studenti, che sono proprio la fascia d'età, insomma, quelli che adesso hanno 19-20 anni, figli della generazione alla quale per esempio appartengo anche io, che ha ridotto drasticamente per motivazioni diverse, per investimento su di sé, per la impossibilità di investire contemporaneamente sulla propria scelta professionale, diciamo, e su scelte riproduttive in quella fascia d'età, perché non dimentichiamo che il tempo è una variabile essenziale e non si può, come posso dire, rimandare così all'infinito la scelta per l'appunto di avere un figlio. Tant'è vero che l'Italia non è, e la Sardegna, soltanto il paese nel quale si fanno meno figli, ma spesso se ne fa uno solo, quindi anche il paese dei figli unici per esempio.
9: E in cui si fanno anche sempre più tardi, perché è vero che non si può rimandare all'infinito, però è vero anche che la scienza in questo ha aiutato molto, quindi le madri sono sempre più attempate, diciamo.
10: Sì, diciamo che questo tentativo, insomma, questo desiderio di estendere il limite temporale ha trovato anche nella tecnologia riproduttiva una risposta parziale, anche perché non è accessibile per tutti e per tutte naturalmente, ma sì, è vero, si tenta di estendere appunto questa discrasia che esiste tra l'età nella quale si desidererebbe avere un figlio, perché si può fare ad esempio dal punto di vista economico, e l'età che invece la biologia imporrebbe come età ideale per diventare appunto madre in particolare, perché poi sappiamo bene che per i padri funziona diversamente.
9: Sì.
10: Esatto.
9: Nel rapporto che citavo prima si dice che, vabbè, che appunto che si fanno meno figli in Sardegna rispetto a meno figli in assoluto a livello europeo, però che le madri sarde sono al quarto posto rispetto a benessere, salute e anche soddisfazione. Questi temi come si incrociano? Si incrociano in qualche modo il tema demografico, il tema sociale, anche del benessere, anche della percezione di potercela fare, di essere abbastanza aiutati, di poter conciliare.
10: Sì, diciamo che probabilmente bisognerebbe anche un pochino vedere, diciamo, a livello territoriale come certo. sono posizionati appunto queste persone, perché poi lo stile di vita ovviamente conta tantissimo, al netto del fatto che anche in Sardegna sappiamo che la partecipazione al mercato del lavoro remunerato, quantomeno visibile, diciamo, delle donne è estremamente bassa, come peraltro anche in media a livello italiano. Però poi c'è tutto il sistema delle solidarietà orizzontali, per esempio, che continua, e anche intergenerazionali, che continua a funzionare piuttosto bene. Quindi diciamo che intanto di per sé la scelta di avere un figlio, quanto più una scelta, corrisponde all'esito di un desiderio, quindi di per sé è un soddisfacimento, diciamo, di un desiderio che spesso si è inseguito, come giustamente dicevi tu, per tutta la propria età adulta, no? Mm-hmm. Tentando anche di ricorrere a un'estensione dei limiti naturali, tra virgolette. Però è anche vero che nel momento in cui esiste un ambiente e una qualità di vita che consente non solo di dare corso a questo desiderio, ma anche di viverlo, diciamo, in serenità, in questo caso non è un paradosso che appunto si facciano pochi figli, ma che quei pochi figli che si fanno rappresentino appunto un livello di, come posso dire, percezione, insomma, di sé, del compimento di un progetto che rivela ottimismo. Quindi non mi stupisce francamente questo dato.
9: Ovviamente nel frattempo continuano ad arrivare provvedimenti, alcuni spot, alcuni che cercano di essere strutturali per sostenere la maternità e la famiglia in generale, contro lo spopolamento, che è un altro, sì. è un'altra parolona. Quanto servono, certo. Esther Coise, quanto bastano?
10: Allora, questa è la solita questione, mi verrebbe da utilizzare una metafora un po' becera, che è fare le nozze coi fichi secchi, no? Come si dice, nel senso che allora, intanto c'è una prima asimmetria fortissima che non si è mai risolta, quella tra i costi sociali della genitorialità, che raramente vengono appunto socializzati, salvo per alcune fasi particolari, per esempio quella della gravidanza, perché uh-huh. è vero che in Italia noi abbiamo una tutela, il congedo di maternità obbligatoria, che è tra le più generose anche a livello europeo. Dopodiché però quello che succede dopo, diciamo, perché poi i figli non è sufficiente,
9: ma certo.
10: nascere, no? Poi bisogna nutrirli, bisogna farli studiare, bisogna dare loro una qualità di vita dignitosa e via dicendo. E invece qui si privatizza in qualche modo il costo, cioè si assume che sia una responsabilità individuale, e quindi queste madri, che specialmente in Italia, come ben sappiamo, sono erette nei piedistalli più alti, poi quando cadono dal piedistallo si fanno molto più male,
9: banalmente in giornate come oggi in cui c'è sciopero, non faccio riferimenti, e i bambini restano a casa, certo. sciopero sacrosanto, però intanto le mamme che hanno i figli a casa si devono sbucciare la questione e organizzarsi con il lavoro. Esther Coise, grazie, sempre preziosissima, grazie tante per essere stata
10: grazie
9: con noi stamattina.
10: Grazie a voi.
3: Radiolina Caffè Corretto.
9: Ci stiamo già avventurando negli appuntamenti del fine settimana, e a partire da domani fino a domenica c'è San Luri Legge nel Castello di San Luri, il festival dedicato ai libri e alla lettura, con tanti ospiti interessanti che vogliamo raccontarvi insieme alla direttrice artistica Valeria Ciabattoni, che è collegata con noi. La saluto e la ringrazio. Buongiorno Valeria, grazie.
0: Buongiorno, grazie a voi dell'invito.
9: Tanti appuntamenti in tre giornate, anche molto diversi tra loro, insomma, che accontentano un pubblico molto ampio. C'è un filo che unisce tutti gli appuntamenti?
0: No, ecco, io preferisco sempre non focalizzarsi su un unico filo, ma su tanti fili che poi possono interessare a una larga platea. Per cui, diciamo, il festival è stato strutturato in maniera tale che siano contemplati, diciamo, diversi generi, dalla narrativa alla saggistica, al giornalismo d'inchiesta, all'amore per gli animali, alla moda, insomma, lo sport. Quindi dare all'interno di questo weekend 8, 9, 10 maggio per la decima edizione del festival, diciamo, una rosa quanto più completa per chi ha voglia di farsi una passeggiata al castello.
9: Ovviamente uno può scegliere proprio perché c'è una ampia varietà, e immagino che sia variegato sarà il pubblico anche che si è costruito il festival in questi anni.
0: Sì, sicuramente ci sono chiaramente gli appassionati perché come dicevo prima questa è la decima edizione per cui si è consolidato un pubblico che segue tutti gli appuntamenti ma all'interno della programmazione poi il pubblico può, i vari pubblici di settore ecco, individuano il loro autore preferito, la loro sfera di interesse, per cui c'è un ricambio che si nota nell'arco dei pomeriggi.
9: Sicuramente anche l'occasione per avvicinare primi lettori al pubblico, e questa è una cosa sempre molto importante, nel senso anche della promozione della lettura, e poi un momento per scoprire il territorio. Facciamo qualche nome, raccontiamo un po' il programma.
0: Allora, intanto sono 12 appuntamenti, 4 appuntamenti al giorno, si parte dalle 16 del pomeriggio, lo scenario è sempre il giardino esterno del meraviglioso Castello di San Luri. Partiamo con Marcello Majer-Kalowski l'8 maggio, che è un romanziere ma è anche uno storico della comunità ebraica e poi ci saranno Patrizia Sardomarras, Antonio Cabrini, lo sportivo che chiuderà la giornata dell'otto con una chiacchierata diciamo in bilancia tra cultura e sport. Tra gli altri ospiti però abbiamo anche Paola Soriga con il suo reading L'irresistibile miraggio del mondo, la Annalisa Cuzzocrea, Ezio Mauro e ancora Barbara Serra, Luca Sommi, Gian Claudio che porterà anche il meraviglioso mondo dei fumetti che quindi ha interesserà anche i lettori più piccoli.
9: E poi lo spettacolo di scrittori da palco che richiama sempre appassionati perché è uno spettacolo molto divertente, insomma davvero un programma molto interessante a partire da domani fino al 10. C'è bisogno di prenotarsi come si fa sempre più spesso?
0: Non c'è bisogno di prenotarsi, diciamo che chi arriva prima alloggia meglio.
9: È una regola generale che vale sempre, insomma.
0: Quindi... Sì, vale assolutamente e la consigliamo particolarmente per tutte le giornate.
9: Quindi insomma, se gradite un posto nelle prime file cercate di arrivare per tempo e di non arrivare all'ultimo momento. Grazie Valeria Ciabattoni, buon festival, grazie molte.
0: Grazie a voi, vi aspettiamo.
8: Radiolina Caffè Corretto. Sono le 9:30.
11: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
12: La mezz'ora di terapia a disposizione di tutti i tifosi rossoblù. A voi la linea, commenti, interviste, tutte le news che riguardano il Cagliari.
8: A voi la linea, ogni lunedì alle 14:30 con Lele Casini, su Radio Lina.
13: Stile scamosciato, impazza da Globo!
14: Questa primavera scopri le décolleté scamosciate Miss Globo a solo €29,99.
13: Vuoi più carattere? I tronchetti Miss Globo sono morbidi, glamour e irresistibili a €39,99.
14: E per il match perfetto, abbina la tua borsa rifle a solo €19,90. Più di 12 colori!
13: Corri da Globo, la moda che vuoi, ai prezzi che ami!
15: In Sardegna, Globo e a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Orisano, in via Bon, angolo via del Porto.

0: Però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte.
1: Cimasia Prefabbricati, azienda altamente qualificata nella realizzazione di prefabbricati in cemento per ogni esigenza. Consegne in tutta la Sardegna. Visita il sito www.masiaprefabbricati.it o chiama il numero 0783 72190.
2: Prosegue a Cagliari la rassegna primaverile Concerti a Palazzo Reggio, promossa dall'Associazione Ennio Porino di Elmas. Il 10 maggio alle ore 19, concerto per pianoforte in canti sonori, tenuto da Maurizio Moretti. Progetto realizzato col contributo della Regione Sardegna, Assessorato Beni Culturali e Spettacolo ed in collaborazione con la Città Metropolitana di Cagliari. Direzione artistica Maestro Ignazio Perra. Ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento posti.
3: Con l'Unione Sarda, l'inserto salute. 8 pagine curate dai migliori esperti in campo medico. Ogni mercoledì in edicola e sull'app L'Unione Digital.
4: Nella prossima uscita parleremo di tumori cutanei.
5: Caffè corretto.
6: Cinema però adesso, perché oggi è il giorno dei David di Donatello. Si potranno vedere in diretta su Rai 1 con la conduzione di Carlo Conti e Bianca Balti. È il momento più importante di celebrazione per il cinema italiano, anticipato come sempre dalla visita al Quirinale che i giornali oggi ampiamente ci raccontano. In prima pagina sul Corriere della Sera, Mattarella all'appello con gli attori: il cinema è libertà e va aiutato. L'incontro con i candidati per i David e poi lo spazio anche per le cose più leggere, tipo lo scambio di battute con Claudio Bisio, che aveva girato Benvenuto Presidente, proprio alcune scene al Quirinale. Di tutto questo parliamo con Miriam Mereo, studiosa, mio punto di riferimento quando parliamo di cinema, anche divulgatrice, conduttrice radiofonica. Miriam, buongiorno, grazie.
7: Buongiorno Paola, grazie a te, grazie a voi, grazie a tutti.
6: Cara Miriam, che anno è stato per il cinema italiano e che cosa arriva di interessante, al di là delle previsioni su chi vincerà, che poi magari le facciamo pure, ma cosa salvi tu?
7: Guarda, i film interessanti ci sono, perché il cinema italiano è, ce l'hanno ricordato diverse volte ieri durante questa cerimonia, questa presentazione dei premi di Davide Donatello che si è tenuto appunto al Quirinale, sono tanti, cioè il cinema italiano è vivo, è una industria viva, soprattutto è un settore culturale, questo ci tengono a rimarcarlo tutti quelli che lavorano in questo settore, nonostante tutto è un'industria e va sostenuta, quindi cioè, ci sono stati anche momenti in cui più volte è stato fatto appello alla richiesta, appunto al governo, al ministro, c'era cioè presidente Giuli, che appunto ha sostenuto, ha fatto questo discorso a proposito dell'importanza del supporto al cinema italiano, però poi vediamo che ci sono stati importanti tagli.
6: Esatto, sullo sfondo il taglio, anzi il no al film di Regeni.
7: È stato clamoroso, lui poi lì ha parlato, l'ha detto, l'ha ripetuto più volte. Era inconcepibile che questo documentario non avesse ricevuto questo finanziamento, tra l'altro un film che chiaramente è ancora, cioè, ci parla ancora di una ferita aperta,
6: certo.
7: Di una cosa chiaramente un film che
6: necessario, certo. Cioè.
7: Necessarissimo, importantissimo, non solo per appunto da un punto di vista culturale, perché poi lì si rimarca il valore, l'identità italiana, la connessione con la cultura italiana, eccetera, ma anche per quello che ha rappresentato, appunto, e che ancora rappresenta oggi la morte di Giulio Regeni. Per cui è veramente un grande a questo film, a questo documentario che abbiamo visto nelle sale nei mesi scorsi, è stato fatto veramente un grande sgarbo.
6: Un grande torto a tutti.
7: Un grande torto.
6: Chi vince oggi secondo te?
7: Guarda, bella domanda, me la sono posta anch'io, perché c'è tipo Le città di pianura di Francesco Sossai che ha 16 candidature, che è una cosa incredibile, e quindi miglior attore protagonista, miglior attore non protagonista, miglior film, miglior regia, miglior colonna sonora, praticamente questo film sicuramente qualche David lo porterà a casa meritatamente, a mio parere, perché è un film molto interessante, molto, molto carino, molto piacevole, di Francesco Sossai, appunto, ambientato in Veneto, le città di pianura, però c'è anche La Grazia di Sorrentino, che

0: sono mancate ieri le battute di Claudio Biso durante la presentazione, appunto sulla grazia, sul titolo, che ha 14 nomination, quindi anche quello sicuramente qualche premio importante lo riceverà. E poi c'è anche il miglior film internazionale, tra cui spicca sicuramente Una battaglia dopo l'altra, che ha fatto incetta di Oscar agli ultimi Oscar.
1: Ma quello è già assegnato, ci sono le nomination anche su quello, non ne sono sicuro. Forse
0: è allora, questa cosa me la stavo chiedendo anch'io, perché effettivamente sono diversi candidati, di questo tra cui Io sono ancora qui di Walter Sall, un semplice incidente di Jafar Panahi, e leggendo un articolo ho visto che quello sarebbe già assegnato. Sì. È una cosa strana, perché ieri Bisio, quando chiaramente ha presentato i candidati, li ha presentati tutti senza dire appunto che questo premio fosse già stato
1: infatti sì, non si capisce, però secondo me ha già vinto, non ne siamo sicuri, domani leggeremo meglio su quotidiani.
0: Domani sicuramente leggeremo meglio, perché stasera ci sarà la premiazione, quindi verranno fuori tutti i vincitori, poi senza parlare dei premi speciali che verranno assegnati oggi a Vittorio Storaro, a Gianni Amelio, a Ornella Muti, eccetera, e poi c'è il premio appunto dello spettatore, quello che viene dato per i migliori incassi che vanno a buon cammino. Di Gennaro Nunziante, che è quello già segnato.
1: Senti, un attore e un'attrice che ti piacciono, in chiusura, che siamo fuori tempo, chi vorresti che vincesse?
0: Allora, a me piace moltissimo Valeria Golino. In Fuori ha fatto un'interpretazione di Goliarda Sapienza strepitosa, però amo molto anche Valeria Bruni Tedeschi, l'abbiamo vista in Duse, e Tecla Insolia, sono delle attrici straordinarie, però spero che vinca anche una regista che potrebbe essere Ludovica Rampoldi con Breve storia d'amore, oppure Margherita Spampinato con Gioia mia, o ancora Greta Scarano con La vita da grandi.
1: Esordienti, tutte esordienti, perché nella miglior regia invece sono tutti uomini, da Martone a Sorrentino a Soldini.
0: Ma questa è una cosa tipica di Davide Donato.
1: Sì.
0: Quindi Paola, lo sappiamo.
1: Della società in generale. Grazie Miriam Ereo, sempre preziosissima, buon lavoro, grazie tanto,
0: grazie
1: per essere stata
0: Paola,
1: con noi.
0: Altrettanto, un grande abbraccio, buona giornata.
2: Radiolina Caffè Corretto.
1: Torniamo a parlare dell'apertura dei quotidiani di oggi, dei quotidiani sardi. Si parla di voli in particolare, si parla di prezzi di voli e di benzina, di prezzi del carburante anche sulla nuova benzina, corsa inarrestabile, più in generale di inflazione che fa preoccupare le famiglie e le imprese, perché c'è un'inflazione su del 3% nell'isola, scrive l'Unione, la CISL. I pensionati sopravvivono con 1.186 euro lordi mensili, in generale, come abbiamo raccontato anche ieri con dettagli che ci scrivevate anche rispetto alla spesa, la situazione è preoccupante. Ne parliamo con Marco Mainas, presidente di Confcommercio Sud Sardegna, che è collegato con noi. Mainas, buongiorno, grazie.
3: Buongiorno a voi, grazie a voi, buongiorno.
1: È così, è una situazione che potrebbe definire preoccupante.
3: Beh, l'avevamo già dichiarato precedentemente che il protrarsi della chiusura dello stretto di Hormuz avrebbe creato non pochi problemi, e questa è la dimostrazione. In effetti, cioè, stiamo attraversando un periodo di crisi energetica, non dico senza precedenti, ma qualcuno lo ha paragonato addirittura alla crisi energetica che abbiamo affrontato negli anni 70, e che i meno giovani come me si ricordano che andavamo in giro a taglie alterne nel 75, quindi una situazione abbastanza delicata.
1: Una situazione delicata che costringe anche le famiglie, Mainas, a fare delle scelte anche sui prodotti, e che in generale si diffonde e si ha dei riflessi anche sui consumi, no? E quindi riguarda un po' tutti.
3: Beh, certo, tutti i consumi cominciano, specialmente la crescita dei beni energetici, sia quelli regolamentati sia anche quelli non regolamentati, e poi gli alimentari non lavorati. Purtroppo le famiglie e le imprese che in questo momento subiscono questi questi incrementi, sono costrette, diciamo, a limitare quelle che sono anche gli acquisti, quello che praticamente si lascia da parte il superfluo, che prima era anche diciamo motivo di ricchezza per tutti quanti. Oggi si bada più a quelle che sono le necessità quotidiane, piuttosto che per ciò che riguarda le famiglie. Purtroppo per le imprese abbiamo delle situazioni che gravano in modo particolare sui trasporti, su, diciamo, tutta una serie di servizi che vanno a intaccare i bilanci delle imprese e di conseguenza anche i bilanci familiari.
1: Cosa vi aspettate dalla politica, dalle istituzioni?
3: Ma noi chiediamo, intanto è fondamentale monitorare con attenzione l'evoluzione anche dei prezzi e di tutta questa situazione, e cerchiamo e sollecitiamo anche il governo che metta in campo misure che sostengano sia il potere d'acquisto delle famiglie sia le competitività delle imprese locali. Non dimentichiamo che qua in Sardegna già abbiamo delle situazioni, vivendo in un'isola, delle situazioni particolari, e noi siamo già messi alla prova anche da redditi medi che sono più bassi rispetto ad altre aree dell'Italia. Noi, per vedere un pochino e parlare anche del decreto energia e di quelle che sono le agevolazioni e tutto ciò che il governo mette in campo per sostenere famiglie e imprese, proprio come Confcommercio, per sensibilizzare sia i politici che l'opinione pubblica, abbiamo programmato anche il 4 di giugno un incontro, addirittura invitando anche il ministro Frattin per poter parlare anche di misure da adottare proprio per affrontare questo periodo particolarmente critico.

0: Radiolina Caffè Corretto.
1: Campionato mondiale Supermoto Gran Premio della Sardegna, sabato 16 e domenica 17 maggio. Vieni a vedere i piloti più forti del campionato mondiale Supermoto al Sardinia Circuit di Tramazza. Vieni a vivere da vicino uno show e un'emozione unica. Non mancate, vi aspettiamo!
2: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. A partire da 19.950 euro per tutti. Maggiori info su toyota.it.
3: ENA SRL, Cagliari, via Mercalli 23.
4: Innovativa Glass Vetreria. Realizziamo parapetti, scale e balaustre, box doccia su misura, porte scorrevoli a battente, specchi e tanto altro. Vieni a trovarci a San Luri, strada comunale via Casteddu. Innovativa Glass, creazioni in vetro di qualità.
5: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
6: Per associarti e partecipare visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
7: Mille Vaganti promuove il benessere creando una comunità consapevole, inclusiva, attenta. Un percorso che usa arte, musica, natura e sport per crescere e relazionarsi, dando spazio a talenti ed emozioni. Perché il benessere nasce dall'incontro, dalla condivisione, dal sentirsi parte di una comunità. Con Mille Vaganti nascono nuove possibilità. Progetto promosso dall'assessorato alle politiche sociali del comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
8: CRM Sant'Antonio, centro diagnostica per immagini, risonanza magnetica e TAC. A Cagliari, in via Carrara 12. crmsantantonio.it.
0: Radiolina Meteo.
9: Un saluto agli amici di Radio Lina da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Giornata di sabato con la pressione che diminuisce favorendo l'arrivo di aria più umida e quindi un aumento della nuvolosità fino a un peggioramento serale che porterà su tutti i settori sardi piogge diffuse. Anche la giornata di domenica vedrà soprattutto nelle prime ore del giorno diffuse piogge e poi un graduale miglioramento in serata con tempo asciutto ovunque. Temperature che non subiranno grosse variazioni, si manterranno pressoché stazionarie. Rimanete aggiornati, consultate l'app gratuita di 3B Meteo.
10: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna, siamo l'orto di Eleonora.
0: Caffè Corretto.
11: Parliamo di un'iniziativa che è in programma domenica, ma in realtà di una iniziativa più ampia che si chiama District. Ce la posso fare secondo te? Matteo Matta, buongiorno.
12: Buongiorno a te, grazie.
11: Grazie per essere con noi, che sei l'ideatore di questa iniziativa. Partiamo raccontando cosa succede domenica e poi ci allarghiamo.
12: Certo. Allora, domenica è la quinta replica di District Live, che è la parte live del nostro podcast. Questa volta saliranno sul palco solo, ed è tutto al femminile, quindi saranno 10 cantanti, ci saranno degli intermezzi di ballo, sempre tutto al femminile, tranne il presentatore che è la voce del nostro podcast, insomma,
11: che resta immutato, perché la formula non si cambia.
12: Sì, assolutamente sì, però diamo spazio, diciamo, all'arte femminile. Perché District è un mix di emergenti e di professionisti che salgono sul palco e utilizziamo le loro voci per aiutare le associazioni del territorio. Questa volta una parte dell'incasso verrà donato a Donne al Traguardo, che è un'associazione che si occupa
11: di temi molto importanti, temi tra cui di violenza,
12: e sono veramente impegnate. Ne approfitto per salutare Silvana, che conosco da anni.
11: Silvana Amiconi, la salutiamo.
12: Assolutamente sì, che sono impegnatissime.
11: Sì, fanno un lavoro meritorio, molto importante. Sì. Raccontami però meglio District, cioè dove si svolge, dove si tiene, dove si vede.
12: Ok, allora District nasce all'interno del teatro Intrepidi Monelli
11: a Cagliari.
12: A Cagliari, che mi sostengono, mi sopportano soprattutto in tutto. Quindi diciamo che è un podcast all'interno di un teatro, quindi viene girato totalmente sul palco, con le luci da palco, la parte tecnica come se fosse uno spettacolo, quindi fonico, eccetera, eccetera. Dove diamo la possibilità non solo ad artisti, ma anche a personaggi o a persone comuni di raccontare la loro storia. Infatti si chiama District, voci che diventano storie.
11: Questo è un, come dire, uno strumento che è sempre più diffuso, no? Ce ne sono alcuni, sì, particolarmente famosi, penso da Gazzoli a One More Time, che sì, hanno a livello nazionale, però a livello regionale invece lo è un po' meno. In questo tu sei stato uno tra i primi a sperimentare.
12: Allora no, esistevano già delle realtà forti comunque, ma che hanno dei bei prodotti, dei bei progetti, anzi scusami. Noi volevamo partire prima della pandemia, poi è arrivata la pandemia e quindi abbiamo aspettato. È il primo podcast che è stato fatto all'interno del teatro, si chiama Intrepidi Monelli Podcast Show, con Kool Kaddish, un pezzo storico del mondo rap, ed Ecri, che anche lui ha il suo percorso artistico, con Riccardo Capai nella parte della fonica, ed Edoardo Volpe, il videomaker, che è ancora il videomaker di questo progetto. I temi toccati lì erano il mondo hip hop e gli sport da combattimento. Poi è un progetto che per adesso è in pausa e si spera sempre di ripartire sempre con la stessa squadra, riunendoci e rifacendolo partire.
11: Ma le persone possono venire a sentire dal vivo?
12: No, facciamo a porte chiuse.
11: A porte chiuse e poi se lo possono rivedere dove?
12: Sui social, ai canali Instagram, Facebook, YouTube, perché le interviste durano anche su District 20-25 minuti. Vengono realizzati poi 3 reel che escono nelle pagine social Instagram, Facebook e TikTok,
11: alcune con visualizzazioni molto importanti.
12: Sì, sì, abbiamo avuto dei bei numeri, insomma, delle belle interazioni col pubblico. E poi la puntata intera viene caricata su YouTube, sul nostro canale YouTube.
11: Siamo con Matteo Matta, stiamo parlando di podcast, ma non solo, degli appuntamenti di District che si tengono agli Intrepidi Monelli. Che in realtà è il teatro degli Intrepidi Monelli?
12: Allora, l'Intrepidi Monelli è arte a 360 gradi, quindi un posto dove si respira veramente l'arte, quindi teatro, musica, danza. Il nostro direttore artistico è Sergio Piano, che prima di fondare l'Intrepidi Monelli ha fondato il Teatro Archestis. Quindi un'esperienza di 40 anni, quindi osservare, ascoltare lui, rivivi un po' tutto il mondo del teatro degli ultimi 30-40 anni.
11: Stand up,
12: sì, 10 anni fa siamo stati i primi a portare la stand up comedy in Sardegna.
11: Che vive un momento felice, no?
12: Un momento felice, sì. Da noi, nonostante siamo una piccola realtà, a livello di capienza arrivano ancora i numeri uno della stand-up comedy italiana. Tipo questa settimana ci sarà Tiziano Labella, ci sarà uno dei fondatori il 15-16 maggio che è Giardina, Filippo Giardina, che fa due date. A giugno ci sarà Becky Manzi, quindi i big continuano a venire da noi. Questo è un motivo di orgoglio. Siamo stati i primi a fare un festival in Sardegna, tra l'altro a Cagliari, della stand up comedy, con ospite addirittura internazionale, non chiedermi il nome, ma con i vari De Carlo,
11: che sta vivendo un momento
12: Michela Giro, Sandro Capai, che sì, ieri sì, era le Iene, che è prima di tutto un artista, ma per noi è anche un amico,
11: immagino. Ma anche Michela Giro e Francesco De Carlo sono assolutamente in questo momento nomi del primo piano. Francesco De Carlo era
12: Luca Ravenna, te ne potrei dire, sono passati tutti da noi.
11: Che pubblico hanno?
12: Un pubblico, sai che prima era principalmente giovanile, adesso l'età si sta alzando, quindi un mix di giovani e meno giovani. diciamo, noi facciamo sold out in continuazione. Sempre. Ad esempio Tiziano Labella, che ha fatto farà tre date da noi, l'8 e il 9, sold out in mano di mezz'ora.
11: Che bello, è molto bello questo, è segno di grande vitalità, sì, in un posto che non è al centro di Cagliari, tra l'altro. Siamo vicini
12: di casa. Ci avviciniamo, siamo vicini di casa.
11: E siamo,
12: sì,
11: vicini di casa, perché in Viale Santa Vendela,
12: sì,
11: c'è
12: un teatro di quartiere, quello ti dicevo,
11: esatto,
12: District.
11: Teatro di quartiere che ce l'ha questo, perché sì, anche sì, la rete, sì, nella, sì, il voler fare rete nella, nel DNA, no?
12: Assolutamente, adesso facciamo corsi di canto, masterclass, tante realtà, compagnie teatrali piccole vengono all'interno del nostro spazio, gli si dà la possibilità di rappresentare la loro arte, sempre seguita da Sergio, da Alessandro, che sono loro principalmente che si occupano della parte artistica di queste cose. Io mi occupo magari più di eventi esterni, del podcast, della parte musicale, sempre con loro, con i loro consigli, il loro supporto.
11: Certo. Torniamo all'appuntamento di domenica, che siamo,
12: sì,
11: arrivati già alla,
12: sì,
11: chiusura. Ricordiamo un po' appuntamenti, orari, eccetera, eccetera. Allora, e ospiti, anche perché non abbiamo fatto un nome.
12: Sì, li devo leggere perché sono tanti. Allora, il 10 alle ore
11: domenica,
12: 21,
11: cioè?
12: Domenica,
11: questa domenica.
12: Questa domenica, assolutamente sì. Uno spettacolo, come dicevo prima, di solo donne.
11: A che ora mi hai detto?
12: Alle ore 21.
11: 21, il giorno della festa della mamma.
12: Il giorno della festa della mamma, è rimasto qualche posticino. Quindi vi aspettiamo, ti aspetto se ti fa piacere, sei nostra ospite, così conosci la nostra realtà.
11: Volentieri, con tante cantanti, ma
12: sì,
11: non solo.
12: Sì, la maggior parte sono giovani emergenti, cioè poi Azzurra e comunque Parisi, se non sbaglio, se non ricordo male io con i nomi e cognomi.
11: Non che, dirli a questo punto, vabbè, guarda, Matteo, non dirli.
12: Che ha la sua esperienza, poi c'è Diana, che è una ballerina, attrice, eccetera, eccetera, poi c'è la nostra Marti, che è la ballerina, che balla sempre con noi, in tutti e due gli spettacoli musicali, uno è New Room Live, che presenta il buon Fabio qui presente, che si dà sempre spazio ai giovani emergenti della cultura hip hop. Tornando a District, c'è Oksana, una ragazza che suona pure il basso, c'è Jasmine che canta e suona il violino.
11: Insomma, tante ospiti per una causa benefica.
12: Una causa benefica,
11: sostegno a donne al traguardo.
0: Radiolina ha presentato Caffè Corretto.
13: Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify. Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.

0: Sono le 10 e 0 minuti. Buongiorno, benvenuto da Cifad.
1: Buongiorno, posso chiedere a lei per un consiglio?
0: Un consiglio? Certo, siamo qui per questo. Abbiamo competenza e passione per aiutarla per qualsiasi problema.
1: Quindi potete seguirmi anche per la realizzazione dei progetti per la mia casa?
0: Certo, dalla ferramenta alle vernici. Ogni esigenza ha una soluzione e noi la troviamo sempre, per ogni nostro cliente.
2: Cifad, non solo prodotti, più di tutto, professionisti al tuo fianco.
3: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
4: Radio Lina, Radio Notizie. I
5: want it to be free! Da Globo, i migliori marchi per lo sport e il tempo libero. Adidas, Nike, Puma, Vans, Reebok, Lotto, Diadora, Asics, New Balance.
6: Calzature, abbigliamento e accessori sport dei migliori marchi a prezzi scontatissimi.
5: Globo Sport.
6: E intanto scopri i nuovi arrivi.
5: Globo, per lo sport e il tempo libero di tutta la famiglia.
7: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
8: Generazione Monumenti Aperti, un patrimonio di cultura, legami, memoria, una questione d'amore per la nostra terra. Tutti gli appuntamenti della 30ª edizione su monumentiaperti.com.
9: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
10: Mio tuo padre ci ha preoccupato molto questa tua cosa dello scrivere. È vergogna.
11: Una vergogna venire a fare visita a vostra figlia.
12: A 100 anni dalla vittoria del Nobel di Grazia Deledda.
13: Grazia, tu oggi sei la più famosa scrittrice del mondo.
12: Laura Morante, Irene Maiorino, Ivana Monti.
14: Senza inquietudine, come pensi che avrei potuto scrivere?
12: Quasi Grazia, un film di Peter Marcias.
15: Hai fatto cose che la maggioranza delle persone non fa in una vita intera.
12: Da maggio al cinema.
16: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: Femmina Story.
1: Cerchi un centro completo per bellezza e benessere? Cosa mi consigli? Infinity Care di Francesca Pilia a Quartu. Laser Total Body Indolore, 5 sedute a 250 euro. Presso terapia più bendaggi, 5 sedute a 80 euro. E per i capelli completamente lisci? Trattamento cheratina vegetale a 99 euro. Perfetto! Come posso contattarli? Infinity Care, via Danimarca 6, Quartu Sant'Elena. Chiama ora 328 41 40 186.
2: Pronti a sognare? La grande magia del teatro torna per il terzo anno al Teatro d'Oglio di Cagliari. Con C'era una volta, i personaggi più amati dai bambini salgono sul palco. Dalla Pimpa al Gruffalò, fino a Hogwarts. Scegli l'abbonamento, costa meno e hai il tuo posto riservato per ogni spettacolo. Attenzione, solo dal 12 al 19 maggio, promo Early Bird in galleria a soli 65,50 € per 5 spettacoli. Abbonamenti disponibili dal 12 maggio ore 10 su Box Office Sardegna. Teatro d'Oglio, la magia comincia qui.
3: Prosegue a Cagliari la rassegna primaverile Concerti a Palazzo Reggio, promossa dall'Associazione Gnoporino di Elmas. Concerti previsti nei giorni 10 maggio, 17 maggio e 2 giugno con inizio alle ore 19. Progetto realizzato col contributo della Regione Sardegna, Assessorato Beni Culturali e Spettacolo ed in collaborazione con la Città Metropolitana di Cagliari. Direzione artistica Maestro Ignazio Perra. Ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento posti.
4: Tra le coste più suggestive del Mediterraneo, nel cuore del comune di Domus de Maria, dove il vento scolpisce la roccia e il mare custodisce storie millenarie, nasce l'area marina protetta Capo Spartivento.
5: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
6: Per associarti e partecipare visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
7: Non erano semplici animali da compagnia, erano famiglia e certi legami non finiscono mai. Nasce Eterni Amici, lo spazio dell'Unione Sarda, dove il loro ricordo continua a vivere attraverso una foto, una dedica, una storia che parla di voi. Perché ricordare è un atto d'amore. Scopri di più su eterniamici.unionesarda.it.
0: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: Sono le 10 e 29 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.
3: Nel cuore del Sulcis sta per sbocciare qualcosa di speciale. Dal 19 aprile al 23 maggio arriva Il Fiore nel Sulcis. Un viaggio tra colori, tradizioni e bellezza. Si parte da Sant'Adi il 19 aprile, poi Tratalias il 25 aprile, Villa Peruccio il 3 maggio, Nugis il 10 maggio e si chiude a Perdajus il 23 maggio. 5 appuntamenti, un'unica emozione. Per scoprire tutti i dettagli visita il sito fiorenelsulcis.it.
4: È tempo di libertà, partire, volare, viaggiare. Siete pronti? Sì, ma prima si va da Glovo. Tutto per i tuoi viaggi. Grande scelta di trolley, beauty, necessaire, borsoni, zaini delle migliori marche. Rai Polciarro, Roncato, Nazareno Gabrielli, Laura Biagiotti, American Tourister, Sonic, Stitch, Spider-Man, Frozen. Goditi il viaggio con la convenienza Glovo.
5: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
6: Se dura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
7: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari, in Vico dei 1011 e San Luri, in via Carlo Felice 63, 070 657 000.

0: eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista. Prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.
1: Con l'Unione Sarda, l'inserto salute. 8 pagine curate dai migliori esperti in campo medico. Ogni mercoledì in edicola e sull'app L'Unione Digital.
2: Nella prossima uscita parleremo di tumori cutanei.
3: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: Cucina Storica.
1: Potremmo fare le gare sulle slitte, le battaglie di palle di neve o grandi pupazzi. Oppure alzarci la mattina circondati dalla nebbia. Avere come mare la pianura. Ma viviamo in un'isola unica per tanti altri motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche, è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
2: Innovativa Glass Vetreria. Realizziamo parapetti, scale e balaustre, box doccia su misura, porte scorrevoli a battente, specchi e tanto altro. Vieni a trovarci a San Luri, strada comunale via Casteddu. Innovativa Glass. Creazioni in vetro di qualità.
3: Oh no, stanno tornando le zanzare.
4: Tesoro, dovremmo correre ai ripari.
2: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
4: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
2: 070 22 240.
5: Parti, accelera, guida, svolta a destra o a sinistra, scatta, supera, viaggia, vivi. Ma soprattutto, scegli. Ogni possibilità conta. Nuova Yaris Cross Hybrid 130 cavalli. Scegli il vero ibrido Toyota. Da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al WeHybrid Bonus. Maggiori info su toyota.it.
6: ENA SRL, unica concessionaria per il Sud Sardegna. Cagliari, via Mercalli 23.
7: L'associazione Diktat Undiscere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
8: Per associarti e partecipare visita il sito www.diktatundiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
9: Con l'Unione Sarda, l'inserto salute. 8 pagine curate dai migliori esperti in campo medico. Ogni mercoledì in edicola e sull'app L'Unione Digital.
10: Nella prossima uscita parleremo di tumori cutanei.
11: Radiolina Meteo.
12: Un saluto agli amici di Radiolina da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Giornata di sabato con la pressione che diminuisce favorendo l'arrivo di aria più umida e quindi un aumento della nuvolosità fino a un peggioramento serale che porterà su tutti i settori sardi piogge diffuse. Anche la giornata di domenica vedrà soprattutto nelle prime ore del giorno diffuse piogge e poi un graduale miglioramento in serata con tempo asciutto ovunque. Temperature che non subiranno grosse variazioni, si manterranno pressoché stazionarie. Rimanete aggiornati, consultate l'app gratuita di 3B Meteo.
13: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.
14: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: 70. Radiolina Storia.
1: Sono le 11:00.
2: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
3: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
2: Anche per i mobili della cucina?
3: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
2: Chissà quanto costa, però.
3: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
2: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
3: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
4: Bentrovati dalla redazione.
5: Apriamo con la cronaca. Tre persone sono morte in un incidente avvenuto questa mattina a Callino di Chioggia, alle porte di Venezia, dove un furgoncino minivan con 9 persone a bordo è finito in un canale. Dopo il recupero del mezzo con l'autogru dei vigili del fuoco, sono stati recuperati all'interno del veicolo i corpi senza vita di 3 uomini. Gli altri 6 sono riusciti ad uscire autonomamente dal mezzo. Secondo i primi accertamenti, le persone decedute erano tutti lavoratori stranieri di origine nordafricana.
4: Omicidio a Palermo, nel villaggio Santa Rosalia. Un ragazzo di 16 anni la notte scorsa ha ucciso un uomo che, secondo le prime notizie di stampa, sarebbe un 51enne. Il delitto è avvenuto nell'abitazione della vittima, in via Buonpensiero. Il giovane gli avrebbe fracassato la testa con un oggetto pesante per poi costituirsi in questura intorno a mezzanotte. Mi molestava, mi sono difeso, avrebbe dichiarato il minorenne.
5: A Taranto invece un uomo è stato ucciso a coltellate. La vittima, un 35enne originario del Mali, è stato assalito presumibilmente durante una lite. Era regolare sul territorio nazionale e risulta incensurato. È stato trovato questa mattina all'alba in fin di vita in Piazza Fontana, trasportato d'urgenza all'ospedale, morto a causa delle ferite riportate. Al vaglio le telecamere in piazza per ricostruire la dinamica dell'accaduto.
4: Guerra nel Golfo. Donald Trump è stanco della guerra in Iran e vuole davvero che finisca, a scriverlo alla prestigiosa rivista The Atlantic, sulla base di indiscrezioni raccolte tra i collaboratori di Trump. Ci sarebbe inquietudine per la diminuzione delle scorte di armamenti e alcuni alleati degli Stati Uniti nella regione, inclusi Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti, che hanno espresso preoccupazione che la ripresa degli attacchi americani li renderebbe nuovamente bersagli della rappresaglia iraniana. Trump, che la settimana prossima incontrerà il presidente cinese Xi Jinping, vuole presentarsi a Pechino nella condizione di dire che la guerra sta finendo, mentre cerca nuovi accordi commerciali con la Cina.
5: Si è conclusa a Mosca la parata sulla Piazza Rossa per l'81esimo anniversario della vittoria sul nazifascismo, svoltasi quest'anno in tono minore e senza il dispiegamento di equipaggiamenti militari. Il presidente russo Putin, accompagnato da pochi ospiti stranieri presenti, si è recato sulla tomba del milite ignoto sotto le mura del Cremlino per deporre fiori in onore dei caduti in quella che in Russia è conosciuta come la Grande Guerra Patriottica. Trump aveva annunciato 3 giorni di cessate il fuoco tra Russia ed Ucraina da oggi e fino all'11 maggio e lo scambio di 1000 prigionieri da entrambe le parti.
4: Il tennis. In chiusura proseguono gli internazionali d'Italia a Roma. In attesa dell'esordio di questa sera di Jannik Sinner avanzano 4 azzurri: Lorenzo Musetti, Luciano Darderi, Matteo Arnaldi tra gli uomini. Elisabetta Cocciaretto elimina invece Emma Navarro e raggiunge Jasmine Paolini al terzo turno. Per la marchigiana il livello si alzerà in maniera esponenziale nella sfida contro la Swiatek, numero 3 al mondo. Oggi 24 i match in programma, 5 i match azzurri. Il primo a scendere in campo sulla Super Tennis Arena è Mattia Bellucci, che sfida l'argentino Thomas Martine Ceverri. Stasera all'esordio di Sinner contro l'austriaco Sebastian Hofner.
5: Ed è tutto, a più tardi.
6: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide: motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
1: Radio Lina, Radio Notizie.
7: Buongiorno da Andrea Sicchi per questa edizione del GR di Radio Nina. Incidente mortale sulla provinciale 44 per Mogoro. La vittima, un motociclista di 63 anni, ha cessato di vivere dopo il trasporto all'ospedale di San Gavino. L'uomo era stato trovato privo di sensi al lato della strada all'altezza del 21esimo chilometro che stava percorrendo con il suo scooter. È in corso in queste ore a Olbia l'interrogatorio dei 2 indagati per l'omicidio di Rosa Becchere. I 2, un uomo e una donna, vengono sentiti per la seconda volta dagli inquirenti. La coppia è accusata di aver ucciso e fatto sparire il corpo della donna per impossessarsi dei soldi contenuti nel conto corrente. E caccia il quarto uomo della presunta banda di rapinatori che avrebbero aggredito e ucciso Leonardo Moci, il 23enne di Villa Cido, freddato da un colpo di pistola a Monserrato nell'aprile scorso. In carcere sono già finiti altri 3 giovani. Sono 4 gli arresti per l'assalto all'ufficio postale di Bitti. Il blitz dei carabinieri ieri tra Bitti, Calangianus e Budusò. Gli indagati sono accusati di rapina aggravata, ricettazione, furto e porto abusivo d'armi. Via libera dal Ministero della Salute alla movimentazione dei capi in Sardegna dopo il blocco stabilito per via dei focolai di dermatite bovina, a esclusione della zona di sorveglianza sanitaria dei 50 km dai focolai individuati. Sport calcio, il Cagliari alla caccia della matematica salvezza questo pomeriggio alla Domus con l'Udinese. Tra i convocati c'è anche De Jola che si era infortunato durante la partita con il Bologna. Torres in campo stasera alle 18 in casa del Bra nei play-out della Serie C. I sassaresi puntano a blindare la salvezza già da questo primo confronto. È tutto per questa edizione del GR di Radiolina. Buona serata da parte di Andrea Sicchi.
8: Per completare i tuoi outfit, scegli gli accessori migliori ai prezzi migliori. Globo, un mondo di accessori uomo, donna, bimbi. Borse, pochette, borselli, marsupi, cinte, portafogli, cappelli, pashmine delle migliori marche. Gianmarco Venturi, Solo Soprani, Laura Biagiotti, Rifle, Sergio Facchini, Lotto, Nazareno Gabrielli, Enrico Coveri. E da Globo trovi molto di più, sempre con una convenienza straordinaria.
9: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
10: Con Per Dormire dormi senza IVA. Più comfort, meno 22% di extra sconto. Scopri letto Alba e materasso Memory Way Air o letto Bahamas e materasso Memory Life.
11: Per Dormire, design for wellness.
12: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 24 maggio.
13: Hai saputo la novità? Max Factory inaugura un nuovo store a Elmas, in via San Giorgio 7. Ti aspetta tutto il meglio per te e per la tua casa nei reparti abbigliamento, casalinghi, tessile, decorazione, cartoleria, pet food ed Asian food. Ma la vera chicca? Iscriviti a Max Friends e riceverai un buono pari al 20% del tuo scontrino da spendere successivamente. Ti aspettiamo!
14: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia. Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
15: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
16: Ogni mattina a Radiolina, la playlist la scegli tu. Invia una nota audio al 340 87 15 015. Radiolina Playlist. Quando

passare più. E il cielo promette di tutto, ma resta nascosto lì dietro il suo blu. Ed anche le donne passano, qualcuna anche per di qua. Qualcuna ci ha messo un minuto

0: Radiolina Playlist.
1: Amici sardi, avete un mare di vecchio oro? Portatelo da Oro Cash, il leader dei comprooro lo supervaluta alle massime quotazioni e lo paga subito in contanti. Fidatevi di Giorgio Mastrota. Cercate il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
2: Tutti per Oro Cash.
3: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
4: Per associarti e partecipare visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
5: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti, alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita. A Cagliari, in via Peretti 4.
6: Prosegue a Cagliari la rassegna primaverile Concerti a Palazzo Reggio, promossa dall'Associazione Ignoporino di Elmas. Il 10 maggio alle ore 19, concerto per pianoforte Incanti Sonori, tenuto da Maurizio Moretti. Progetto realizzato col contributo della Regione Sardegna, Assessorato Beni Culturali e Spettacolo ed in collaborazione con la Città Metropolitana di Cagliari. Direzione artistica Maestro Ignazio Perra. Ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento posti.
7: Con Per Dormire dormi senza IVA. Più comfort, meno 22% di extra sconto. Scopri letto Alba e materasso Memory Way Air o letto Bahamas e materasso Memory Life.
8: Per dormire. Design for wellness.
9: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 24 maggio. Con l'Unione Sarda, lo speciale Cavalcata Sarda. Sabato 14 maggio in edicola e sull'app L'Unione Digital.
0: Ogni mattina a Radiolina la playlist la scegli tu. Invia una nota audio al 340 87 15 015. Radiolina Playlist.

0: Radiolina Playlist.
1: Sono le 11 e 29 minuti.
2: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
0: Dal lunedì al venerdì alle 18.30 lo sport di Radiolina è anche su Videolina. Il lunedì tutto sul calcio tra C e promozione. Il martedì il calcio giovanile e la prima, seconda e terza categoria. Il mercoledì l'universo del futsal. Il giovedì il Cagliari in diretta. Il venerdì il mondo dello sport a 360 gradi. Dal lunedì al venerdì alle 18.30 su Videolina e Radiolina.
3: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
4: Innovativa Glass Vetreria. Realizziamo parapetti, scale e balaustre, box doccia su misura, porte scorrevoli a battente, specchi e tanto altro. Vieni a trovarci a San Luri, strada comunale via Castetto. Innovativa Glass. Creazioni in vetro di qualità.
5: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
6: Della Sardegna hanno già raccontato molte cose. Tradizioni. Natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte.
7: Hai saputo la novità? Max Factory inaugura un nuovo store a Elmas, in via San Giorgio 7. Ti aspetta tutto il meglio per te e per la tua casa nei reparti abbigliamento, casalinghi, tessile, decorazione, cartoleria, pet food ed Asian food. Ma la vera chicca? Iscriviti a Max Friends e riceverai un buono pari al 20% del tuo scontrino da spendere successivamente. Ti aspettiamo!
8: Campionato Mondiale Supermoto Gran Premio della Sardegna, sabato 16 e domenica 17 maggio. Vieni a vedere i piloti più forti del Campionato Mondiale Supermoto al Sardinia Circuit di Tramazza. Vieni a vivere da vicino uno

0: Loris. Bentornati a una finestra sull'universo per volgere il nostro sguardo all'infinito, partendo dalla Terra e scrutando il cosmo con telescopi, radiotelescopi, telescopi nello spazio, sonde interplanetarie. Ma prima di tutto guardiamo il cielo con i nostri occhi. Che cosa si osserva in queste sere? Innanzitutto Venere, luminosissima in direzione ovest dopo il tramonto. E sopra Venere, Giove. Venere e Giove che lentamente nelle prossime settimane si incontreranno, si avvicineranno nel cielo. Essendo pianeti, si muovono rispetto alle altre stelle. Giove si trova nella costellazione dei Gemelli, appaiono le due stelle più importanti dei Gemelli sopra Giove, mentre Venere sta abbandonando la costellazione del Toro per ricongiungersi, e accadrà l'8 e il 9 giugno, con il pianeta Venere. La Luna invece è in fase calante, in queste sere si osserva sempre meno, Luna di cui abbiamo parlato tanto, anche perché un mese fa la missione Artemis 2 ha raggiunto proprio la Luna, portando un equipaggio di 3 uomini e una donna alla distanza di circa 407.000 km dalla Terra. Red Wiseman, Victor Glover, Christina Koch e Jeremy Hansen sono i protagonisti di questa missione, che hanno battuto questo record di distanza e sono stati nello spazio per 9 giorni, 1 ora e circa 30 minuti. Sono tutti piloti o esperti dello spazio, perché i 3 uomini sono ex piloti militari. Christina Koch invece è una scienziata laureata in ingegneria e in fisica, non è un pilota militare, ma è la donna che è stata più tempo nello spazio continuativo, 328 giorni, e oltre ad essere stata tanto tempo nello spazio, tra il 2004 e il 2007 è stata ben 2 volte in Antartide, e lì ha passato i lunghi mesi, così possiamo definirli, dell'inverno antartico, quando non si vede la luce del sole, quando il sole sta sempre oltre l'orizzonte. E possiamo dire che l'Antartide è diventata una scuola per lo spazio, non solo un luogo dove fare scienze, ma un luogo dove portare al limite le persone, testare la loro capacità di stare in un luogo ristretto e lontani dal mondo e vedere insieme come ci si comporta. E a proposito di Antartide e la scuola spazio, oggi ne parleremo qui a Una Finestra sull'Universo, perché è tornato a trovarci, ma questa volta in presenza, il fisico sardo Mario Lecca, che è stato meteorologo in Antartide per 9 mesi presso la base Concordia del CNR. Benvenuto Mario qui in presenza oggi con noi a Radiolina.
1: Grazie Emanuele dell'invito e un saluto a tutti gli spettatori.
0: E allora ci tufferemo nel freddo dell'Antartide, questa nuova scuola per lo spazio, ma solo dopo la musica.

0: David Bowie con Space Oddity, l'odissea nello spazio raccontata da David Bowie poco prima del lancio della missione Apollo 11, un grande successo mondiale che ci racconta dell'isolamento dell'uomo nello spazio, del sentirsi soli, dell'essere anche ribelli nello stare nello spazio. E come prepararsi ad andare nello spazio? È difficile, non è una cosa semplice. Oggi un luogo dove ci si prepara per andare nello spazio è l'Antartide. Del resto Christina Koch, l'astronauta di Artemis 2, è stata per ben due inverni antartici nelle basi permanenti lì in Antartide americane, e l'Antartide quindi sta diventando una palestra, diciamo, per imparare a stare nello spazio. Ora Mario, tu sei stato in Antartide, nella base italiana italo-francese Concordia, e sei stato lì per oltre un anno. Parlaci un po' di questo luogo, di questa base italiana che non è molto conosciuta.
1: Allora, Concordia è la base dei record nel continente dei record, perché è l'unica stazione in Antartide gestita in collaborazione con due nazioni, quindi Italia e Francia. Sono rientra nelle uniche tre basi permanenti nell'entroterra antartico, insieme alla base americana di South Pole, che hai citato prima, la base russa di Vostok. È posizionata su un altopiano, un plateau antartico a circa 3200 metri, chiamato Dome Sea. È una base relativamente giovane perché ha compiuto 22 anni quest'anno, rispetto alla media delle altre basi, che insomma i programmi antartici sono iniziati circa negli anni 60-70 con gli americani. Proprio per questo suo posizionamento è considerato uno dei posti più remoti al mondo, perché le distanze sono veramente grandi. Dista 1200 km dall'altra base italiana sulla costa, Mario Zucchelli. La base più vicina, diciamo, è quella russa di Vostok, che è comunque più vicina, sono 600 km.
0: Giusto per capirci, è come la distanza che separa Cagliari da Firenze, per esempio, più o meno.
1: E soprattutto non ci sono tante infrastrutture comode quindi diciamo questo comporta anche delle condizioni diciamo ambientali particolari.
0: Poi ci sono le temperature
1: sono temperature diciamo da record, perché a Concordia è stata registrata una temperatura di meno 83, che non è detto che sia diciamo la più bassa in Antartide, perché questa è quella diciamo misurata. L'umidità è bassissima, quindi diciamo c'è un'aria molto rarefatta. Dicevo, la base si trova a 3200 metri, ma riportata alle nostre latitudini sarebbe un equivalente di 4000 metri, quindi una costante carenza di ossigeno. E poi l'isolamento per 9 mesi, che comporta tutta una serie di ripercussioni.
0: Infatti tu hai passato quasi 13 mesi lì a Concordia, compreso il lungo periodo di isolamento dal resto del mondo, che è a cavallo del lungo inverno antartico, cioè quel momento in cui non c'è nessun aereo, nessuna slitta che possa raggiungere la base Concordia per portare un eventuale soccorso o viveri o medicinali o quello che serve. Quindi virtualmente è come se voi foste nello spazio profondo senza che nessuno possa venirvi a trovare.
1: Sì, esattamente. Diciamo che da gennaio circa, quando vanno via gli ultimi partecipanti della missione estiva, si inizia appunto la missione invernale, che è proprio il periodo di isolamento, ed è una cosa, diciamo, la cosa più particolare con cui fare i conti anche dal punto di vista psicologico, perché devi essere autosufficiente. Quindi oltre le normali diciamo figure per la manutenzione della base, per mandare avanti la base, ognuno di noi era stato formato per determinati ruoli. Per esempio c'era il team antincendio, il team medico, il team di soccorso.
0: Certo, lì bisogna saper fare tante cose, non è io sono il ricercatore, devo far questo, poi finisco il mio orario di lavoro, vado e faccio
1: tutto
0: quello che voglio.
1: Tutto il contrario.
0: L'orario di lavoro è praticamente costante, 24 ore su 24 praticamente.
1: Sì, ufficialmente non ci sono orari di lavoro, perché diciamo si deve tenere conto anche di eventuali emergenze, condizioni particolari, e quindi diciamo oltre le mansioni normali ci sono tutta una serie di mansioni accessorie per cui veniamo formati prima di partire.
0: E con te cercheremo di capire come l'Antartide sia una palestra per andare nello spazio. Ricordo ai nostri ascoltatori che possono contattarci via WhatsApp e Telegram al 340 87 15 015. Ci sentiamo dopo la pausa.
2: Una finestra sull'universo.
3: Ford Transit, da 60 anni al fianco di chi lavora e con la connettività Ford Pro, riduci il fermo veicolo, aumenti l'efficienza dei consumi e dai più produttività al tuo lavoro. Gamma Transit da 17.700 euro, IVA esclusa.
4: Vieni a provarla da Autovam, via Nervi, zona industriale di Elmas a Cagliari.
5: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
6: Formarsi vuol dire crescere, scegliere e costruire il proprio futuro. Mille Vaganti dà vita a un percorso che guida i ragazzi e le ragazze a sviluppare competenze reali e utili nel lavoro, nell'ospitalità, nel turismo, nella cura del territorio, con la sicurezza sempre al primo posto. Dalla formazione alle opportunità. Mille Vaganti crea autonomia, fiducia, possibilità. Mille Vaganti, il futuro che prende forma. Progetto promosso dall'assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-26.
7: CRM Sant'Antonio, centro diagnostica per immagini, risonanza magnetica e TAC. A Cagliari, in via Carrara 12. crmsantantonio.it.
8: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
9: Per associarti e partecipare visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
10: Ma che luce che ci avete qui! Non riesco a tenere gli occhi aperti! Aspetta, che metto l'occhiale da sole! Tac!
11: Abbiamo la fortuna di vivere in un'isola unica per tanti motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi.
10: Uè, devo ammettere che sto sole dà una bella energia, eh?
11: Anche a noi! Scopri le soluzioni di pannelli solari su gaxaenergia.it. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
3: Radiolina Meteo.
12: Un saluto agli amici di Radiolina da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Giornata di sabato con la pressione che diminuisce favorendo l'arrivo di aria più umida e quindi un aumento della nuvolosità fino a un peggioramento serale che porterà su tutti i settori sardi piogge diffuse. Anche la giornata di domenica vedrà soprattutto nelle prime ore del giorno diffuse piogge e poi un graduale miglioramento in serata con tempo asciutto ovunque. Temperature che non subiranno grosse variazioni, si manterranno pressoché stazionarie. Rimanete aggiornati e consultate l'app gratuita di 3B Meteo.
13: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.
2: Una finestra sull'universo.

0: Mattia Bazar, la prima stella della sera. E queste sere si osserva Venere, lei la prima stella della sera da osservare, Venere distante oltre 200 milioni di chilometri. Chissà se mai una spedizione umana raggiungerà Venere, anche se non è certo un mondo adatto alla vita, ma del resto andiamo sulla Luna, che non è un altro mondo adatto alla vita. Lo spazio è un luogo mortale e la scuola per andare nello spazio è, fra le tante, anche il continente Antartico, un luogo dove si è formata ad esempio l'astronauta della missione Artemis 2 Cristina Koch, che è stata lì ben due volte, due inverni antartici passati lì nella base americana per fare scienza, ma non solo, di fatto si è preparata psicologicamente per poi stare nello spazio 328 giorni continuativi nella Stazione Spaziale Internazionale e ora per andare sulla Luna. E per parlare dell'Antartide, di questo luogo incredibile che di fatto sta diventando una scuola per andare nello spazio, è tornato a trovarci il fisico sardo Mario Lecca, che è stato meteorologo in Antartide per 9 mesi presso la base Concordia italo-francese, la base del CNR. Allora, Mario, parlavamo dell'isolamento, e l'isolamento è l'aspetto più importante dello stare lì, perché oltre al lavoro che dovete fare, un lavoro scientifico, ognuno per il vostro compito, siete isolati. Come si affrontano quei 9 mesi di isolamento dal resto del mondo?
1: Allora, ci sono delle tecniche che si possono adottare, alcune che ci vengono, diciamo, suggerite nei periodi di formazione, nei periodi di addestramento, altre che invece si sviluppano, diciamo, a carattere personale in luogo. Una cosa molto importante è avere una routine, diciamo, delle abitudini quotidiane. Questo è molto importante. È molto importante avere degli hobby. L'attività fisica è importantissima, infatti c'è una palestra, c'è una sala con gli strumenti musicali, quindi per coltivare hobby magari già esistenti oppure svilupparne di nuovi, come, che ne so, la fotografia o imparare a suonare uno strumento. È importantissimo anche l'aspetto sociale, quindi le relazioni sociali sono importantissime, perché si sviluppano delle dinamiche sociali molto diverse da quelle a cui siamo abituati.
0: E poi quanti siete?
1: Siamo in 13, quindi la convivenza con 13 persone in
0: francesi, italiani,
1: culture diverse, magari background diversi.
0: Ci può essere il cuoco, ci può essere il ricercatore, c'è il manutentore.
1: Esattamente, c'è la parte scientifica, la parte tecnica, perché è necessaria. Quindi culture diverse, nazionalità diverse, background diversi, condividere spazi molto stretti, perché la base comunque ha degli spazi molto stretti, e quindi l'aspetto sociale è molto importante.
0: Quindi poca privacy.
1: Pochissima privacy. Fortunatamente avevamo la camera singola, ma immaginate una camera a metà di una cucetta di una nave, quindi diciamo
0: sempre più grande della capsula di Artemis 2 di Orion, però verissimo. Loro sono stati solo 10 giorni, voi 9 mesi in queste condizioni. Poi non è che esci fuori e ti prendi una boccata d'aria con 80 gradi sotto lo zero. Se lo fai, lo fai per pochissimi minuti.
1: L'ho fatto perché ho voluto sperimentare proprio a 80 gradi, ho voluto poter dire sono uscito a 80 gradi, naturalmente per pochi minuti, perché di più non è possibile.
0: Senti, hai detto che ci sono delle tecniche che vi sono state spiegate, siete stati preparati da un gruppo di psicologi, e tra l'altro, come mi avevi raccontato quando abbiamo fatto l'intervista per Artemis 2, l'Agenzia Spaziale Europea vi segue, cioè l'Agenzia Spaziale Europea ha capito che quello è un luogo dove testare le dinamiche sociali, psicologiche dell'isolamento, che serve poi per capire come un essere umano poi si comporta nello spazio, come perché poi se uno nello spazio, diciamo, perde il boccino, tra virgolette, e poi sono dolori. Quindi siete seguiti?
1: Sì, esattamente. Allora, a parte la preparazione, a parte le selezioni sono molto rigide, quindi si deve appurare, diciamo, in qualche modo la stabilità o comunque la propensione ad affrontare questo tipo di situazioni. L'ESA, quindi l'Agenzia Spaziale Europea, considera partecipativamente a queste missioni, e la considera come una Space Analog Mission, cioè quello che di più simile ci può essere a un'ipotetica futura missione sulla Luna o su un altro pianeta. Quindi con noi durante tutta la missione era presente proprio un medico di ricerca dell'ESA che ci monitorava in diversi aspetti, sia dal punto di vista fisiologico, quindi parametri vitali continuamente controllati, ma anche, è più importante, dal punto di vista cognitivo. Noi facevamo a cadenze diciamo regolari dei test di apprendimento per verificare se le capacità di apprendimento in quelle situazioni, quindi in carenza di ossigeno del, certo, mediamente del 30%, con l'isolamento effettivamente
2: perché poi perdendo lucidità si rischia di fare errori. Tra l'altro c'è un caso eclatante molto recente di un astronauta americano che è stato riportato a terra perché ha subito una afasia, non riusciva più a parlare. Questo ancora non si è capito bene cosa gli sia accaduto. È il primo caso almeno registrato in Occidente, poi non sappiamo se i russi ne avessero registrato altri in passato, però è il primo caso. Quindi diciamo che questa esperienza è un'esperienza importante per raccogliere dati e capire come poi un uomo sta in un ambiente che non è il suo, quello dello spazio come l'Antartide, e come sopravvive. Ora, la base lunare che si vuole costruire col programma Artemis, come quella cinese, starà 15 giorni al buio e 15 giorni sotto la luce del sole, quindi un ritmo giorno-notte completamente diverso. Vista la tua esperienza, che sei stato 4 mesi al buio praticamente, 9 mesi isolato, se ti proponessero di andarci, oppure se ti proponessero di insegnare a un altro ad andare lì, cosa risponderesti?
1: Ma allora, non posso nascondere che la curiosità, ma non solo scientifica, soprattutto umana, perché questa esperienza, oltre che dal punto di vista scientifico, è stata arricchente dal punto di vista umano. Si sperimentano modi di vivere che non sono replicabili, diciamo, al di fuori di questi posti così estremi. Quindi non posso nascondere che la stessa curiosità mi spingerebbe a dire di sì in qualche modo.
2: E chissà appunto quali saranno gli astronauti che verranno scelti per andare sulla Luna.
1: Non so se vale come appello ai selezionatori della NASA questo, però
2: ti precandidi. Beh, intanto l'Italia si è guadagnata il diritto di mandare qualche astronauta sulla Luna, e al momento in pole position ci sono i nostri più esperti, che sono Luca Parmitano e Samantha Cristoforetti. Loro non sono stati però in Antartide, ma mi risulta che nell'ultima selezione dell'ESA è stata selezionata proprio una ricercatrice che è stata in Antartide a Concordia.
1: Sì, non ricordo il nome, tra l'altro era due missioni prima della mia, quindi l'ultima selezione è il 2022, mi pare di ricordare. Sì. Lei aveva appunto nel suo bagaglio questa esperienza proprio a Concordia come medico ricercatore dell'ESA.
2: Questo vuol dire che magari ti potresti presentare alla prossima selezione dell'Agenzia Spaziale Europea.
1: Non so se sono troppo vecchio, ma
2: però possiamo dire che questa volta hanno selezionato tutti gli astronauti abbastanza datati, tra virgolette, anche se avevano un'esperienza precedente, e questo fa ben sperare che poi alla fine oggi quello che si premia è l'esperienza più che la forma fisica. Mario, ti ringrazio molto per essere venuto oggi a trovarci qui a Una Finestra sull'Universo. Spero di ospitarti di nuovo, magari per riparlare di queste estreme condizioni dell'Antartide. Ovviamente non vivi più in Sardegna, ma torni spesso in Sardegna. E chissà quindi se che ti potremo riavere qui magari per raccontare un po' di questo continente, sempre che tu non faccia una nuova esperienza da qualche altra parte di cui vorrai raccontarci, chissà.
1: Grazie mille dell'invito.
2: E invece per voi che ci ascoltate qui in radio, vi ricordo che la nostra trasmissione va in onda ogni sabato alle 11.30 qui su Radiolina, e che ci trovate in podcast sul sito radiolina.it e su Spotify. Guardate Venere e Giove in queste notti, e un saluto dal vostro astrofisico di fiducia, Manuel Floris, augurando a tutti voi cieli sereni.
3: Una finestra sull'universo con l'astrofisico Manuel Floris. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.
4: Sono le 12:02. Cifadda presenta il nuovo catalogo riscaldamento.
5: La scelta completa di stufe e caldaie a pellet, stufe a legna, bioetanolo, combustibile liquido, climatizzatori e termoventilatori, accessori per fumisteria.
4: Affidati ai nostri professionisti anche per l'installazione e la manutenzione.
5: E risparmiare oggi è ancora più semplice con gli incentivi e le agevolazioni legate al riscaldamento domestico.
4: Visitaci in negozio o sul nostro sito cifadda.com.
5: Cifadda, dove il comfort invernale diventa realtà.
6: Bentrovati dalla redazione.
7: L'Organizzazione Mondiale della Sanità osserva con attenzione il focolaio di antivirus sviluppatosi sulla nave da crociera MV Ondius in viaggio nell'Atlantico. L'evacuazione dei passeggeri avverrà domani mattina in un'unica operazione durante l'ancoraggio al porto di Granadiglia nelle Isole Canarie. Il nodo ora è ricostruire gli spostamenti delle persone salite sulla nave nelle ultime settimane. In Italia sono giunte 4 persone con il volo KLM in coincidenza per Roma, sul quale era salita per pochi minuti la donna ricoverata a Johannesburg e lì deceduta. I recapiti dei 4 passeggeri sono stati acquisiti. Il Ministero della Salute ha quindi trasmesso le informazioni alle regioni di competenza, Calabria, Campania, Toscana e Veneto, per l'attivazione delle procedure di sorveglianza attiva nel principio di massima cautela.
6: Omicidio a Palermo, nel villaggio Santa Rosalia. Un ragazzo di 16 anni la notte scorsa ha ucciso un uomo che, secondo le prime notizie di stampa, sarebbe un 51enne. Il delitto è avvenuto nell'abitazione della vittima in via Buonpensiero. Il giovane gli avrebbe fracassato la testa con un oggetto pesante per poi costituirsi in questura intorno a mezzanotte. Mi molestava, mi sono difeso, avrebbe dichiarato il minorenne.
7: Un operaio di 23 anni di nazionalità senegalese è morto oggi a Paola Cosenza mentre era impegnato in lavori di allestimento in una struttura balneare nei pressi del lungomare San Francesco di Paola. Secondo una prima ricostruzione, il giovane sarebbe stato travolto dal cedimento di una colonna in cemento utilizzata per l'allestimento delle docce.
6: Giuseppe Conte ha subito l'asportazione d'urgenza di una neoplasia in un intervento delicato ma che è andato molto bene ed è stato risolutivo. A confermarlo è lo stesso presidente del Movimento 5 Stelle, intervistato dal Corriere della Sera, sottolineando di avere avuto tanta solidarietà da tantissimi colleghi dei partiti di opposizione, ma anche del governo e dal mondo dell'informazione. Ho apprezzato molto, ha detto. Ho sempre pensato che la lotta politica non deve mai oscurare la sensibilità umana che viene prima di tutto, sono le parole di Conte.
7: Dall'estero, mentre il presidente americano Trump annuncia un cessate il fuoco di 3 giorni a partire da oggi nella guerra tra Russia ed Ucraina, a Mosca va in scena la tradizionale parata per il giorno della vittoria, un evento quest'anno ridimensionato drasticamente per la minaccia alla sicurezza durante il quale Putin ha tenuto il suo discorso in un clima tesissimo. Nessuna vittoria da festeggiare infatti per lo zar, che deve invece rendere conto alla Federazione Russa di un conflitto in corso dal febbraio 2022, più lungo di quello combattuto dai sovietici contro i nazisti.
6: Voltiamo pagina. Secondo le stime di Assindat-Colf, nel 2029 in Italia serviranno almeno 2.211.000 lavoratori domestici tra colf e badanti per coprire il fabbisogno familiare di cura e assistenza. Il 69% sarà composto da lavoratori stranieri, in larga parte non comunitari. Il rapporto analizza l'evoluzione della domanda di assistenza legata all'invecchiamento della popolazione italiana, destinata a crescere ancora per almeno 15 anni, fino all'esaurirsi della generazione del baby boom, anni 50 e 60, che raggiungerà le età più avanzate.
7: Ed è tutto, a più tardi.
8: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
9: Radio Lina, Radio Notizie.
10: Buongiorno da Andrea Sticchi per questa edizione del GR di Radio Nina. Incidente mortale sulla provinciale 44 per Mogoro. La vittima, un motociclista di 63 anni, ha cessato di vivere dopo il trasporto all'ospedale di San Gavino. L'uomo era stato trovato privo di sensi al lato della strada all'altezza del 21esimo chilometro che stava percorrendo con il suo scooter. È in corso in queste ore a Olbia l'interrogatorio di 2 indagati per l'omicidio di Rosa Becchere. I due, un uomo e una donna, vengono sentiti per la seconda volta dagli inquirenti. La coppia è accusata di aver ucciso e fatto sparire il corpo della donna per impossessarsi dei soldi contenuti nel conto corrente. e caccia il quarto uomo della presunta banda di rapinatori che avrebbero aggredito e ucciso Leonardo Moci, il 23enne di Villa Cidro, freddato da un colpo di pistola a Monserrato nell'aprile scorso. In carcere sono già finiti altri 3 giovani. Sono 4 gli arresti per l'assalto all'ufficio postale di Bitti. Il blitz dei carabinieri ieri tra Bitti, Calangianus e Budusò. Gli indagati sono accusati di rapina aggravata, ricettazione, furto e porto abusivo d'armi. Via libera dal Ministero della Salute alla movimentazione dei capi in Sardegna dopo il blocco stabilito per via dei focolai di dermatite bovina, a esclusione della zona di sorveglianza sanitaria dei 50 km dai focolai individuati. Sport calcio, il Cagliari alla caccia della matematica salvezza questo pomeriggio alla Domus con l'Udinese. Tra i convocati c'è anche De Jola, che si era infortunato durante la partita con il Bologna. Torres in campo stasera alle 18 in casa del Bra nei play-out della Serie C. I sassaresi puntano a blindare la salvezza già da questo primo confronto. È tutto per questa edizione del GR di Radiolina. Buona serata da parte di Andrea Sicchi.
11: Cimasia Prefabbricati, azienda altamente qualificata nella realizzazione di prefabbricati in cemento per ogni esigenza. Consegne in tutta la Sardegna. Visita il sito www.masiaprefabbricati.it o chiama il numero 0783 72190.
12: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
13: Nuova Toyota IgoCross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
12: Ah, lo rifacciamo?
14: ENA SRL, unica concessionaria per il sud Sardegna, Cagliari, via Mercalli 23.
15: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
16: Generazione Monumenti Aperti, un patrimonio di cultura, legami, memoria, una questione d'amore per la nostra terra. Tutti gli appuntamenti della 30ª edizione su monumentiaperti.com.
17: Prosegue a Cagliari la rassegna primaverile Concerti a Palazzo Reggio, promossa dall'Associazione Gnoporino di Elmas. Concerti previsti nei giorni 10 maggio, 17 maggio e 2 giugno con inizio alle ore 19. Progetto realizzato col contributo della Regione Sardegna, Assessorato Beni Culturali e Spettacolo ed in collaborazione con la Città Metropolitana di Cagliari. Direzione artistica Maestro Ignazio Perra. Ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento posti.
18: Con l'Unione Sarda, lo speciale Cavalcata Sarda. Sabato 14 maggio in edicola e sull'app L'Unione Digital.

0: Quando i problemi con gli operatori di comunicazione sembrano impossibili da risolvere, quando nessuno ascolta davvero la tua voce, il Corecom Sardegna è al tuo fianco. Il servizio di conciliazione Corecom è gratuito e trovi finalmente qualcuno che ti ascolta, in modo semplice, pronto a darti una risposta. Chiama il numero verde 800 318 084 o consulta il sito corecom.consresardegna.it. Corecom Sardegna, la voce di tutti.
1: Cerchi un centro completo per bellezza e benessere? Cosa mi consigli? Infinity Care di Francesca Pilia a Quartu. Laser Total Body Indolore, 5 sedute a 250 euro. Presso terapia più bendaggi, 5 sedute a 80 euro. E per i capelli completamente lisci? Trattamento cheratina vegetale a 99 euro. Perfetto! Come posso contattarli? Infinity Care, via Danimarca 6, Quartu Sant'Elena. Chiama ora 328 41 40 186.
2: Hai saputo la novità? Max Factory inaugura un nuovo store a Elmas, in via San Giorgio 7. Ti aspetta tutto il meglio per te e per la tua casa nei reparti abbigliamento, casalinghi, tessile, decorazione, cartoleria, pet food ed Asian food. Ma la vera chicca? Iscriviti a Max Friends e riceverai un buono pari al 20% del tuo scontrino da spendere successivamente. Ti aspettiamo!
3: Entrano in campo con la maglia dei campioni le squadre della Corte del Sole!

0: Filisocial.
1: La Corte del Sole è a Sestu, località Amore Corrasce, sulla ex statale 131.
2: Innovativa Glass Vetreria. Realizziamo parapetti, scale e balaustre, box doccia su misura, porte scorrevoli a battente, specchi e tanto altro. Vieni a trovarci a San Luri, strada comunale via Casteddu. Innovativa Glass, creazioni in vetro di qualità.
3: Tra le coste più suggestive del Mediterraneo, nel cuore del comune di Domus de Maria, dove il vento scolpisce la roccia e il mare custodisce storie millenarie, nasce l'area marina protetta Capo Spartivento.
4: Vedere il mondo a volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.

0: Sono le 12 e 30 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Lo 0-0 di Bologna vale oro per la classifica dei rossoblù pronti per due gare davanti ai propri tifosi. Oggi segui con noi la 36esima giornata del campionato Serie A Enilive. Dalle 14.30 il prepartita con Carlo Alberto Melis e dalle 15 la radiocronaca in esclusiva a cura di Lele Casini di Cagliari Udinese. Solo su Radiolina, la radio ufficiale del Cagliari Calcio.
3: Nel cuore del Sulcis sta per sbocciare qualcosa di speciale. Dal 19 aprile al 23 maggio arriva Il Fiore nel Sulcis, un viaggio tra colori, tradizioni e bellezza. Si parte da Sant'Adi il 19 aprile, poi Tratalias il 25 aprile, Villa Peruccio il 3 maggio, Nugis il 10 maggio e si chiude a Perdajus il 23 maggio. 5 appuntamenti, un'unica emozione. Per scoprire tutti i dettagli visita il sito fiorenelsulcis.it.
4: Amici sardi, avete un mare di vecchio oro? Portatelo da Oro Cash. Il leader dei comprooro lo supervaluta alle massime quotazioni e lo paga subito in contanti. Fidatevi di Giorgio Mastrota. Cercate il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
5: Tutti per Oro Cash.
6: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
7: Per associarti e partecipare visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
8: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
9: Scusi, tra 7.30, ISEE, pensione e anche la gestione della badante, non so da dove iniziare.
10: Tranquilla, ci pensiamo noi.
9: Davvero? Anche COLF e badanti?
10: Certo, CAFCA e Patronato INAC ti aiutano con dichiarazioni fiscali, ISEE, successioni, pensioni, disoccupazione e molto altro.
9: Siamo in tutta la Sardegna, con sedi a Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Scopri di più su caf-cia.it e inac-cia.it. CAFCA e Patronato INAC. Abbiamo a cuore i tuoi interessi.
11: Oh no, stanno tornando le zanzare.
12: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
9: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom.

0: CRM Sant'Antonio, Centro Diagnostica per Immagini, Risonanza Magnetica e TAC. A Cagliari, in via Carrara 12, crmsantantonio.it.
1: Tuo padre ci ha preoccupato molto questa tua cosa dello scrivere. È vergogna.
2: Una vergogna venire a fare visite tra vostra figlia.
3: A 100 anni dalla vittoria del Nobel di Grazia Deledda.
4: Grazia, tu oggi sei la più famosa scrittrice del mondo.
3: Laura Morante, Irene Maiorino, Ivana Monti.
5: Senza inquietudine, come pensi che avrei potuto scrivere?
3: Quasi Grazia, un film di Peter Marcias.
1: Hai fatto cose che la maggioranza delle persone non fanno una vita intera.
3: Da maggio al cinema.
6: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. A partire da 19.950 euro per tutti. Maggiori info su toyota.it.
7: ENA SRL, Cagliari, via Mercalli 23.
8: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
7: Per associarti e partecipare visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
9: Non erano semplici animali da compagnia, erano famiglia e certi legami non finiscono mai. Nasce Eterni Amici, lo spazio dell'Unione Sarda, dove il loro ricordo continua a vivere attraverso una foto, una dedica, una storia che parla di voi. Perché ricordare è un atto d'amore. Scopri di più su eterniamici.unionesarda.it.
10: Radiolina Meteo.
11: Un saluto agli amici di Radio Lina da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Giornata di sabato con la pressione che diminuisce favorendo l'arrivo di aria più umida e quindi un aumento della nuvolosità fino a un peggioramento serale che porterà su tutti i settori sardi piogge diffuse. Anche la giornata di domenica vedrà soprattutto nelle prime ore del giorno diffuse piogge e poi un graduale miglioramento in serata con tempo asciutto ovunque. Temperature che non subiranno grosse variazioni, si manterranno pressoché stazionarie. Rimanete aggiornati, consultate l'app gratuita di 3B Meteo.
12: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna, siamo l'orto di Eleonora.

0: Sono le 12:58.
1: Wow, che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto! Pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
2: Ma stai leggendo un catalogo?
1: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifada. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
2: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale!
1: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
2: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifada o sfoglialo su cifada.com. È il best seller dell'estate.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Ancora stallo nei colloqui di pace tra America ed Iran. Gli Stati Uniti pongano fine alle loro richieste eccessive e irragionevoli e alle loro aggressioni legali per far progredire il processo diplomatico, ha affermato il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi. Il presidente Trump, rientrando alla Casa Bianca dalla Virginia, ha detto di aspettarsi una risposta imminente dal Teheran sulla sua ultima proposta di accordo di pace. Vedremo come andrà a finire, ha aggiunto Trump, paventando la ripresa dell'operazione Project Freedom con più violenza.
3: Ancora morti sul lavoro in Calabria. Un operaio di 23 anni di nazionalità senegalese è morto oggi a Paola, in provincia di Cosenza, mentre era impegnato in lavori di allestimento in una struttura balneare nei pressi del lungomare San Francesco di Paola. È stato travolto dal cedimento di una colonna in cemento. E un operaio di 53 anni è morto a Francavilla Angitola, in provincia di Vibo Valentia, schiacciato da un camion gru.
4: Non si hanno ancora notizie di Sonia Bottecchiari, la 49enne che è scomparsa lo scorso 20 aprile insieme ai due figli di 14 e 16 anni. Alle prime luci della mattina sono riprese le ricerche intorno a Tarcento, in provincia di Udine, dove è stata rinvenuta l'auto della famiglia partita da Piacenza. Un gruppo nutrito di soccorritori coordinati dai vigili del fuoco ha iniziato nuovamente a perlustrare boschi e montagne fino al confine con la Slovenia.
3: Il 9 maggio è giorno di festa per tutte le cittadine e i cittadini europei, lo ha dichiarato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione della giornata dell'Europa. La memoria dei padri fondatori ci richiama ai valori di libertà, democrazia e indipendenza su cui vollero fondare un percorso virtuoso verso l'unificazione dell'Europa, sul piano economico e in prospettiva su quello politico. Per l'occasione i presidenti delle istituzioni europee hanno pubblicato dei videomessaggi sui social in cui festeggiano la ricorrenza.
4: Economia, la guerra di Stati Uniti ed Israele contro l'Iran e il conseguente imbuto nello stretto di Hormuz porterà a quasi 29 miliardi di euro il conto che le famiglie e le imprese italiane dovranno sostenere quest'anno per far fronte ai rincari di luce, gas e carburanti. È la stima dell'ufficio studi della CGA di Mestre dopo lo shock energetico seguito allo scoppio della guerra nel Golfo Persico.
3: La MotoGP in chiusura, una super prima fila a Le Mans. Il Pullman Pecco Bagnaia precede Marc Marquez e Bezzecchi, racchiusi in appena 23 millesimi. Alle loro spalle di Gian Antonio, Acosta e Quartararo, ottavo Martin, decimo Alex Marquez, griglia di partenza valida sia per la sprint di oggi alle 15 che per la gara di domani alle 14.
4: Ed è tutto, a più tardi.
5: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide: motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
6: Radio Lina, Radio Notizie.
7: Una buona giornata da Virginia Devoto e dalla redazione del telegiornale di Videolina. Un 63enne di Mogoro è morto ieri mentre rientrava a casa nel centro del paese. In sella al suo scooter avrebbe avuto un malore e si sarebbe accasciato. E a dare l'allarme un passante che ha allertato il 118. Inutili i tentativi di rianimarlo. Ancora cronaca, Mara Calagoni, su un uomo di 54 anni avrebbe avuto un malore mentre si trovava su una piattaforma mobile e sarebbe caduto da un'altezza di 4 metri mentre lavorava in casa. È gravissimo, è stato ricoverato d'urgenza al Brozzo. A mezzogiorno è scaduto il termine per la presentazione delle liste in vista delle prossime elezioni comunali fissate per il 7 e 8 giugno. I centri nei quali si devono eleggere sindaco e consigli comunali sono 143. Domani con l'Unione Sarda ci sarà uno speciale dedicato proprio alle elezioni amministrative con i nomi di tutti i candidati alla carica di sindaco e consigliere comunale nei 149 comuni al voto. Lo sport, il calcio, il Cagliari alla caccia della matematica salvezza, tra poche ore alle 15 alla Domus contro l'Udinese. Tra i convocati c'è anche De Jola che si era infortunato durante la partita col Bologna. E per il calcio di Serie C in campo stasera alle 18 anche la Torres in casa del Bra per i play-out del campionato. I sassaresi puntano a blindare la salvezza già da questo primo confronto. Ed è tutto per l'informazione regionale. A tutti voi l'augurio di una buona giornata.
8: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass. Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
9: Mille Vaganti, un progetto inclusivo dove le miniere diventano spazi di rigenerazione sociale, creando competenze e futuro. Un percorso che mette al centro le persone, valorizza talenti e trasforma bisogni in opportunità di crescita e autonomia. Formazione, lavoro e comunità si uniscono per ridare vita al territorio e nuove chance a chi ci vive. Mille Vaganti, il cambiamento che parte dalle persone. Progetto promosso dall'Assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
10: Con Per Dormire dormi senza IVA. Più comfort, meno 22% di extra sconto. Scopri letto Alba e materasso Memory Way Air o letto Bahamas e materasso Memory Life.
11: Per Dormire. Design for Wellness.
12: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 24 maggio.
13: Oh picciocco su, senti mia. Noi in Sardegna la spesa da Conad la facciamo. E sapete perché? Perché conviene. Senti custa.
14: Dal 7 al 20 maggio, base Pisa selezione forno 500 grammi a 3,50 €. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
15: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
14: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
16: Con l'Unione Sarda, l'inserto salute. 8 pagine curate dai migliori esperti in campo medico. Ogni mercoledì in edicola e sull'app L'Unione Digital.
17: Nella prossima uscita parleremo di tumori cutanei.

0: Dal 30 aprile al 9 maggio, da Iperpan e Superpan c'è il sottocosto. Alcuni esempi? Birra Ichnusa 66 centilitri, 98 centesimi. Pasta Barilla 500 grammi, 58 centesimi. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
1: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in Via Carlo Felice 63, 070 657 000. Campionato Mondiale Supermoto Gran Premio della Sardegna, sabato 16 e domenica 17 maggio. Vieni a vedere i piloti più forti del Campionato Mondiale Supermoto al Sardinia Circuit di Tramazza. Vieni a vivere da vicino uno show e un'emozione unica. Non mancate, vi aspettiamo!
2: Generazione Monumenti Aperti, un patrimonio di cultura, legami, memoria, una questione d'amore per la nostra terra. Tutti gli appuntamenti della 30ª edizione su monumentiaperti.com.
3: Prosegue a Cagliari la rassegna primaverile Concerti a Palazzo Reggio, promossa dall'Associazione Ignoporino di Elmas. Il 10 maggio alle ore 19, concerto per pianoforte Incanti Sonori, tenuto da Maurizio Moretti. Progetto realizzato col contributo della Regione Sardegna, Assessorato Beni Culturali e Spettacolo ed in collaborazione con la Città Metropolitana di Cagliari. Direzione artistica Maestro Ignazio Perra. Ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento posti.
4: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
5: Ford Transit, da 60 anni al fianco di chi lavora e con la connettività Ford Pro riduci il fermo veicolo, aumenti l'efficienza dei consumi e dai più produttività al tuo lavoro. Gamma Transit da 17.700 euro, IVA esclusa.
6: Vieni a provarla da Autovam, via Nervi, zona industriale di Elmas a Cagliari.
7: Entra nel programma fedeltà riservato agli abbonati dell'Unione Sarda. Registrati su Risparmio Sardegna, mostra la tua card e risparmia grazie a sconti e promozioni uniche offerte dai brand partner più affermati nel territorio. Cinema, benessere, viaggi, ristoranti e tanto altro ancora. Tutti informi, noi ti premiamo. www.risparmiosardegna.it

0: Sono le 13 e 29 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Lo 0-0 di Bologna vale oro per la classifica dei rossoblù, pronti per due gare davanti ai propri tifosi. Oggi segui con noi la 36esima giornata del campionato Serie A Enilive. Dalle 14.30 il prepartita con Carlo Alberto Melis e dalle 15 la radiocronaca in esclusiva a cura di Lele Casini di Cagliari Udinese. Solo su Radiolina, la radio ufficiale del Cagliari Calcio.
3: Ascoltami, io la spesa solo da Conad la faccio.
4: E vuoi sapere perché?
3: Perché conviene! Ascolta gusto.
5: Dal 7 al 20 maggio, mozzarella Santa Lucia Galbani, confezione 3 pezzi da 125 grammi a 1,99€. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
6: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
5: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
7: Stanco di vedere il mondo in modo complicato. Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista. Prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.
8: Parti, accelera, guida, svolta a destra o a sinistra, scatta, supera, viaggia, vivi! Ma soprattutto, scegli. Ogni possibilità conta. Nuova Yaris Cross Hybrid 130 cavalli. Scegli il vero ibrido Toyota. Da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al WeHybrid Bonus. Maggiori info su toyota.it.
9: ENA SRL, unica concessionaria per il Sud Sardegna. Cagliari, via Mercalli 23.
10: Amici sardi, avete un mare di vecchio oro? Portatelo da Oro Cash. Il leader dei comprooro lo supervaluta alle massime quotazioni e lo paga subito in contanti. Fidatevi di Giorgio Mastrota. Cercate il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
11: Tutti per Oro Cash.
12: Entrano in campo con la maglia dei campioni le squadre della Corte del Sole.

0: Speciale 131.
1: Non erano semplici animali da compagnia, erano famiglia e certi legami non finiscono mai. Nasce Eterni Amici, lo spazio dell'Unione Sarda, dove il loro ricordo continua a vivere attraverso una foto, una dedica, una storia che parla di voi. Perché ricordare è un atto d'amore. Scopri di più su eterniamici.unionesarda.it.

0: 74 centesimi. Olio extravergine un litro, 4,49 euro. Scarica l'app Ardisse e scopri tutte le offerte del volantino. Ardisse, buono anche nel prezzo.
1: CRM Sant'Antonio, centro diagnostica per immagini, risonanza magnetica e TAC. A Cagliari, in via Carrara 12. crmsantantonio.it.
2: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
3: Per associarti e partecipare, visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
4: Ma che luce che ci avete qui! Non riesco a tenere gli occhi aperti!
5: Aspetta, che metto l'occhiale da sole!
4: Tac!
6: Abbiamo la fortuna di vivere in un'isola unica per tanti motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi.
4: Uè, devo ammettere che sto sole dà una bella energia, eh?
6: Anche a noi! Scopri le soluzioni di pannelli solari su gaxaenergia.it. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
7: Con Per Dormire dormi senza IVA. Più comfort, meno 22% di extra sconto. Scopri letto Alba e materasso Memory Way Air o letto Bahamas e materasso Memory Life.
8: Per Dormire. Design for wellness.
9: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 24 maggio.
10: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
11: Radiolina, meteo.
12: Un saluto agli amici di Radio Lina da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Giornata di sabato con la pressione che diminuisce favorendo l'arrivo di aria più umida e quindi un aumento della nuvolosità fino a un peggioramento serale che porterà su tutti i settori sardi piogge diffuse. Anche la giornata di domenica vedrà soprattutto nelle prime ore del giorno diffuse piogge e poi un graduale miglioramento in serata con tempo asciutto ovunque. Temperature che non subiranno grosse variazioni, si manterranno pressoché stazionarie. Rimanete aggiornati e consultate l'app gratuita di 3B Meteo.
13: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.

0: Sono le 13 e 59 minuti.
1: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
2: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
1: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
2: È rapido, ritiri in pochi minuti.
1: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
2: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
1: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Il Ministero della Salute italiano ha attivato la sorveglianza attiva per antivirus su 4 passeggeri che erano a bordo di un volo KLM, dove nel corso della coincidenza per Roma era salita una donna che si trovava sulla nave Ondius e che poi deceduta a Johannesburg a causa del virus. I recapiti dei 4 sono stati acquisiti e le informazioni trasmesse alle regioni di competenza, ossia Calabria, Campania, Toscana e Veneto, affinché fosse attivata la sorveglianza nel principio di massima cautela. I casi di antivirus finora confermati sono 6.
3: Il delitto di Garlasco, l'alibi dello scontrino potrebbe essere falso, questo secondo l'informativa dei carabinieri di Milano, così come si evince da un'intercettazione ambientale tra i genitori di Andrea Sempio. E il padre afferma che lo scontrino del parcheggio di Vigevano lo avrebbe fatto la moglie Daniela Ferrari, alimentando nuovi dubbi sull'evidenza relativa alla mattina del 13 agosto 2007, quando Chiara Poggi fu uccisa in casa a Garlasco. L'informativa riporta inoltre un'intercettazione risalente al 17 marzo 2025, dove Giuseppe Sempio menziona l'ex procuratore di Pavia Mario Venditti 2 mesi prima delle perquisizioni sull'ipotesi di corruzione in atti giudiziari. È stata l'unica persona che ha detto «Guardi, questa cosa finirà presto», dice il padre di Andrea Sempio.
4: A Mosca il giorno della parata per la vittoria, l'evento alla presenza del presidente Putin commemora l'81esimo anniversario della vittoria sul nazifascismo e si è aperto quella tradizionale parata sulla piazza rossa della città russa. Alla sfilata sono state portate la bandiera russa e quella dell'Unione Sovietica, presentata come quella innalzata a Berlino, il giorno in cui le truppe di Mosca presero il controllo della capitale del Terzo Reich. In occasione della commemorazione, Russia e Ucraina hanno concordato una tregua che durerà fino a lunedì.
3: Donald Trump dice di aspettarsi stanotte una risposta dall'Iran sulla sua ultima proposta di accordo di pace e avverte: accordo subito o colpiremo con più violenza. Gli Stati Uniti pongano fine alle loro richieste eccessive e irragionevoli e alle loro aggressioni illegali per far progredire il processo diplomatico, ha sottolineato il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi in una conversazione telefonica con il suo omologo turco Fidan. Malgrado non compaia in pubblico, secondo l'intelligence americana, Mojtaba Khamenei, il nuovo leader supremo dell'Iran, sta svolgendo un ruolo cruciale nel definire la strategia bellica.
4: Il 9 maggio, giorno di festa per tutte le cittadine e cittadini europei, così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione della giornata dell'Europa. La memoria dei padri fondatori ci richiama ai valori di libertà, democrazia e indipendenza su cui vollero fondare un percorso virtuoso verso l'unificazione dell'Europa, ha detto ancora il capo dello Stato, secondo il quale celebrare il 9 maggio significa riaffermare un impegno collettivo che chiama in causa ciascuno di noi.
3: Lo sport, la MotoGP, Pecco Bagnaia torna in pole position a 196 giorni dall'ultima volta. Lo ha fatto a Le Mans con il tempo di 1 minuto 29 secondi e 634 millesimi davanti al compagno di squadra Marc Marquez. A completare la prima fila il leader del mondiale Marco Bezzecchi, che in sella la sua Aprilia chiude a soli 23 millesimi dalla vetta. Per Bagnaia si tratta della prima pole dal GP della Malesia dello scorso anno.
4: Per il momento è tutto, a più tardi.
5: Radio Lina, Radio Notizie.
6: Una buona giornata da Virginia Devoto e dalla redazione del telegiornale di Videolina. Un 63enne di Mogoro è morto ieri mentre rientrava a casa nel centro del paese. In sella al suo scooter avrebbe avuto un malore e si sarebbe accasciato. E a dare l'allarme un passante che ha allertato il 118. Inutili i tentativi di rianimarlo. Ancora cronaca, Mara Calagoni, su un uomo di 54 anni avrebbe avuto un malore mentre si trovava su una piattaforma mobile e sarebbe caduto da un'altezza di 4 metri mentre lavorava in casa. È gravissimo, è stato ricoverato d'urgenza al Brozzo. A mezzogiorno è scaduto il termine per la presentazione delle liste in vista delle prossime elezioni comunali fissate per il 7 e 8 giugno. I centri nei quali si devono eleggere sindaco e consigli comunali sono 143. Domani con l'Unione Sarda ci sarà uno speciale dedicato proprio alle elezioni amministrative con i nomi di tutti i candidati alla carica di sindaco e consigliere comunale nei 149 comuni al voto. Lo sport, il calcio, il Cagliari alla caccia della matematica salvezza, tra poche ore alle 15 alla Domus contro l'Udinese. Tra i convocati c'è anche De Jola che si era infortunato durante la partita col Bologna. E per il calcio di Serie C in campo stasera alle 18 anche la Torres in casa del Bra per i play-out del campionato. I sassaresi puntano a blindare la salvezza già da questo primo confronto. Ed è tutto per l'informazione regionale. A tutti voi l'augurio di una buona giornata.
7: Carissimi uomini, il punto vendita con il più vasto assortimento di calzature e abbigliamento per lui è Globo. Tanti articoli e tanti modelli per tutte le occasioni. Marchi di calzature e abbigliamento per lo sport, il lavoro, per il tempo libero e per le occasioni eleganti come Rifle, Carrera, Navigare, Gas, Sergio Tacchini, Enrico Coveri, Vampum, Brokers, On Spirit. Calzature e abbigliamento di qualità a prezzi super convenienti.
8: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddaniedda, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
9: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass. Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
10: Prosegue a Cagliari la rassegna primaverile Concerti a Palazzo Reggio, promossa dall'Associazione Gnoporino di Elmas. Concerti previsti nei giorni 10 maggio, 17 maggio e 2 giugno con inizio alle ore 19. Progetto realizzato col contributo della Regione Sardegna, Assessorato Beni Culturali e Spettacolo ed in collaborazione con la Città Metropolitana di Cagliari. Direzione artistica Maestro Ignazio Perra. Ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento posti.
11: Cerchi un centro completo per bellezza e benessere? Cosa mi consigli? Infinity Care di Francesca Pilia a Quartu. Laser Total Body Indolore, 5 sedute a 250 euro. Pressoterapia più bendaggi, 5 sedute a 80 euro. E per i capelli completamente lisci? Trattamento cheratina vegetale a 99 euro. Perfetto! Come posso contattarli? Infinity Care, via Danimarca 6, Quartu Sant'Elena. Chiama ora 328 41 40 186.

0: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.
1: Carissime donne, il punto vendita con il più vasto assortimento di calzature e abbigliamento per lei è Globo. Tanti articoli e tanti modelli per tutte le occasioni. Marchi di calzature e abbigliamento per lo sport, il lavoro, per il tempo libero e per le occasioni eleganti come Rifle, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Miss Globo, Gianmarco Venturi, Baciata, Tattoo. Calzature e abbigliamento di qualità a prezzi super convenienti.
2: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
3: L'associazione Dictatum Viscere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
4: Per associarti e partecipare visita il sito www.dictatumviscere.it o chiama il 392 40 45 329.
5: Scusi, tra 7.30, ISEE, pensione e anche la gestione della badante, non so da dove iniziare.
6: Tranquilla, ci pensiamo noi.
5: Davvero? Anche COLF e badanti?
6: Certo, CAF CIA e Patronato INAC ti aiutano con dichiarazioni fiscali, ISEE, successioni, pensioni, disoccupazione e molto altro.
5: Siamo in tutta la Sardegna, con sedi a Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Scopri di più su caf-cia.it e inac-cia.it. CAF CIA e Patronato INAC. Abbiamo a cuore i tuoi interessi.
7: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
8: Tra le coste più suggestive del Mediterraneo, nel cuore del comune di Domus de Maria, dove il vento scolpisce la roccia e il mare custodisce storie millenarie, nasce l'area marina protetta Capo Spartivento,

0: Sono le 14 e 29 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Sara di Olina, so sonno da Terra Nostra. Tutti i giorni dalle 6.15, 16.15 e 22.15 e la domenica anche alle 12. Un saluto dagli Stentales su Radio Olina.
3: Radiolina ti porta allo stadio con la radiocronaca in esclusiva del Cagliari. Sport in diretta.
4: A Udine ricordano quei sardi silenziosi che al Piave tener botta con gesti ardimentosi. Certo son blasfemo a fare il paragone, ma mi accontento, Cagliari, che onori il tuo blasone. Bentrovati con le rime di Guglielmo di Firenze che apriamo la trasmissione di oggi dedicata al Cagliari, dedicata a Cagliari Udinese. Perché questa anomalia rispetto alla regola? Perché ci auguriamo che oggi sia una giornata diversa dalle altre, care amiche e cari amici di Radiolina, ci auguriamo che sia la giornata nella quale viene apposto il sigillo, il timbro che certifica che anche il prossimo anno il Cagliari farà parte dell'elite del calcio italiano. Certo non è un calcio che in questo momento faccia la voce grossa in Europa e tantomeno nel mondo, visto che siamo stati esclusi per la terza volta consecutiva dal mondiale e visto che il livello della nostra Serie A è sceso così in basso che molti di voi anche pensano che il Cagliari quest'anno si sia salvato più per demeriti degli altri che per meriti propri. Tant'è, in questo momento basta un punto per certificare la salvezza, poi a fine campionato vedremo quando è stata effettivamente raggiunta, perché stabiliremo con esattezza la famigerata quota alla quale si resta in Serie A. Comunque sia, manca un punto per ritrovare il Venezia, il Frosinone, ai quali vanno i nostri complimenti per essere risaliti in Serie A, e le altre formazioni della massima serie, tra le quali l'Udinese, che fu proprio la squadra con la quale il Cagliari ottenne la prima promozione in Serie A, ma stiamo parlando di troppi anni fa, più di 60. Allora, vediamo, in attesa di scoprire con Lele Casini la formazione, che peraltro è stata già ampiamente rivelata, non ci sono grandi sorprese, ve lo dico subito, quindi vi chiedo ancora un po' di pazienza. Vediamo però, prima che diventino troppo vecchi, cosa dicono i giornali oggi in edicola. Cagliari è il tempo della salvezza sull'Unione Sarda, oggi alle 15 alla Domus arriva l'Udinese. Cagliari, la salvezza è lì che ti aspetta, prenditela e festeggia, scrive Fabiano Gaggini. Per la certezza matematica basta un punto oggi in casa con l'Udinese. Non ha parlato Fabio Pisacane, senza alcun intento polemico naturalmente, semplicemente forse non c'erano grandi cose da dire alla vigilia di una partita che ripropone un tema fondamentale, quello di andare a prendersi i punti che servono. Il resto lo dirà dopo la gara. Ha parlato invece Costa Runiec, l'allenatore molto interessante dell'Udinese, che quest'anno con un altro punto farebbe il record degli ultimi 13 anni. Un punto serve al Cagliari per salvarsi, un punto all'Udinese per fare il record. È facile che se la partita si mette in un certo modo, a un certo punto le due squadre preferiscano non rischiare, perché, come si suol dire, meglio due feriti che un morto, e queste cose vengono percepite un po' dai calciatori sul terreno di gioco. Ci si dà battaglia, ma se a un certo punto, quando manca poco alla fine, si vede che i rischi sono maggiori delle... E contro il Cagliari ci servono punti, dice Runi, ci vogliamo confermare le nostre ultime prove e fare ancora meglio. C'è il precedente che ci viene raccontato come sempre dalla memoria storica, Gianni Dell'Orfano, nella sua partita in cornice sull'Unione Sarda, la doppietta di Selvaggi nel 1980, i rossoblù piegano le zebrette 3-1, 3 febbraio 1980, doppietta per

0: sfida d'Ossena Rodriguez per il Cagliari, Mendy favorito in attacco. Perché dice quei soldi del decimo posto? Perché lo abbiamo scritto sull'Unione questa settimana, per ogni piazzamento corrisponde un montepremi, un premio della Lega di Serie A. Fino dal ventesimo all'undicesimo posto i premi salgono di 300.000 euro in 300.000 euro, poi più avanti diventano un pochino più sostanziosi dal decimo posto in su. Tutto Sport: quanti gioielli in vetrina, Cagliari Udinese si sfidano talenti che monopolizzeranno il mercato, il rossoblu palestra ha stregato la Premier, per Caprile è corsa a 3, il bianconero Davis fa gol all'Atalanta, se dovesse partire Scamacca. Davis che ieri diceva a Runiec lo porto a Cagliari, ma sicuramente non sarà titolare. Vediamo se scopriamo chi sono le squadre che vogliono Caprile. Corsa a 3, il portiere che li ha Caprile ha tirato l'attenzione di Bologna, Inter e Aston Villa, fresca finalista in Europa League. Infine il Corriere dello Sport: chance Cagliari, basta un punto per la salvezza, 7 gli assenti, attacco con Esposito, Mendy e mezzo Belotti, questi gli attaccanti a disposizione. Pisacane con 2 turni d'anticipo può centrare la permanenza in A, e invece Runiec è categorico, l'Udinese vuole chiudere in crescendo. Udinese che insomma ha già un'ottima posizione in classifica. E allora andiamo a vederla questa classifica, andiamo a vedere le partite di oggi e di questa 36esima giornata, cominciata ieri sera come già sapete con il successo in rimonta del Torino sul Sassuolo per 2-1, e che proseguirà poi alle 18 con Lazio-Inter. No, non è la finale di Coppa Italia, questa è Lazio-Inter di campionato, ne giocheranno due consecutivamente. Poi molto interessante alle 20.45 Lecce-Juventus per la salvezza, domani alle 12.30 Verona-Como, Verona già retrocesso, così come il Pisa che alle 15 fa visita alla Cremonese, alla stessa ora c'è Fiorentina-Genoa. Poi alle 18 Parma-Roma, alle 20.45 Milan-Atalanta per la zona europea, anche se l'Atalanta è un po' indietro, e poi si chiude lunedì alle 20.45 con Napoli-Bologna. Per la giornata successiva, cioè quella che prevede Cagliari-Torino, credo che la Lega attenderà i risultati di queste partite per cercare di mettere le formazioni che lottano per lo stesso obiettivo in contemporanea, in modo da non dare vantaggi ad alcuno. Va bene, abbiamo parlato abbastanza per il momento in questa giornata grigia, ma spero non piovosa, è scesa qualche goccia in realtà nelle ultime ore, e in questa giornata dicevo si sta riempiendo la Unipol Domus con l'ennesimo tutto esaurito o giù di lì, certe volte dipende dalla presenza o meno del numero massimo di tifosi ospiti. Lì per noi c'è sicuramente Lele Casini, e quindi a te Lele, ben trovato, facci sapere chi gioca.
1: Buon pomeriggio Carlo Alberto. Sì, ti do subito una notizia, perché nella formazione titolare c'è Gerry Mina, che però in questo momento è fermo, non sta svolgendo il riscaldamento con gli altri titolari, ma c'è Rodriguez, e quindi non è escluso che possa esserci un cambiamento dell'ultimo secondo, neanche l'ultimo minuto, con Gerry Mina che stava palleggiando ma era vicino al secondo Murelli, secondo il Pisacane, ha parlato a lungo con lo staff medico e atletico, e per adesso non si sta riscaldando, è fermo là a bordo del quadrato occupato dai giocatori titolari che stanno effettuando il riscaldamento con il pallone. Vedremo se verrà cambiato qualcosa dall'inizio oppure verrà confermato dal primo minuto. Per adesso è ancora ufficiale chiaramente questa formazione: Caprile in porta, Zepedro, Mina, Dossena, Obert, Adopò, Gaetano, Coloruscio, che immaginiamo arretrerà la sua raggio d'azione a centrocampo, Palestra, Esposito, dietro a Paul Mendy ritorna titolare il giovane 19enne senegalese, autore della doppietta iniziale contro l'Atalanta in quella che è l'ultima vittoria del Cagliari, quella che ha avvicinato sensibilmente la quota salvezza. Pomeriggio coperto, abbastanza caldo, ventilato, non c'è il sole che riscalda, ma comunque c'è una buona temperatura, e chiaramente oggi è la partita che il Cagliari deve cercare di vincere, ma può accontentarsi anche del pareggio, perché un punto vorrebbe dire aritmetica salvezza, e quindi prossima stagione di nuovo in Serie A. Sarebbe chiaramente un grandissimo risultato per la società, per Fabio Pisacane, per la squadra in questa

0: stagione particolare definita anno zero. L'Udinese risponde con Okoye in porta, Mlacic, Christensen, Solé e Zibue, Piotrowski, Kastrom, Attà, Camara, Zaniolo, unico italiano in campo, Buxa, polacco, e poi l'allenatore Costa Lunjanić. In panchina ci sono tre italiani, sono due portieri, Nunziante e Padelli, poi c'è l'altro portiere che è Sava, Bertola e l'altro italiano, Zemura, Camara, Miller, Zarraga, Arizala, Davis, Gueye e Baio a completare la panchina del tecnico tedesco nato a Vienna, che già la scorsa stagione aveva fatto bene, che stava facendo benissimo anche in questa nuova stagione che volge al termine con l'Udinese. Andiamo a vedere anche l'arbitro, oltre che chiaramente le panchine. Prima le panchine, diamo priorità alle panchine delle due squadre. Per il Cagliari, Sherry e Ciocci, Zappa, Rattering, Rodriguez, poi vedremo se verrà utilizzato da titolare. Sulemana, Deiola, Malfitano, Albarassin, Crissoi, Belotti e Trepine. L'Udinese invece, appunto, dicevo, la panchina l'ho già detta. Invece per quanto riguarda gli arbitri, Federico Dionisi dell'Aquila sarà il direttore di gara. 7 precedenti col Cagliari, nessuna vittoria, 2 pareggi e 5 sconfitte, 4 precedenti con l'Udinese, una vittoria, un pareggio e 2 sconfitte. Ha diretto l'ultima partita col Cagliari, oltretutto l'unica stagione in Serie A per il tecnico dell'Aquila, il direttore di gara dell'Aquila, ad ottobre scorso, con il pareggio di Verona per 2-2. Coincidenza, ultima diretta con l'Udinese la scorsa stagione a Verona a gennaio 2025, l'Udinese pareggiò 0-0 in casa del Verona. Solo 2 pareggi e 4 sconfitte per il Cagliari negli ultimi incontri casalinghi contro l'Udinese, appunto l'ultima vittoria il 14 aprile 2018 con dopo il vantaggio di Lasagna, gol di Pavoletti e Cepitelli. E questa è un po' la situazione per quanto riguarda anche i numeri di questa gara. E come dicevamo, il Cagliari ha la possibilità, dipende solo dal Cagliari, ha la possibilità di salvarsi davanti al proprio pubblico questo pomeriggio. A te.
1: Sì, dal Cagliari e dall'Udinese in realtà. Lele, accanto al nome di Mina nel foglio delle formazioni c'è una C cerchiata, che non è il copyright, immagino.
0: È capitano, è perché capitano. Deiola
1: ecco,
0: in panchina.
1: Ecco, naturalmente.
0: Poi vedremo se dovesse, ecco, non
1: se
0: essere
1: non
0: in
1: dovesse
0: campo,
1: giocare,
0: vedremo chi sarà, potrebbe
1: chi sarà?
0: Essere Caprile.
1: Caprile. Potrebbe essere capito, va bene, abbiamo fatto anche il Toto Capitano. È una giornata molto ricca dal punto di vista dello sport, uscendo dal calcio mi limito a dire il moto mondiale con il Gran Premio di Francia, la gara sprint che inizierà fra pochi minuti alle 15, c'è il Giro d'Italia che è partito dalla Bulgaria e sta vivendo la seconda tappa, ci sono soprattutto gli internazionali d'Italia al Foro Italico con il debutto di Yannick Sinner che avverrà non prima delle 19 per consentire ai tifosi del Cagliari di tornare dallo stadio e mettersi davanti alla televisione, così ho immaginato io, ma non sono sicuro di questa cosa. Sono sicuro invece che siete in tanti ad averci scritto, a cominciare da Gianni che scrive da San Cataldo: stagione di sofferenza, ma chi ama il Cagliari sa che è stato e sempre così, speriamo che noi azionisti ci facciano vivere stagioni più tranquille sempre e ovunque, solo forza Cagliari. Oggi i vostri messaggi hanno un po' il tenore da ultimo giorno di scuola, ma vi ricordo che ci sono 3 partite da giocare, non soltanto quella di oggi. Speriamo che il discorso salvezza sia archiviato oggi, naturalmente. Comunque, Michele da Quarto, stiamo bene. Michele, ti ringrazio per il tuo interessamento. Se giochiamo con la bava alla bocca possiamo vincere, altrimenti l'Udinese è in grado di mangiarci. Formazione perfetta con giocatori nel proprio ruolo. Valerio, la salvezza da Cagliari. Ci scrive: la salvezza è cosa fatta, vorrei che la società si impegnasse a costruire la squadra dell'anno prossimo. Questo è un tema, nel senso che se oggi ci sarà Mina va in panchina, fastidio muscolare, scrive l'ufficio stampa, anticipo Lele così ve la do subito, e ci sarà quindi Rodriguez al suo posto. Continuo il discorso che stavo facendo. Raggiunta la salvezza, il Cagliari ha 2 temi molto importanti sul tappeto, che precedono naturalmente la programmazione dell'anno prossimo. Uno è quello che è sempre sullo sfondo ormai da tanti anni, ed è la costruzione di un nuovo stadio dignitoso, non uno stadio provvisorio, non uno stadio con le tubature d'almine, è comunque uno stadio smontabile come quello che abbiamo, ma uno stadio vero e proprio, magari degno di ospitare anche grandi avvenimenti. Quindi questo sarà uno dei temi. L'altro tema sarà il controllo della società, che al momento è nelle mani di Tommaso Giulini con il 51%, poi ci sono gli altri soci che arrivano al 49%. Vedremo se una volta raggiunta la salvezza queste quote cambieranno e quindi Giulini passerà a essere un socio di minoranza, ma questo lo vedremo più avanti. Se così sarà, per lui sarà importante lasciare la squadra dove l'ha trovata, cioè in Serie A, ricordandoci che nel frattempo ha dovuto far spazio in bacheca a due piccoli ma significativi trofei, che sono la vittoria mai successo nella storia del Cagliari del campionato di Serie B e, altra cosa inedita a livello giovanile, la Coppa Italia Primavera firmata da Pisacane. Vediamo allora qualcun altro dei vostri messaggi. Paolo da Cagliari dice: vero, basta un punto ma ne vogliamo tre, forza Cagliari, forza Pisacane e forza pubblico. Tre punti per festeggiare la salvezza con due giornate d'anticipo sarebbe il massimo per tutti i tifosi che non hanno fatto altro che criticare, sarebbe una bellissima sberla, ma non è questo il nostro obiettivo, Paolo. Il nostro obiettivo, come dicevi tu, è magari avere una bella vittoria oggi per rallegrare questa giornata di maggio. Forza ragazzi, scrivono Maurizio e Tanit da Dublino, un punto per la salvezza, tre per la gloria, bella sintesi. Ci arrivano anche le foto dallo stadio, il consueto Forza Casteddu, che è riuscito a capire chi è che ce lo manda sempre uguale. Ah, Alessio da Guspine, scusa Alessio, troppi nomi, siete troppi, per fortuna. Poi Paolo che ci scrive da Melbourne in Australia, dove immagino sia notte, insomma forse poco dopo la mezzanotte. Buongiorno, buon sabato a tutti, felice giornata piovosa, fredda da Melbourne, più di 17.000 km di distanza, forza Cagliari, molto molto gradito. Alex da Elmas, datemi del pazzo, ma preferisco la tensione, l'emozione che ti dà giocare per un obiettivo, che è un anonimo campionato di centro classifica come quello dell'Udinese, senza paura ma neanche senza la stessa gioia e piacere che ti danno una vittoria o un pareggio che ti avvicinano all'obiettivo. Piacere figlio d'affanno, è una tesi che credo molti condividano, anche se paradossale. Ecco la nostra Marta da Belluno, rientrata dalla trasferta di Bologna. Ciao ragazzi, oggi un punto si festeggia, se sono tre di più, peccato non essere lì. E poi Giuliano da Modena, anch'egli reduce dalla trasferta dall'Ara, più breve. La ciliegina sulla torta oggi sarebbe quella di festeggiare la salvezza a casa nostra con un gol di Mendy. Attenzione perché l'Udinese non ci regalerà niente. E poi Maurizio, che è a Cagliari, non a Zanzibar. Maurizio, allora poi ci sentiamo noi al telefono e parliamo del Giro d'Italia. E ormai il Giro d'Italia parte come il Tour de France parte da tutti i paesi d'Europa, e la Vuelta a Spagna l'anno scorso è partita all'Italia, il Giro d'Italia può partire anche dalla Bulgaria, lo so, sembra un controsenso, però le corse, gli avvenimenti sportivi hanno bisogno di soldi per essere organizzati, e dove ti danno quei soldi tu vai. Purtroppo è la legge dello sport, e ormai è inutile anche scandalizzarci. Torniamo al calcio, prendiamoci questo punto e si festeggia. Forza Castello, ed ecco Lele.
0: Ti senti?
1: Sì.
0: Ah no, ok, scusami, no, perché avevamo il ritorno chiaramente dell'audio qua dello stadio. Allora, giustamente tu hai detto di Rodriguez al posto di Mina, ti confermo, non è importantissimo, però è giusto per la cronaca, sarà, ti confermo anche Caprile come capitano.
1: Caprile capitano, a noi fa piacere perché Caprile quest'anno è stato uno dei protagonisti di questo campionato. Naturalmente Caprile e Palestra sono gli uomini copertina, direi più Palestra che Caprile, però nel corso della settimana, anche guardando le cifre, non abbiamo potuto fare a meno di aggiungere un terzo nome, che è quello di Sebastiano Esposito, che chissà potrebbe essere anche un uomo simbolo per il futuro di questo Cagliari. Ringrazio allora chi è che mi sta scrivendo, ecco Stefano, che giustamente mi fa una annotazione sulla corretta dizione dei nomi spagnoli. Siamo perfettamente d'accordo, Stefano, naturalmente sì, dovrebbe leggersi Rodriguez, non Rodriguez, siamo d'accordo, però è un cognome che abbiamo anche in italiano, te lo dico perché mio zio si chiamava così. Abbiamo fatto anche un bel salto,
0: allora,
1: nel paese di chi se ne frega.
0: Per il numero 6 dell'Udinese, Carlo Alberto, cioè Zarrago, Zarraga.
1: Adesso questo, però questo
0: usiamo i nostri ascoltatori anche per questo.
1: Allora, intanto credo che si lega a Sarraga con la S, non con la Z. Questo mi sento di sbilanciarti.
0: E l'accento?
1: L'accento dobbiamo chiederlo ai parenti stretti. Intanto, se hai dei nomi francesi invece da leggere, c'è Giuseppe che ci scrive dall'Alta Loira in Francia: forza ragazzi, fateci soffrire come sapete voi, con festa finale. Adesso la Z l'ho tolto da Rodriguez e la sto togliendo anche da tutte le parole che pronuncio. Va bene, insomma, abbiamo tifosi da tutto il mondo che ci possono aiutare sulla pronuncia di qualsiasi nome. L'importante è che oggi la difesa cagliaritana, che dunque fa a meno di Mina, del colombiano Mina, e schiera invece Sepedru, Dossena e Rodriguez, non prenda gol, ci regali un bel clean sheet assieme a Caprile e agli altri giocatori, e soprattutto clean sheet oggi vuol dire salvezza, perché male andando fai 0-0, quindi sarebbe già una cosa molto molto importante. Poi, ma soltanto poi, al termine di questa partita, come dicevo, ci saranno da analizzare temi importanti, che sono i temi che riguardano il futuro, non il futuro prossimo, cioè le partite contro Torino e Milan, ma il futuro un pochino meno prossimo, la campagna acquisti, capire chi avrà il controllo della società, e soprattutto speriamo che vengano fatti ulteriori decisioni passi, perché adesso a giugno ci sono delle scadenze che riguardano la possibilità di ospitare gli europei, che poi non è tanto ospitare gli europei, è salire su quel treno per beneficiare di tutta una serie di agevolazioni, di aiuti del governo per costruire finalmente questo stadio. Poi, se costruiamo lo stadio e non ci danno gli europei, pazienza, ospiteremo altre manifestazioni, ma la cosa importante è che Cagliari finalmente riceva persone che arrivano con l'aereo e non vedono il Colosseo o qualcosa che ricorda un rudere romano dal finestrino, ma uno stadio moderno. Leggo qualche altro messaggio. Ecco il nostro amico Samuele da Uta: buongiorno, il Cagliari deve fare il botto come non ha mai fatto. Samuele, sì Samuele, certo che deve fare un bel botto, non so cosa voglia dire, ma immagino che tu intenda in senso buono una bella vittoria. Poi Nando, che è qui vicino, ci fa sapere: forza Cagliari, saluti, complimenti a Radolina e a tutto il gruppo. Grazie Nando, sei molto molto gentile. C'è anche Nicola da Como che ci sta mandando qualcosa, ma ancora non sono riuscito a capire, aspettiamo che cosa dice nel suo messaggio. Anche oggi una bellissima partecipazione da parte vostra, cosa che non può che rallegrarci. Ci auguriamo che sia altrettanto allo stadio. Mentre Franco dice: facciamo il punto, meglio i tre per la salvezza matematica, sempre forza Cagliari, ci scrive da Borgo Val di Taro, da 59 anni, cuore rosso blu. Sono stato a Borgo Val di Taro, c'è stato un campionato italiano di ciclismo al quale partecipò Fabio Aru, e c'era anche Orlando Pizzanti in quella gara per professionisti. Ecco, vediamo cosa ci ha scritto Nicola. Ecco, ci ha mandato un ricordo anni 80, una fotografia andando a Udine, finì 0-0, ma 3 minuti dalla fine traversa di Quagliozzi. Ci scrive: grazie per questo bellissimo ricordo. Ecco, è Franco che ci scrive da Borgo Val di Taro, che ha una foto con Fabio Aru. Ebbene, quindi eravamo entrambi lì, mi sembra di capire. Poi Nando ci scrive anche, dato che è qui vicino, si sta un po' allargando, vorrei vedere il Cagliari che supera la Fiorentina. Allora, c'è in questa giornata, non ho letto ancora la classifica, vero? Sì, non abbiamo letto la classifica. Comunque, in questa giornata c'è Fiorentina-Genoa, quindi c'è la possibilità Vediamo un po'. Fiorentina Genoa domani alle 15. C'è la possibilità, in caso di successi del Cagliari e della Fiorentina, che tutte le squadre si ritrovino appaiate. Leggo la classifica, forse non l'ho letto. Inter 82, poi andremo alla Domus. Inter 82, Napoli, campione d'Italia. Napoli 70, Milan 67, Juventus 65, Roma 64, Como 62. Questo è il calderone europeo. Poi l'Atalanta 55, la Lazio 51. Bologna Sassuolo 49, Udinese 47, Torino 44, Parma 42, Genoa 40, Cagliari Fiorentina 37, Lecce 32, Cremonese 28, Verona 20 e Pisa 18, già retrocesse in Serie B. Forse mi ero assolutamente dimenticato di leggervi la classifica, alla quale forse oggi, anche con i vostri messaggi, stiamo dando un pochino di minore importanza, perché noi siamo concentrati su una cosa, su un punto, su un punticino, che vorrebbe dire la differenza tra continuare a stare nel dubbio e a discutere e la certezza di disputare anche l'anno prossimo il campionato di Serie A. Tra le certezze c'è quella del Cagliari in maglia rosso-blu nelle partite in casa, anche questa è una certezza non granitica, ma oggi sicuramente sì, come intravediamo dal nostro monitor. E non prima di aver letto Alessandro che ci scrive da Pirri: oggi, speriamo solo per oggi, terrò la tenuta bianconera fino a salvezza acquisita. La sua scaramanzia ormai la conoscete bene, si veste di bianconero quando il Cagliari fa risultato. Faccio sempre più fatica, ma i colori rosso-blu meritano questo piccolo sacrificio. Beh, un grande sacrificio. E poi un saluto dalla provincia di Arezzo: stasera Carroselli, no il poeta, no in Piazza Vienne, ma per le colline del Chianti, speriamo, ubriachi di gioia, speriamo davvero. A te, Lele.
0: Proprio nel momento, mi dai la linea, proprio nel momento in cui finisce per la prima volta il tifo Cagliari Bollino del Cagliari, è stato rappresentato anche dal coro Manos Blancas in campo in LIS, con la lingua dei segni italiana, composto da persone non udenti. Hanno appunto col mimo, con le mani, hanno cantato nel loro modo l'inno delle Cagliari, molto apprezzato anche qua nello stadio cagliaritano, in un'iniziativa speciale dedicata ai temi dell'inclusione e dell'accessibilità. Quindi l'applauso anche della Domus, molti si sono adeguati con il linguaggio dei segni, con la lingua dei segni, appunto anche all'uscita del coro non stanno applaudendo con le mani, ma le stanno agitando in aria, come stanno facendo anche loro, stanno ricambiando, mentre stanno entrando i 22 giocatori in campo. Abbiamo già detto della differenza nella formazione titolare rispetto a quella che c'era stata data nel pre-partita, cioè Mina non ce l'ha fatta per un fastidio muscolare, e al suo posto Juanchi Rodriguez con il numero 15, confermato anche Caprile, che credo tenga in braccio il suo primogenito Edoardo, molto piccolo. Fascia da capitano e completo giallo per il portiere cagliaritano, e qua l'inno della Serie A. Presenti anche molti tifosi dell'Udinese che hanno riempito il settore ospiti in questo pomeriggio di questo sabato di maggio a Cagliari, e poi il resto dello stadio va via via riempendosi, e come di consueto ci sarà anche lo sciopero della Curva Nord nei primi 15 minuti, col settore centrale completamente libero per protesta contro le trasferte vietate da parte dell'osservatorio. Finisce l'inno, l'Udinese sarà in completo grigio, diciamo così, e invece il Cagliari con il completo casalingo, maglia rosso-blu, pantaloncini e calzettoni blu. Tutto pronto, l'arbitro sarà il signor Dionisi dell'Aquila, 38 anni, alla sua seconda presenza in Serie A in questa stagione, aveva già arbitrato, come detto anche nel prepartita. È un celeste più che grigio, dai, è un celeste più che grigio. Comunque, stavo dicendo, il direttore di gara, il signor Federico Dionisi, la 37esima partita in Serie A, la seconda in stagione, la prima l'aveva arbitrata proprio con il Cagliari a Verona. Non ha mai vinto il Cagliari con questo direttore di gara, e quindi speriamo che ci sia anche una prima volta. È il momento delle foto di rito. Se Caprile ha un completo giallo molto visibile, fosforescente arancione quello invece del portiere dell'Udinese, il nigeriano Okoye, c'è solo un italiano in campo nell'Udinese, Nicolò Zaniolo, tutti gli altri sono chiaramente di altre nazionalità, e adesso andremo anche a elencare i 22 in campo, mentre Caprile si avvicina all'arbitro Dionisi. L'altro capitano è Jesper Karlström, giocatore svedese di 30 anni, vince l'Udinese il sorteggio, decide per il campo, per il pallone, Caprile decide, come di consueto quando può, come decide il Cagliari normalmente, di attaccare verso la curva nord nel primo tempo. Vedremo se sarà confermato questo. Sì, i giocatori del Cagliari stanno spostando, lo faranno anche i giocatori udinese. Poi ci sarà l'inizio di questa gara, terz'ultima giornata del campionato di Serie A. Il Cagliari ha il match point a disposizione, non deve neanche pensare al risultato di Cremonese e Lecce, soprattutto Cremonese, bensì deve solo e esclusivamente almeno pareggiare la partita di oggi. Con almeno un punto il Cagliari sarebbe aritmeticamente salvo e quindi disputerà anche il prossimo campionato di Serie A. I giocatori udinese vanno a salutare prima della partita, cosa non consueta, i propri tifosi, giusto riconoscimento anche per i tanti chilometri effettuati dall'altra parte dell'Italia, sono arrivati in massa da Udine. L'applauso di Caprile è chiaramente ricambiato da tutta la curva sud. È stato un pallone da parte di un raccatapalle, ha messo il suo asciugamanino a fianco al palo destro ed è praticamente tutto pronto qua alla Domus per il primo tempo di questa 36esima giornata. Ne approfitto mentre sta per fischiare il signor Dionisi, adesso attendiamo l'ok per salutare due persone, innanzitutto Mercedes che sta facendo la convergenza e anche Sandro, un abbraccio fortissimo. Inizia in questo momento la partita tra Cagliari e Udinese, subito il possesso a palla per l'Udinese con il lancio di Christensen, il pressing di Mendy e il pallone che finisce sull'out di fondo, però già subito Mendy ha fatto capire, come contro l'Atalanta, di essere già bello pimpante dal primo secondo, a differenza di quello che il Cagliari ha fatto per tutta la stagione, che ha atteso molto spesso l'avversario. Invece Mendy ha dato il segnale, infatti subito il Cagliari si è piazzato nella metà campo dell'Udinese, solo Dossena sul cerchio del centrocampo, Solé che va a servire il portiere Okoye che va al rilancio sul pressing di Mendy, colpo di testa di Buxa, il polacco la palla all'indietro, Dossena con calma verso Caprile, il pressing da parte di Attà, giocatore numero 14 francese, molto molto interessante questa stagione, sicuramente da incorniciare, 30ª presenza a 5 reti. Parte in Cagliari con Palestra, anticipato da Solé, e il pallone all'indietro verso il proprio portiere che la manda in avanti verso il centro del campo, ancora Buxa però non trattiene Attà, Gaetano all'indietro per Zepedo che va da Caprile. Allora ricordiamo, per chi si fosse messo in ascolto solo in questo momento in campo, mentre scivola anche Carlson, quindi terreno subito insidioso per i Cagliari, Mendy lascia sfilare il pallone che sfugge al controllo del giocatore numero 31, la protezione di Solé e la palla tra le mani di Okoye. Dicevo, Cagliari con Caprile in porta, Zepedro, Rodriguez, Dossena, Obert, a dopo Gaetano, Foloruscio, Palestra, Esposito e Mendy, l'Udinese con Okoye, Mlacic, intanto a palla recuperata dalle Cagliari sulla tre quarti offensiva con Obert adesso verso Gaetano, da dopo e poi si ritorna indietro, dicevo Okoye, Mlacic, Christensen, Solé, Izibue, Piotrowski, Kasson, Attac, Camara, Zaniolo e Buxa. Pallone ritorna da Dossena sul cerchio del centrocampo, sono passati 1 minuto e 50 secondi, Juanchi Rodriguez per Obert, la triangolazione con Gaetano, poi Mendy in profondità, c'è Christensen che protegge il pallone, scivolano tutti e due, il pallone esce, non la tocca nessuno, è rimessa dal fondo. Subito il Cagliari comunque aggressivo, vuole far capire l'Udinese che non si accontenterà del pareggio. È chiaro che la squadra friulana, sulle ali dell'entusiasmo dell'ultimo periodo che ha portato l'Udinese veramente molto su in classifica, una squadra che ha dimostrato di non fermarsi anche in partite che potrebbero risultare inutili per la classifica, vuole assolutamente migliorare, e l'ha detto anche Runiec ieri in conferenza stampa, l'obiettivo è sempre fare di più. Dossena batte Buxa, poi Foloruscio di testa all'indietro, Zepedro sul pressing del polacco all'indietro per Caprile, ancora il portoghese che riceve dalla portiere Cagliaritano, Zepedro confermato ancora una volta titolare da Fabio Pisacane, a dopo Esposito, molto arretrato, in avanti per Palestra, forse era in posizione irregolare, va a proteggere la sfera, a conquistare la Camara, c'è l'offside da parte di Palestra, calcio di punizione già battuto, subito Zaniolo, a sinistra per Attà. Due giocatori su di lui, Zepedro e Palestra. Zepedro la tocca, Attà riesce a superarlo, poi scivola, ancora una volta c'è da fare anche i pneumatici a qualche giocatore, in questo caso i tacchetti. Bello scambio di Esposito con Folorusso, ancora Esposito sull'attacco su Folorusso, attacco anche di Casson, tutto regolare per il direttore di gara che lascia continuare, mentre Folorusso è rimasto a terra, scivola anche Ober che si rialza, prende il pallone Gaetano, Folorusso rimane a terra, lo scambio tra Gaetano e Esposito, poi a dopo si ferma il Cagliari con a dopo che butta il pallone fuori, piegato sulle gambe Michael Folorusso, comunque terreno veramente molto molto scivoloso. Quarto minuto di gioco, va a chiedere spiegazioni Dossena al direttore di gara, che non è lo stereotipo dell'arbitro moderno, fatto normalmente di gran fisico e grande prestanza. Se ne Dorisi è minuto, cioè non voglio dire assolutamente, non voglio dire che non sia a livello degli altri arbitri dal punto di vista tecnico, non vuole dire assolutamente nulla. Sole va a battere su Zaniolo che dopo tre palleggi dà un po' di saggio delle sue doti, fa capire che sa palleggiare anche con il sinistro oltre che il destro, e il pallone viene restituito al Cagliari, Elia Caprile che esce fuori dall'area di rigore, non presta nessun giocatore dell'Udinese, allora Caprile rimane lì sulla linea difensiva. Il lancio di Caprile in avanti per Palestra, colpo di testa in anticipo di Sole e poi la palla recuperata da Cagliari, Folorusso di testa per Mendy, protegge la sfera, tre quarti vicino all'area di rigore, poi Esposito, la finta, si va a destra da Palestra, lato corto, il cross verso il centro, non salta Mendy, poi Gaetano al limite, Rodriguez svirgola il pallone col mancino, finisce direttamente in curva nord, ma subito Cagliari abbastanza pericolosa. Il quinto minuto di gioco, il tiro di Juanchi Rodriguez dopo un colpo di testa in allontanamento da parte della difesa dell'Udinese, il tiro svirgolato dopo il petto di Gaetano, il tiro svirgolato dell'uruguaiano finisce abbondantemente fuori, però buon Cagliari, iniziato bene, 5 minuti e 20, 0-0 il risultato, ma subito pimpante il Cagliari questo inizio di gara. Ancora Mendy a pressare già dalla propria area il numero 22 Mlacic, giocatore che ha la sesta presenza nel campionato di Serie A, molto giovane questo giocatore 19enne croato. Adesso la rimessa laterale per Izigue, Zaniolo, cambio gioco dove c'è molto libero Camara che mette giù molto bene il pallone con il sinistro, mette a disposizione, va a chiudere dopo a distanza ancora Camara che però vicino alla linea mediana preferisce ritornare indietro da Sole e si ritorna da Christensen, oggi centrale ricordiamo Cabasele squalificato nell'Udinese più anche qualche giocatore non disponibile come Zanoli e come El Kellenkamp, l'ultimo si è fatto male contro la Lazio. Ancora possesso palla da parte dell'Udinese e il pressing del Cagliari sortisce effetti con Mendy che la tocca per un attimo sul Sole, ma palla recuperata ancora una volta da Camara. Christensen in avanti, attenzione, e Zibue contro Dossena, era ultimo uomo, riesce a frenare l'azione in area di rigore, ancora Zibue, Dossena cerca di sopravanzarlo, tocca la sfera e poi bravo a contrastarla in modo giusto, a ripartire il Cagliari con Gaetano, Folorusso sul centro sinistra, vede Esposito ma va a servire Palestra che lascia però per Esposito che è rientrato, Palestra va sulla destra, Esposito, il cross verso il centro dell'area, colpo di testa di Mlacic e poi Castrom che la regala però ad Obert che la stoppa col destro, poi di sinistro serve Mendy, ancora il senegalese va al limite per Folorusso, il tiro di Folorusso dritto per dritto però finisce abbondantemente fuori alla sinistra di Okoye, però ottavo minuto di gioco iniziato da 15 secondi, per adesso pericoloso il Cagliari anche se i tiri sono finiti lontano dalla porta, Udinese pericoloso invece con il contropiede di Ezibue fermato bene da Alberto Dossena. Ottavo minuto, 0-0 alla Domus, lì nello studio.
2: Autobam, autobam. A Cagliari quando dici Ford suona così.
3: Ford Store Autovam, via Nervi, nuova rotonda aeroporto, zona industriale Elmas, Cagliari. dalla foresta mediterranea più grande d'Europa, uniti nella passione rossoblù. Acqua San Giorgio, l'acqua ufficiale del Cagliari Calcio.
4: Scocca prodotti petroliferi, da 60 anni al vostro servizio. Per gasolio, riscaldamento e agricolo, chiamate allo 070 52 11 33.
5: Sport in diretta.
1: Subito la linea Lele Casini.
0: Ancora pericolo per l'Udinese da parte del Cagliari, ancora una volta Marco Palestra sfuggito al controllo di Solé, entrato in area, poi in diagonale ha sparato verso Okoye. Non è intervenuto neanche Mendy poi nell'azione che è proseguita. Esposito invece di tirare la rimessa al centro, dove però non c'era nessuno, e quindi calcio di punizione adesso per l'Udinese, o meglio se la palla è nei piedi di Okoye, forse c'era una posizione irregolare di un giocatore delle Cagliari, forse l'ha presa con la mano Mendy, sta di fatto che Okoye adesso può battere il calcio di punizione verso la metà campo del Cagliari. Ancora Dossena, ma anticipato anche da Dopò. Mendy molto bene per Esposito, subito di prima per Palestra. È un Cagliari che si vede che è sbloccato, che è tranquillo, è sereno. Chiaramente l'Udinese, i simboli dell'Udinese sono quelli di fare bene, ma indubbiamente non ha niente da chiedere al campionato se non migliorare eventualmente la propria classifica, il proprio punteggio. Adesso una rimessa laterale per il Cagliari sul settore di sinistra con Foloruscio, che lascia ad Obert con le mani lo slovacco per Esposito. Casson la tocca di mano, ma il pallone rimane tra i piedi dei giocatori del Cagliari, poi Mendy se la fa soffiare e può ripartire Udinese con Atta, contrastato da Dopo. Ancora Atta si porta sulla destra, poi in tre a raccerchiarlo e gli rubano la sfera. Foloruscio, Dopo e Obert, adesso i due scambiano. Ancora Gaetano all'indietro per Rodriguez, a Dopo, ancora per Wanci che va a servire centrale Dossena. In Cagliari che gioca a 4, diciamo 3 più 1 con Obert molto alto e con Zepedro magari un po' più abbassato come braccetto di destra. Bel tacco di Foloruscio per servire Mendy in mezzo a 2, va a servire a Dopo, poi il lancio a destra dove c'è Palestra, viene superato il pallone su Camara. Finisce sulla rimessa laterale perché è troppo lungo anche per Palestra, e quindi il numero 11 dell'Udinese all'undicesimo minuto va a battere questa rimessa con le mani vicino alla bandierina nell'anello di congiunzione tra curva nord e distinti, settore di sinistra difensivo dell'Udinese. La rimessa in avanti molto lunga, supera tutti, non Dossena, Zepedro la rimette in mezzo ma è preda di Castron, poi Zaniolo. Un po' di fischi anche per il numero 10 Udinese che l'anno scorso aveva segnato con l'Atalanta qua alla Domus, il giocatore che non è stato molto simpatico, mai molto simpatico ai tifosi del Cagliari, soprattutto per le sue esultanze un po' particolari, mentre gli applausi adesso sono chiaramente per il mito Gigi Riva, quando si è superati, si è raggiunti l'undicesimo minuto. Ancora il possesso palla da parte dell'Udinese con Piotrowski. Atta molto arretrato il giocatore francese. Mlasic, poi Kastrom, si va indietro di nuovo da Atta. Ancora Christensen per Kastrom, si fa vedere Mlasic in avanti per il Zibue, sorpreso Rodriguez, cade a terra il Zibue. Contatto che c'è stato tra Rodriguez e Solema, forse un contatto da dietro ma non un calcio. È crollato il gigante numero 19 dell'Udinese per il signor Dionisi. Tutto regolare e quindi si continua con il possesso palla da parte del Cagliari. Iniziato il tredicesimo minuto. È un Cagliari, diciamolo francamente, a tre con Dossena centrale, centrodestra Zepedro, centrosinistra Rodriguez e con Obert che aiuta chiaramente la difesa. È molto molto largo. Palestra aggira il giocatore numero 28, poi si rialza dopo che scivola. E ancora la triangolazione da parte dell'Udinese con Atta sul settore di sinistra. Zepedro su di lui, c'è anche Esposito. Ancora Atta all'indietro per Camara, Kastrom. E poi all'indietro per Christensen. Sul cerchio del centrocampo, Mlacic. Cede corto per Kastrom l'attacco di Gaetano. E il pallone allora ritorna da Solé e a sinistra da Atta nella metà campo del Cagliari. una fretta l'Udinese, vuole far scoprire un po' il Cagliari con Solé, che sbaglia il passaggio dopo l'aveva intercettato, ma palla riconquistata dall'Udinese. Christensen, non grande ritmo da parte dell'Udinese, Cagliari che è lì in copertura, Attà supera Palestra che però ritorna sulla posizione e prende il pallone. A dopo, settore di destra, Esposito, triangolazione riuscita col francese, poi c'è anche Palestra, passaggio arretrato, Palestra la manda all'indietro di punta, palla riconquistata da Castro, la toccata Esposito, si lamenta il giocatore dell'Udinese, Palestra. E siamo nell'attaccampo della squadra friulana con Zepedro, che però preferisce ritornare indietro da Gaetano sul cerchio del centrocampo, si tocca la caviglia, Palestra, Dossena, a dopo. Palestra viene servito molto largo, preferisce tornare all'indietro da Zepedro. In avanti per nessuno, il lancio di Zepedro, pensava che ci fosse l'inserimento di Adopo, il pallone stava per finire sul fondo, il portiere Okoye preferisce tenere il pallone in gioco e ritornare da Solé, e se n'è andato via anche il 14° minuto. Inizia il 15° alla Domo, sempre 0-0 tra Cagliari e Udinese. Ricordiamo, per chi non avesse seguito e fosse un po' fuori dal mondo, anche ci sta che non tutti sappiano esattamente la situazione dal punto di vista della classifica del Cagliari. A Cagliari basta un punto oggi per essere sicuro di disputare il prossimo campionato di Serie A. Ancora un lancio con Dossena che anticipa il giocatore polacco Buxa, e che però commette fallo, forse c'era posizione irregolare, calcio di punizione per il Cagliari sulla propria linea difensiva. Non mi è sembrato sinceramente posizione regolare di Buxa, però nel nostro monitor di servizio sta di fatto che si è ritornati da Caprile, Rodriguez, Obert in verticale, Esposito di esterno per servire Mendy, attaccato da Christensen, anche in questo caso il signor Dionisi lascia correre, Mendy ha lasciato scorrere il pallone proteggendo la posizione, Christensen da dietro. Non c'è stata irregolarità visibile per il direttore di gara e quindi si continua con Zaniolo, adesso che perde palla sull'attacco di Obert e di Foloruscio. Tenta il dribbling su Natà e anche il tunnel sul francese Foloruscio, non gli riesce, e palla conquistata di nuovo dalla squadra friulana. Castron, Solé. L'applauso dello stadio forse per... il saluto ai tifosi dell'Udinese, a quanto pare per un gemellaggio tra le due tifoserie. Intanto Solé va all'indietro di nuovo da Christensen, si va a destra, da attacco che svaria veramente tantissimo, il passaggio viene intercettato da Ober, poi conquistata la palla da Foloruscio, la riconquista a tampo, troppa leggerezza da parte numero 90, centrale per Zaniolo, deviante Zepedro sul pallone anche in questo caso, e può ripartire il Cagliari. A dopo Gaetano, Foloruscio. Taglia un po' però diviso in due blocchi, allora Gaetano preferisce ritornare indietro da Obert, e Gaetano di nuovo verso Rodriguez, riprende il pallone il numero 10 del Cagliari, lo cede a Dossena. 16 minuti e 15, seguiamo questa azione, poi daremo la linea alla regia per il nostro secondo break di questo primo tempo. 0-0 il risultato, si ritorna da Elia Caprile che controlla il pallone all'interno della propria area piccola, poi va a smistare di nuovo a destra da Zepedro. Piotroschi su di lui, passaggio per Palestra, poi a dopo il dribbling su Buxa, riuscito, si va da Dossena. Gaetano, controllato da Castrom, bello spunto di Zepedro, lo spazio, ancora il portoghese sopra la linea mediana, poi trova Esposito, la finta, Mendy, a destra per Esposito, al limite Esposito, invece di andare in area, tenta il passaggio per Foloruscio. Passaggio intercettato da Christensen, qualche mugugno, sembra che il Cagliari stia un po' giochicchiando in certi momenti, si potrebbe fare, optare per una soluzione un po' più pragmatica, più concreta, invece si tenta un po' di dare anche spettacolo, il calcio anche questo ci può stare, qualcuno vorrebbe magari mettere in sicurezza il risultato. Teniamo ancora la linea per il Cagliari nel metà campo dell'Udinese, Obert, Gaetano esterno destro per servire Foloruscio, fuori misura, poi Zibue, Rodriguez su Zaniolo, ma Zaniolo riesce a servire Piotroschi, poi Buxa, attenzione perché l'uno contro uno con Dossena, poi trova o cercava di trovare Camara, poi forse c'è una carica sua dopo non fischiata, Piotroschi, il destro deviato da Obert in curva sud ed è il primo calcio d'angolo della partita. lo batterà l'Udinese. Allora teniamo ancora la linea, cercheremo di recuperare chiaramente nel corso di questo primo tempo i nostri break. Zaniolo con molta calma va a battere dopo 18 minuti, un po' troppo stanco per essere vero. Aspetta anche che arrivino gli altissimi compagni di squadra al centro dell'area di rigore, una delle specialità della casa. Zaniolo con il mancino verso il secondo palo, sfila il pallone tra Folluce e Sole, si spegne forse sul fondo, sì, a fianco alla bandierina, quindi rimessa dal fondo che batterà il Cagliari. 18 minuti e mezzo, 0-0 il risultato, lì nello studio.
2: Cifadda è il bomber del fai da te.
4: Una squadra vincente per rinnovare e decorare gli ambienti di casa tua.
2: Cifadda, il brico 100% Sardegna.
4: Allo stadio con CTM. Prendi i bus CTM che portano vicino allo stadio. Linee 3, 5, 6, PF e PQ.
2: Sei alla ricerca del mutuo per l'acquisto della tua casa? Quantum Creditec, la nuova società creditizia. Ci trovi a Cagliari in via Corelli 36. Ti aspettiamo. Sport in diretta.
1: Torniamo allo stadio, alla Unipoldomus, a Tele Le Casini.
0: Il contrasto tra Zepedro e Attà, poi il tocco di Zepedro furbo su Piotrowski e il pallone sull'auto laterale di destra vicino alla bandierina, proprio sotto lo spicchio dei tifosi dell'Udinese. Zepedro va a battere con le mani lungo linea per il portoghese verso Mendy, sovrastato da Sole, palla recuperata dall'Udinese, poi Castrom, passaggio non bellissimo con Malacic che riesce a rincorrere il pallone, a tenerlo in gioco, servire di nuovo Ezibue. Non c'è un pressing asfissiante da parte del Cagliari, non vuole scoprirsi più di tanto, allora di nuovo Ezibue, l'attacco di Mendy e si ritorna da Okoye che serve corto per Christensen, giocatore danese, tre reti in questo campionato, ne aveva segnato uno anche nella scorsa stagione. Ancora il centrale danese, 24enne, la corsa di Camara, colpo di testa di Palestra che serve Zepedro. Zepedro, buono per Palestra, però troppo lungo dove c'è Castron. Palestra aveva rallentato, il passaggio era troppo avanzato per il numero 2 del Cagliari. Ancora quindi l'Udinese che riparte dalla propria difesa. Macic e Zibue, attaccato da Obert, ancora Ezibue, adesso c'è anche Mendy, il pallone finisce sul fondo con un gioco di gambe da parte di Ezibue che però aveva perso il controllo della misura del campo e la rimessa laterale con le mani, si è lamentato forse di un contrasto non regolare. Gaetano, senza fare la posta, riesce a liberarsi Piotrowski, poi Folloruccio, va verso l'area di rigore, Mendy molto a largo a sinistra, numero 31, il cross verso il secondo palo, Esposito, il pallone cambia traiettoria forse anche per il vento che tira proprio verso la curva nord, perde il tempo Esposito e finisce sul fondo il pallone quando siamo giunti al 22esimo minuto, iniziato da 15 secondi e sempre 0-0 qua alla Domus tra Cagliari e Udinese in questo anticipo del sabato della 36esima giornata. Da tenere d'occhio chiaramente la partita di domani della Cremonese con il Pisa, un contrasto tra Zaniolo e Rodriguez, mani in faccia Rodriguez a terra con il signor Dionisi che va a dire qualcosa a Nicolo Zaniolo, un po' ha sbracciato il numero 10, niente di gravissimo obiettivamente, ci sta solo il richiamo verbale. È il calcio di punizione per il Cagliari vicino al cerchio del centrocampo con Gaetano che si stacca da Dossena, viene servito Rodriguez, Gaetano, lancio di Gaetano in verticale verso Mendy, Christensen lo anticipa, c'è Folluruccio che raccoglie la seconda palla, si gira sull'arrivo di Ezibue, ancora Folluruccio, questa volta tira dritto per dritto, ancora una volta non inquadra lo specchio della porta, però si è avvicinato rispetto al tiro precedente, si è alzato il pallone sopra la traversa, però altro tentativo da parte del Cagliari, altro tentativo da parte di Folluruccio fuori misura, ma Cagliari che per adesso molto più pericoloso della squadra udinese, Abbiamo avuto testimonianza adesso del vento, di quanto possa influire. Un passaggio in avanti dell'Udinese si è completamente fermato. Palla riconquistata dal Cagliari. Adobo, vicino alla linea laterale di destra, riesce ad andare all'indietro da Dossena. Tutto il Cagliari nella metà campo dell'Udinese, però non c'è quella pressione totale. Però Gaetano ne approfitta, in verticale per Mendy, Esposito, il destro! Che sfiora il palo, sembrava gol, dato l'illusione perché poi il pallone è andato nella rete, nella parte chiaramente posteriore. Bel tiro da parte di Seba Esposito, che sfiora il palo alla sinistra di Okoye, con una traiettoria che stava entrando, ha toccato anche l'esterno della rete, quindi veramente un bel tiro da parte di Esposito al 24esimo minuto di questo primo tempo. 0-0, ne approfittiamo per andare in pubblicità.
4: Freius, MF Buccellato, prodotti e tecnologie per l'edilizia dal 1965, a Cagliari e Sassari, www.freius.it.
5: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna, siamo l'orto di Eleonora.
6: Hai avuto un incidente o vuoi riportare a nuovo la tua auto? Affidati all'autocarrozzeria Sandro Cirina, via Franklin, zona industriale Selargius.
7: Sport in diretta.
1: Un aggiornamento dal motomondiale MotoGP: la gara sprint è stata vinta da Jorge Martin su Aprilia davanti a Pecco Bagnaia su Ducati e Marco Bezzecchi ancora su Aprilia. A te Lele Casini.
0: Grazie Carlo Alberto, non è successo nulla nel periodo in cui non eravamo collegati. Siamo giunti al 25esimo minuto di questo primo tempo tra Cagliari e Udinese, ancora il pareggio per 0-0 tra le due squadre. Christiansen viene bloccato da Mendy, ma soprattutto da Rodriguez, poi Mendy recupera la sfera, viene trattenuto dal centrale danese e conquista un calcio di punizione. Un buon inizio di gara di Mendy, non è andato al tiro, però molto propositivo, molto aggressivo anche sui portatori di palla della squadra friulana. Una buona presenza là davanti. Gaetano cerca Esposito, non lo trova. Palla riconquistata sul cerchio del centrocampo all'Udinese. Poi il passaggio in verticale di Piotroschi, la tocca il signor Dionisi. Giustamente, palla che verrà restituita e scodellata dal direttore di gara alla squadra friulana. Con Mendy che viene tenuto a distanza. Il pallone che verrà restituito a Piotroschi sul cerchio del centrocampo, all'indietro per Sole. Ritmi veramente blandi, classici di una partita di fine stagione con, ripeto, risultato che oggi conterà soprattutto per il Cagliari, ma un pareggio potrebbe andare bene anche all'Udinese. Atta in verticale, sbaglia il passaggio per Camara che stava continuando a correre nonostante Palestra l'abbia anticipato. Adesso corre Palestra sull'out di destra, Atta non lo tiene, allora Palestra ne può approfittare, va lungo la linea di destra, ancora Palestra che si accentra, serve Esposito, subito la finta di Esposito, il cross di sinistro colpito Atta, si continua, Esposito in mezzo, follow rush, il colpo di testa però va al lato, era debole, in controllo Coi, il pallone è uscito sul fondo, aveva protestato un giocatore del Cagliari per il tocco di attacco, però aveva le mani completamente attaccate al corpo e poi lasciata continuare l'azione. Esposito ha trovato la testa di Follo Russo, che però è riuscito solo a spizzarla leggermente, e il pallone è uscito alla destra di Okoye. Adesso è Sole che va a battere la rimessa dal fondo proprio per il proprio portiere, che rinvia centrale per Zaniolo, ancora lotta con Rodriguez, la mette giù Zaniolo per Buxa, poi il passaggio di Buxa è fuori misura e Dossena anticipa anche Zepedro, va a servire Esposito e può ripartire il Cagliari anche se non in modo veloce. Follo Ruscio preferisce ritornare indietro, il numero 90 Rodriguez, Dossena, ancora il Cagliari che porta il pallone a destra dove c'è Palestra, si ritorna indietro da Zepedro. Era molto largo e avanzato Obert, non è stato visto dalla squadra rossoblu. Adesso il lancio di prima di Gaetano verso Esposito, troppo lungo, ma Esposito fa segno con il pollice alzato per aver apprezzato comunque l'intenzione da parte del suo compagno di squadra. Adesso è Zibue che va dal proprio allenatore a chiedere spiegazioni su come sistemarsi. Possesso palla da parte dell'Udinese quando sono passati 27 minuti e mezzo dall'inizio di questo primo tempo, è sempre 0-0. non tantissime le emozioni, il ritmo assolutamente basso, e un Cagliari che però più propositivo rispetto alla squadra friulana, che perde palla di nuovo. Gaetano all'indietro per Dossen, si va a sinistra da Obert, lo stop di Obert, si va da Folorusso, molto più largo Folorusso, il cross verso il centro e Christensen che alza un campanile, il pallone si spegne sul fondo e regala così al 28esimo minuto il primo calcio d'angolo anche per il Cagliari. Ne aveva battuto uno l'Udinese con Zaniolo, adesso dalla bandierina va Sebastiano Esposito alla destra di Okoye sotto la curva nord, ripristinato anche il settore della curva nord con l'entrata da parte degli ultra. L'Esposito che è pronto a battere con il destro, la rincorsa, il destro di Esposito, basso, Folorusso l'allunga, il pallone rimane lì e in qualche modo l'Udinese riesce a buttarla fuori dall'area di rigore, concedendo una rimessa laterale al Cagliari con Over sul settore di sinistra con le mani, il numero 33 slovacco. A dopo, mentre ancora scaramuccia tra Zaniolo e Rodriguez, pallone all'indietro da Dossena che va a scaricare corto verso Zepedro, portoghese va da, a sua volta da Palestra, di nuovo Zepedro, troppo corto ma riesce Zepedro a servire Palestra, la triangolazione funziona anche con Esposito, ancora Palestra, gioco di gambe, poi va a destra da Esposito, il numero 94 va con il cross e Zibue! E questo è il tiro più pericoloso della gara, perché oltre a quello di Esposito, Zibue ha colpito di testa, l'ha mandata all'indietro, ha sfiorato il palo alla sinistra di Okoye, che gran gol, anzi neanche di testa, di schiena ha riuscito, un movimento assurdo, neanche se ci tentasse mille volte riusciva a fare la stessa cosa. Sorridiamo perché è veramente particolare come ha preso il pallone Esibue. Sai, fatto adesso calcio d'angolo per il Cagliari. Obert dalla bandierina, il cross verso il secondo palo, Esposito rimette in mezzo, il comitè 6 di Zepedro, poi Folorusso, il pallone rimane lì e in qualche modo Camara, ma poi Rodriguez la tocca, finisce sull'out laterale, sembrava che Camara potesse rinviare, invece ha preso il tempo Rodriguez che però toccando il pallone l'ha messa fuori, e la rimessa laterale per la squadra friulana quando è iniziato il 31esimo minuto di questo primo tempo, sempre 0-0 alla Domus. Scivola ancora Mlacic, a turno un po' tutti sono finiti per terra, palla recuperata da Cagliari con Gaetano, ha funzionato il pressing, Obert, Gaetano, attenzione a Zaniolo dietro di lui, il pallone per Esposito, Gaetano, il destro, sinistro, e il pallone toccato, sfiora il palo alla sinistra di Okoye, sembrava in un primo momento che tirasse di destra, è andato sul sinistro invece il numero 10, bella azione da parte del Cagliari con la triangolazione tutta campana, il sinistro di Gaetano, la deviazione di Okoye che ha allargato la gamba sinistra toccando quello che serviva per mettere il pallone in calcio d'angolo, bene bene il Cagliari, sì, gli applausi anche per Adam Obert accolto nella zona della battuta del corner, terzo calcio d'angolo per il Cagliari che seguiamo, poi daremo la linea alla regia per un altro break, intanto il signor Dionisi ha qualcosa da dire a qualche giocatore in mezzo all'area, nello specifico a Solé e a Folorusso, il 5 tra i due giocatori, vento a favore, leggermente a favore per il Cagliari, potrebbe essere sfruttato anche da Obert nella battuta del corner, corner che viene battuto, alza di testa, poi Adopò, il vento è ingannevole, forse un tocco di mano da parte del giocatore udinese, calcio di rigore, il tocco fortuito da parte di un giocatore udinese, però con la mano dovrebbe essere Kallström, sul colpo di testa è l'azione di Adopò con la traiettoria fermata dal vento, poi il tocco di coscia a parte di Adopò e Kallström che ha toccato con il braccio sinistro prima che Attar rinviasse, il tocco di mano è sembrato abbastanza netto da parte di Kallström, da verificare l'intenzionalità da parte del giocatore, toccare di mano e il movimento del braccio, se ad aprire o a stringere, intanto però è stato concesso il calcio di rigore, c'è il check in progress per appunto il controllo rigore per un fallo di mano, vediamo cosa decideranno al VAR il signor Alejandro Di Paolo e Francesco Cosso, comunicazione da parte del signor Dionisi con il VAR. Anche Zaniolo dice qualcosa al direttore di gara. Capannello chiaramente al limite dell'area di rigore tra il signor Dionisi, sovrastato dalle proteste da parte dei giocatori dell'Udinese, mentre si attende ancora l'ok, la conferma o meno del calcio di rigore oppure il richiamo al VAR, cioè allo schermo, per il signor Dionisi. Si attende forse un po' troppo, bisogna dire la verità, perché qua il tocco non c'è stato assolutamente. La valutazione eventualmente sul movimento del braccio, il VAR, e quindi se viene chiamato al VAR il signor Dionisi è per verificare appunto questo fallo di mano. E io non sono così sicuro che però Castro, Carlo Alberto, l'abbia riportata all'indietro. Sì, non sembra ad aprire, però obiettivamente si avvicina al pallone, sì, con il corpo e con la mano.
1: Si avvicina, si inchina verso la direzione del pallone.
0: Quindi il movimento dopo, è per toccarla col
1: dopo
0: braccio.
1: Dopo nasconde questo braccio, e questo braccio no, non è mica mio, no? Di chi è? No, era qui, era già qui il braccio.
0: Attenzione alla decisione del signor Dionisi. E se, vedremo se, anzi sentiremo la decisione

0: Mendy è un vero sportivo.
1: E viene dato il palla all'Udinese, ma ne abbiamo visto veramente tante quest'anno che non mi voglio più esprimere. C'è un problema, non sono le regole, è l'interpretazione delle regole, solo esclusivamente quello. Calcio di rigore, quindi prima dato e poi tolto al Cagliari, 35-0-3, intanto rimessa laterale per il Cagliari, 0-0 il risultato, linea allo studio.
2: CRM Sant'Antonio, centro diagnostica per immagini, risonanza magnetica e TAC, a Cagliari, in via Carrara 12.
3: Da Diva Salotti c'è il fuori tutto. Fino al 60% di sconto su divani e poltrone relax in pronta consegna. Siamo a Sestu, fronte Pittarello, aperto anche la domenica.
4: Una Sardegna autentica e selvaggia, da scoprire a passo lento sugli antichi sentieri dei minatori. Cammino minerario di Santa Barbara. La tua avventura inizia con un passo.
3: Sport in diretta.
0: Di nuovo Lele Casini, a te.
1: Un'altra azione delle Cagliari, questa volta Mendy si è girato e ha tirato come se avesse la porta una posizione diversa, abbondantemente alla sinistra del portiere Okoye. Però altra buona azione del Cagliari con un bello spunto a sinistra di Obert, il cross e poi la palla rimessa in mezzo con Mendy che appena fuori dall'area si è girato, ha tirato di destro praticamente senza guardare, però non ha centrato lo specchio della porta. Intanto il rinvio di Okoye finisce direttamente a Caprile, che ringrazia con la mano alzata e prende il pallone, se lo porta un po' in giro per l'area, non conta il signor Dionisi che ancora sta pensando secondo me al calcio di rigore, prima dato e poi tolto su indicazione del VAR di Paolo. Colpo di testa di Dossena, poi Gaetano, poi quello di Castron, poi quello di Bussa, Zaniolo. Il servizio per Piotroschi, Gaetano su di lui, Piotroschi, il destro per Caprile, a mano aperta a buttare lateralmente a destra, palestra non arriva sulla sfera, rimessa laterale per l'Udinese. Questo è il primo tiro della squadra friulana che arriva al 37esimo minuto, a conclusione di questo minuto inizia il 38esimo, 0-0 Soleil. La centrale per Piotroschi, poco fa pericoloso col tiro deviato da Caprile, ancora Mlacic, ancora Piotroschi, Zaniolo, Mendy, l'attacco su Zaniolo, palla rubata da parte di Foloruccio, ma c'era la carica da parte di Mendy ritenuta irregolare dal direttore di gara. 38esimo minuto e qualche goccia che si sente arrivare alla Domus con l'apertura di ombrelli e soprattutto le giacche a vento che vengono rimesse sul corpo, soprattutto i cappucci dei 16.000 e passa arrivati alla Domus quest'oggi. Poi avremo il dato nell'intervallo. Intanto 38esimo minuto e calcio di punizione per l'Udinese, posizione molto lontana Zaniolo con il mancino, il numero 10 verso il centro dell'area di rigore, Caprile con i pugni in tuffo allontanare fuori dall'area di rigore, gli applausi della Domus a Ta, ma all'indietro da Castrom. Ancora il numero 8, ritorna all'indietro da Okoye che rinvia verso la metà campo del Cagliari, si ferma di nuovo il pallone, colpo di testa di Dossena, la mette giù Foloruccio per Gaetano, la carica da parte di un giocatore friulano, nello specifico il numero 18 Buxa, e calcio di punizione per il Cagliari con il pallone fornito da Runjajic, l'allenatore dell'Udinese, a Rodriguez e poi a sua volta per Dossena, pronto a battere sul cerchio del centrocampo. 6 minuti e 15 più un recupero alla fine di questo primo tempo che vede le squadre sullo 0-0. Rodriguez, Obert in avanti per Mendy, riesce a stopparla bene, a servire Gaetano, poi di nuovo Mendy, ma il passaggio di Gaetano non era preciso. Zaniolo, Buzza, palla recuperata da dopo, Mendy, Obert, Foloruccio, molto aggressivo il Cagliari, il cambio gioco di Foloruccio, la carica di Zibue e calcio di punizione per il Cagliari con Foloruccio che chiedeva un provvedimento disciplinare, adesso lo chiede al quarto uomo, un po' troppo in ritardo Zibue, bisogna dire la verità, anche in modo un po' duro ha colpito Foloruccio che si è lamentato, però il signor Dionisi non ha voluto estrarre cartellino giallo. Ancora Foloruccio di prima verso Mendy, ancora una volta riesce a metterla giù.

0: poi cade a terra sull'attacco di Christensen, ma per il dietro di gara è tutto regolare. Altra palla recuperata da Zé Pedro. Cagliari però ha riconquistato tanti palloni, non riesce ad andare a segno. Il gol che darebbe un po' di tranquillità alla squadra. Folo Russo a sinistra per Robert, un po' di libertà, subito il cross di prima, troppo basso, e Castron che mette il pallone fuori e rimessa laterale di nuovo per il Cagliari quando scocca il 40° minuto e inizia il 41° di questo primo tempo, comunque vivace, dove c'è stato più il Cagliari che l'Udinese. Adesso nel contrasto tra Gaetano e Buxa la meglio il polacco, ultimo tocco di Gaetano e rimessa laterale per la squadra friulana. Sul settore di destra ancora Zibue, pronto a battere con le mani, guadagna qualche metro e va in avanti lungo linea per cercare Attà. Zé Pedro lo sovrasta, il pallone va in avanti dove c'è Mendy, si colpiscono Mendy e Christensen alla testa, vengono chiamati i sanitari, si toccano la testa tutti e due i giocatori, scontro fortuito tra i due che rimangono a terra. Entrano chiaramente i dottori delle due squadre. Gioco fermo, 0-0 il risultato, 41esimo, ne approfittiamo. Ultima pausa per noi del primo tempo.
1: Per dormire, design for wellness. Ci trovate nel nuovo store a Cagliari in Viale Marconi 173/C, Sestu, Olbia, Sassari e Nuoro.
2: Istituto di Radiologia di Riu, Vico dei 1011, Cagliari. Molti parlano di sanità, noi investiamo sulla sanità con l'alta tecnologia. Risonanza ad altissimo campo 3 Tesla, TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno. Risonanza aperta in dinamica, unica in Sardegna. Istituto di Riu, l'eccellenza della diagnostica. 070 657 000.
3: In diretta. Credo che sia ancora fermo il gioco o sta riprendendo la Unipol Domus, comunque sia ce lo dirà Lele Casini.
0: Grazie caro Alberto, sì, ancora fermo il gioco, escono sia Mendy e soprattutto lo stordito Christensen, che è rimasto a terra seduto per praticamente tutto il tempo in cui eravamo collegati e dava segnale appunto di avere un po' di mal di testa. Adesso rientrano anche i due numeri 31, Mendy e Christensen, anche loro in campo dopo essersi scambiati il 5. Assolutamente fortuito lo scontro tra i due giocatori e di nuovo possesso palla da parte dell'Udinese quando mancano 3 minuti, poco meno, più recupero alla fine di questo primo tempo. 0-0 il risultato. Adopò ne riconquista un'altra, Zé Pedro ancora per Adopò, c'è un po' di libertà per i giocatori del Cagliari, sbaglia il passaggio Adopò ma Folo Russo rimedia. Va da Dossena, subito pressing da parte di Piotroschi. Rodriguez invece di lanciare trova bene Obert che poi pasticcia un po', regala la palla all'Udinese riconquistata da Gaetano che conquista un calcio di punizione con grande furbizia, aveva tirato Buxa in porta nonostante il fischio, c'era anche manifestato un bel tiro alla destra di Caprile che si è insaccato, però era tutto fermo, uno sguardo un po' cattivo da parte del signor Dionisi per il giocatore polacco che aveva proseguito il gioco dopo il calcio di punizione. E adesso il calcio di punizione che verrà battuto da Elia Caprile. 2 minuti alla fine di questo primo tempo, poi il recupero. Ancora 2 colpi di testa, ma la palla rimane tra i piedi di Gaetano. Adesso c'è una carica da parte di Zibue con Folo Russo. Forse una trattenuta, forse una reazione. Viene ammonito Zibue, adesso va anche Mendy un po' a provocare il numero 19 dell'Udinese. Sinceramente noi eravamo con lo sguardo dall'altra parte, abbiamo visto Folo Russo cadere, sono trattenuti due, poi hanno continuato a tenersi e poi Zibue con una mossa da wrestling l'ha buttato a terra e quindi ammonito al 44esimo minuto e Zibue che dovrà chiaramente stare attento dopo questo cartellino giallo. E calcio di punizione per il Cagliari, ricordiamo ha avuto la possibilità col calcio di rigore fischiato al signor Dionisi poi annullato dal VAR, è andato molto vicino alla possibilità di batterlo per andare in vantaggio, sarebbe importantissimo andare in vantaggio prima dell'intervallo. Gaetano con il destro in mezzo, colpo di testa di Christensen, il pallone va verso il fondo, Attà riesce ad evitare il calcio d'angolo ed è la rimessa laterale per la squadra rossoblu vicino alla bandierina. 30 secondi poi sarà solo recupero, almeno uno verrà dato visto anche l'intervento dei sanitari su Mendy e Christensen. Obert all'indietro per Gaetano, Zepedro, ancora Gaetano, ha un po' di metri a disposizione, preferisce fermarsi, ragionare e andare su a dopo. Palestra, Esposito, ancora Palestra, all'indietro per il francese numero 8 del Cagliari, che a sua volta va da Zepedro e si ritorna da Rodriguez. Obert, Folorusce, intervento duro da parte di Mlacic, tutto regolare per il direttore di gara, 3 minuti di recupero. Camara, recuperato da Palestra, ancora il numero 11, si ferma, cerca di accentrarsi, ancora Camara va a cedere a Sole. Esposito riesce a breccare il difensore dell'Udinese, poi la palla recuperata da ancora da Ober, Folorusce cerca di provocare un po', Zibue già ammonito, palla ancora in contropiede per il Cagliari con Esposito, Mendy, settore di sinistra, trova il tocco di Obert, ancora Esposito, Obert, ancora il centro, Gaetano di sinistro, Palestra, il sinistro alto sopra la traversa, anche al lato, alla destra di Okoye, però bella azione da parte del Cagliari, tutta di prima tra Obert ed Esposito e Gaetano. Forse c'era anche posizione irregolare da parte di Obert sul passaggio di Esposito. Se n'è andato via, un minuto di recupero dei tre concessi dal signor Dionisi, il rinvio da parte di Okoye, chiaramente non ha particolare fretta, il lancio di Okoye verso la metà campo del Cagliari, salta dopo alla meglio invece Buxa, ma palla recuperata dalla Cagliari, Obert, dribbling su Zaniolo e poi il pallone di nuovo in difesa con Rodriguez ed Ossena. Pressa molto l'attaccante polacco dell'Udinese, ma non molto efficace. Camara forse la tocca anche di mano. Tutto regolare per il signor Dionisi, non protestano i giocatori del Cagliari, quindi era tutto regolare. Gaetano, Obert, centrale ancora per Gaetano, Folorusso, scambiano i due. Ancora Gaetano col sinistro, in avanti per Obert, fuori misura. E Zibue, Castrom, in verticale trova Zaniolo. In mezzo a due tra Gaetano e Folorusso. Calcio di punizione concesso all'Udinese per la atterramento del numero 10 della squadra friulana. Se n'è andato anche il secondo minuto di recupero, mancano 60 secondi alla fine di questo primo tempo, col punteggio ancora ancorato sullo 0-0, sicuramente più Cagliari di Udinese. Attenzione Zaniolo, Rodriguez la butta in avanti dove c'è anche Folorusso che la mette giù e può ripartire. Folorusso si allunga la sfera, consente a Christensen di rinviare, peccato perché c'era largo a destra Esposito e stava allargando Mendy a sinistra, preferito andare per le vie centrali Folorusso, si è allungato la sfera e ha consentito così al difensore ludinese di buttare il pallone fuori dal terreno di gioco. Adesso si ricomincia da Caprile con 30 secondi ancora da giocare, lancia in avanti verso Mendy, Mlacic ha vuoto il suo intervento di destra e Zibue lascia sfilare, non l'aveva toccata il difensore centrale ludinese, quindi è rimessa laterale sul settore di destra per il giocatore di nazionalità olandese. Il signor Dionisi ha detto che va bene così, finisce così il primo tempo, 0-0, più Cagliari che Udinese. Peccato per il gol mancato, peccato per quel rigore poi tolto che ancora qualche dubbio ci lascia nonostante il replay e la decisione del VAR, però un buon Cagliari vivace che si è reso pericoloso in varie occasioni con tiri da fuori e non hanno centrato lo specchio della porta. 0-0 il risultato per questo primo tempo. Linea allo studio.
4: Scocca prodotti petroliferi, da 60 anni al vostro servizio. Per gasolio, riscaldamento e agricolo, chiamate allo 070 52 11 33.
5: Una Sardegna autentica e selvaggia, da scoprire a passo lento sugli antichi sentieri dei minatori. Cammino minerario di Santa Barbara, la tua avventura inizia con un passo.
6: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna, siamo l'orto di Eleonora.
7: Dalla foresta mediterranea più grande d'Europa, uniti nella passione rossoblù. Acqua San Giorgio, l'acqua ufficiale del Cagliari Calcio.
8: Da Diva Salotti c'è il fuori tutto. Fino al 60% di sconto su divani e poltrone relax in pronta consegna. Siamo a Sestu, fronte Pittarello, aperto anche la domenica.
9: Sport in diretta.
3: E quindi finisce il primo tempo alla Unipol Domus, mentre al Foro Italico è finita l'avventura della campionessa uscente dell'Internazionale d'Italia di tennis Jasmine Paolini, battuta per 4-6, 7-6, 7-5 il tiebreak, 6-3 dalla belga Elise Mertens. Nessuna parentela con Dries ex Napoli, peccato perché la toscana ha avuto anche 3 match point nel secondo set. Ma chiudendo la parentesi del tennis e tornando a quella del calcio, un primo tempo assolutamente positivo da parte del Cagliari, vivace, brillante, a tratti, poco fortunato nel momento in cui il portiere Okoye è riuscito a mettere la punta dello scarpino a deviare il tiro del centrocampista rossoblu gaetano, e poco fortunato anche quando l'arbitro Dionisi non ha ritenuto punibile, passibile di punizione, di massima punizione con il calcio di rigore, e quindi un intervento di mano del capitano del Udinese, e quindi Karlström, e quindi si chiude con il punteggio di 0-0 questa prima frazione. In questo momento è inutile che io ve lo dica, con un punto in più in classifica il Cagliari sarebbe salvo. Abbiamo aperto la trasmissione con un verso di Guglielmo da Firenze, ne abbiamo un altro: un Cagliari discreto con qualche buona trama, è solo sotto porta che la storia si fa grama. Una sola parata per Caprile, devo dire che i numeri sono tutti a vantaggio del Cagliari, che anche visivamente ha disputato un primo tempo di buona sostanza, migliore di quello degli avversari. E già Gianni da Sene che conferma: il vantaggio sarebbe stato meritato viste le occasioni create. Con questo Udinese in vacanza bisogna prendere 3 punti e festeggiare con la vittoria. Ah, dimenticavo che quando il Cagliari gioca bene è perché gli altri sono in vacanza. Ma a me non è sembrato un Udinese così in vacanza. È una squadra che probabilmente ti lascia giocare un pochino di più, e oggi il Cagliari fin dall'inizio l'ha aggredita, questo va detto. Detto questo, resta valida la premessa che abbiamo fatto all'inizio, cioè una partita nella quale un punto accontenta tutti, per cui sarebbe anche sciocco correre dei rischi inutili. Marco invece da Nuoro sottolinea che giochiamo meglio senza Mina. Tipica partita di fine stagione, buono il pareggio, dice Stefano Dolbio. Vediamo ora il secondo tempo. Elvis Buoncaglieri: varie occasioni il rigore ci stava per il braccio largo. Se qualcuno tirasse, dice Valerio. Primo tempo con belle azioni propositive del Cagliari, partita piacevole. Cagliari per il momento sfortunato in varie occasioni, ci scrive Maurizio. Adesso dobbiamo solo sperare che il Cagliari giochi anche il secondo tempo, dice invece Tullio. Michele da Quartu: bello il Cagliari, palla a terra, tutti coinvolti nel gioco, continuiamo così. Udinese per ora non pervenuta. Buon primo tempo Cagliari, quasi perfetto, peccato per il risultato. E Giuliano da Modena: va benissimo così, occhio all'inizio del secondo tempo, se continuiamo così possiamo anche vincere. Intanto facciamo una piccola pausa e poi vediamo se ci riusciamo.
4: Allo stadio con CTM. Prendi i bus CTM che portano vicino allo stadio. Linee 3, 5, 6, PF e PQ.
1: Per dormire, design for wellness. Ci trovate nel nuovo store a Cagliari in Viale Marconi 173/C, Sestu, Olbia, Sassari e Nuoro.
4: Freius, MF Buccellato, prodotti e tecnologie per l'edilizia dal 1965, a Cagliari e Sassari, www.freius.it.
9: Cerchi liquidità per finanziare il tuo progetto o finanziare la tua impresa? Quantum Creditec, la nuova società creditizia. Ci trovi a Cagliari in via Corelli 36, ti aspettiamo.
10: CRM Sant'Antonio, centro diagnostica per immagini, risonanza magnetica e TAC. A Cagliari, in via Carrara 12.
1: Sport in diretta.
3: Prima di leggere qualche altro vostro messaggio, alcune statistiche. Il possesso palla per ciò che vale è 57% a 43% per il Cagliari, i tiri totali sono 11-2, quelli nello specchio della porta 2-1, i calci d'angoli 3-1, tutto in favore del Cagliari. Tornando a voi, Possibile che non siamo mai contenti noi tifosi, dice Francesco da Ancona, possibilissimo. Gianni da Nocera Inferiore, primo tempo discreto, come se nessuna delle due squadre voglia osare per vincere. Comunque prendiamoci sto punticino e pensiamo a programmare seriamente per il prossimo campionato. Un abbraccio a tutti, forza Cagliari sempre e comunque. Io il Cagliari un pochino più propositivo l'ho visto. Poi non so, magari avrò gli occhi da tifoso, però insomma, quando ci sono 11 conclusioni verso la porta, anche se soltanto due nello specchio, insomma è un numero abbastanza rilevante. Nicola da Como: il VAR non rende merito all'operato dell'arbitro, va abolito quasi mai a favore del Cagliari, vediamo e speriamo nel secondo tempo. Tore Simagis: credo che oggi il Cagliari vinca, anzi deve vincere per farmi un bel regalo per il mio compleanno e un bel regalo dopo tante sofferenze. Te lo meriti, Tore, spero che il regalo lo riceva, anche perché sarebbe un regalo per tanti, non soltanto per te. Rosi: speriamo che il Cagliari si dia una bella mossa, forza che riusciamo a fare un punto. Massimo: un buon primo tempo con possesso palla, non ci sono mancate le occasioni, forza così avanti tutte. Fabrizio da Barcellona: forza Cagliari, dai che ci prendiamo i tre punti. E questo è per il momento ciò che ci avete regalato. Credo che Manuel Cozzolino abbia in animo di fare un altro delle sue interruzioni, vero? Prima o poi la facciamo adesso. Allora, la facciamo adesso, così se qualcun altro ci manda un messaggio abbiamo tempo di leggerlo.
11: Pronti? Fischio d'inizio!
12: Per un bricolage vincente scegli Cifadda, tanti prodotti per rinnovare e migliorare la tua casa.
11: Cifadda, energia da stadio per il bricolage.
13: Autovam, Autovam. A Cagliari quando dici Ford, suona così.
14: Ford Store Autovam, via Nervi, nuova rotonda aeroporto, zona industriale Elmas, Cagliari.
15: Hai avuto un incidente o vuoi riportare a nuovo la tua auto? Affidati all'autocarrozzeria Sandro Cirina, via Franklin, zona industriale Selargius.
16: Istituto di Radiologia di Riu, Vico dei 1011, Cagliari. Molti parlano di sanità, noi investiamo sulla sanità con l'alta tecnologia. Risonanza ad altissimo campo 3 Tesla, TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno. Risonanza aperta in dinamica, unica in Sardegna. Istituto di Riu, l'eccellenza della diagnostica. 070 657 000.
3: Eccoci di nuovo insieme, vediamo ancora qualcuno dei vostri. Intanto arrivano gli auguri a Tore da Simagis, che ha rivelato che oggi è il suo compleanno. Luca ci scrive: da notare un Dossena in crescita, ma io credo che Dossena sia un grande giocatore che noi abbiamo conosciuto bene e piano piano deve recuperare ciò che era, perché non può esserselo dimenticato, però quasi, anzi forse un anno fermo, ci sta che avesse bisogno di tempo per ritrovare il ritmo. Un punto per goderci ancora un anno di A, scrive Bruno da San Gavino. Rafa: grande cuore, mitico Cagliari, grande equilibrio, mia figlia tifa Castedu mentre studia per un esame universitario. Credo che le due cose siano perfettamente compatibili. Franco invece scrive: benissimo, su questi giovani dobbiamo costruire il Cagliari del futuro, non si deve vendere nessuno, forza Cagliari. Marco: non abbiamo giocato male, anzi meglio dell'Udinese, il problema è sempre lo stesso, costruiamo tanto ma siamo deficitari in fase conclusiva. Giulio da Iglesias: l'unica vittoria di oggi è la salvezza matematica, forza Cagliari. Però certo, se arrivasse anche quella poi sul campo, anche perché significherebbe non soltanto arrivare alla quota fatidica di 38 punti, che significa un punto a partita, ma significa toccare già quota 40, che viene considerata da sempre, anche se poi raramente lo è stata, la quota salvezza nei campionati con 20 squadre. Insomma, una bella vittoria, non la buttiamo via assolutamente. Andiamo da Lele Casini per capire se qualcuno si sta già preparando o se è possibile ipotizzare delle sostituzioni nelle due squadre. Lele, cosa ti sembra? Non sentiamo Lele, che probabilmente Fra poco ci farà di nuovo sentire la sua voce. Intanto Giulio ha proseguito, dice: hai ragione, se vinciamo è meglio. Beh sì, in questo caso non ci vuole molto sforzo ad avere ragione, diciamo, è una situazione alla catalano. Vorrei una vittoria innanzitutto, ci scrive la nostra Marta, innanzitutto per Pisacane a volte bistrattato, sì, lo è stato, a volte ha sbagliato, a volte è stato, non voglio dire geniale, ma molto intuitivo in certe mosse, come credo ogni allenatore, che non a caso non è che vinca tutte le partite del campionato. Roberto da Quarto: ci vuole una vittoria, almeno mi ripagherebbe delle sofferenze patite durante l'anno. Sono in tanti a sottoscrivere, immagino, perché quest'anno tutto si può dire, ma non che non abbiamo sofferto, la nostra buona dose l'abbiamo avuta. Alessandro: siamo stati la prima squadra in A ad avere un rigore da VAR a Torino contro la Bianconera, l'abbiamo pure sbagliato, è vero, ricordo, dopodiché ci hanno pinuto per tutti gli anni successivi. Dai, adesso non siamo così drastici, però personalmente a me sembrava che oggi il tocco ci fosse, perché una cosa è stringere il braccio al corpo, una cosa è avvicinare il corpo al braccio inclinandosi come ha fatto il giocatore dell'Udinese. Però d'altra parte il signor Dionisi è pagato per fare questo mestiere e io mi auguro che lo sappia fare meglio di noi e al meglio in generale. Mauro di Guasila, che però è a Prato: buon primo tempo del Cagliari, ora bisogna fare un gol e vincere la partita, forza Cagliari. Speriamo faccia regalo a tutte le mamme, anche le nonne, perché domani è la nostra festa, giusto? Auguri a tutte le mamme, forza Cagliari, da Bonni di Oristano. A proposito di mamme e di papà, abbiamo visto una bellissima immagine di Caprile e Dossena, mi pare che sono entrati in campo con i loro bambini, con i loro figli in braccio, molto... una scenetta molto familiare, molto, molto carina. Adesso niente, vediamo se abbiamo ripristinato il collegamento con Lele Casini nella tribuna stampa della Unipol Domus.
17: Eccoci qua.
3: Cambi in vista?
17: No, nessuno, non si sta riscaldando nessuno in modo particolare, ci sono tutti i ragazzi della panchina in campo che stanno giocando con il pallone, stanno scambiando tra di loro, ma non c'è nessuno che sta effettuando un riscaldamento particolareggiato, neanche dell'Udinese. Vedremo se poi qualche cosa comunque cambierà. Io credo che riprenderanno le due squadre nello stesso modo in cui hanno finito.
3: Va bene, d'altra parte la partita non è che abbia grossissime difficoltà da correggere da nessuna parte. Michele ci scrive: Dossena un signor giocatore, deve restare a Cagliari, credo che sarebbe davvero un bel acquisto, anche perché non so che cosa ne sarà per esempio di Yerrimina, che quest'anno ha avuto più di un problema fisico, forse meno degli anni scorsi, però comunque sia non è un giocatore che dal punto di vista fisico sia affidabile al 100%. Poi vediamo, quest'anno aveva la grande motivazione del mondiale, che beato lui andrà a giocare con la sua nazionale in Nord America, poi bisogna vedere l'anno prossimo. Comunque Dossena sì, credo che sarebbe decisamente un difensore per completare la linea difensiva che ha trovato in Zé Pedro e anche nel giovanissimo Juanchi Rodriguez, due interpreti assolutamente all'altezza del campionato. Le squadre stanno rientrando in campo, quindi la linea deve tornare a Lele Casini.
17: Grazie, infatti stanno in questo momento entrando anche i giocatori del Cagliari dopo quelli dell'Udinese. Dando uno sguardo così di massima, l'Udinese riconferma gli 11 del primo tempo e anche il Cagliari. Chiaramente ricordiamo che il Cagliari, rispetto alla formazione annunciata poco prima della partita, ha effettuato un cambio prima dell'ingresso in campo, con Mina che ha sofferto nel riscaldamento di un fastidio muscolare al polpaccio, mentre ci arriva anche il dato degli spettatori, grazie all'ufficio stampa del Cagliari, 16.120, quindi non è sold out ma quasi, con più di 360.000 euro di incasso, dove c'è chiaramente anche la quota abbonati. Tutto pronto qua alla Domus per la ripresa del gioco. Sarà il Cagliari a battere il calcio d'inizio del secondo tempo e con il fischio del signor Dionisi della sezione dell'Aquila. Il rinvio di Caprile verso Mendy, stavolta il pallone sembra avere una traiettoria più lunga, poi il colpo di testa di Zé Pedro, ancora Mendy, che riesce a servire Palestra, che di testa va di nuovo a servire Mendy, anticipato da Solé, sempre di testa Zaniolo, Piotroschi, Atta, Busca, Buxa, ancora Atta, non trova il compagno Piotroschi, allora Gaetano interviene e butta il pallone lungo linea sulla destra nella traiettoria, il pallone era uscito e quindi rimessa con le mani per l'Udinese sul settore di sinistra, proprio davanti alla panchina del tecnico friulano, con l'arbitro che dice a Tai di tornare all'indietro. La Camara ci pensa, lui prende il pallone e la batte lui verso i propri compagni. Cagliari che schiera in campo Caprile, Zepedro, Rodriguez, Ossena, Obert, Adopo, Gaetano, Floruccio, Palestra, Esposito, Mendy. Udinese con Okoye, Mlacic, Christensen, Solé e Zibue, unico ammonito della gara. Piotroschi, Carson, Atta, Camara, Zaniolo, Buxa, Adopo, all'indietro per Zepedro. E a sua volta dentro l'area di rigore per Caprile, che restituisce la palla al portoghese. È iniziato il secondo minuto di questa ripresa col pallone che ritorna da Caprile, il rinvio verso la metà campo dell'Udinese con Camara, che riesce a controllare il pallone, a ributtarlo in avanti dove c'è la testa di Zepedro, poi quella di Adopo, ancora Camara che colpisce Palestra, poi Piotroschi che va all'indietro da Okoye con un pallone un po' scomodo, rimbalzante, riesce a metterlo giù il portiere nigeriano e a rinviare ancora una volta verso Zaniolo. Rodriguez bravo nell'intervenire su Zaniolo, poi a servire Gaetano. Obert, bello spunto su Piotroschi e poi ancora Foloruscio, Gaetano, ancora Foloruscio all'indietro per Rodriguez e gli applausi della tribuna centrale della Domus. Il lancio verso Ober che stoppa bene di petto, orientato il pallone, se lo mette sul sinistro, Mendy stoppa il pallone rimane lì al limite dell'area di rigore, interviene anche Christian e poi Castrom, ma la palla di nuovo recuperata dal Cagliari che adesso tenta un forcing iniziale in questa ripresa per cercare il gol del vantaggio. Foloruccio, chiaro che al Cagliari basta un punto, ma sarebbe importante comunque portarsi in vantaggio per evitare problemi e soprattutto perché comunque anche una vittoria oggi porterebbe il Cagliari a quota 40, quella che è la classica quota indicata per la salvezza. Bel esterno destro di Foloruccio per Ober, che la mette giù, Piotroschi su di lui, viene atterrato Ober, ma si continua, Esposito, Foloruccio, il destro colpito Mendy, pallone rimane al limite del rigore, ancora all'indietro per Zepedro, la dopo il destro, il cross dall'altra parte, Esposito sul vantaggio sul palo di Mlacic che poi si è schiantato, attenzione Ober, si ferma il gioco perché Mlacic nello slancio ha colpito duramente il palo, è rimasto a terra e chiaramente non si poteva continuare le proteste dello stadio, ma mi sembrava giusta la decisione del direttore di gara. Fatto male pesantemente un fianco il giovane difensore croato che ha salvato il gol sul sinistro di Esposito in un'azione un po' confusionaria che però ha portato il tiro prima Foloruscio ribattuto, poi ha dopo un tiro cross sul secondo palo Esposito, forse non sarebbe entrato il sinistro di Esposito, però pallone sulla linea, Mlacic nello slancio ha sbattuto sul palo pesantemente.
3: Lele
17: è ancora a terra.
3: Lele,
17: sì,
3: io direi che questo palo bisogna squalificarlo perché ha fatto male a Foloruscio, sì. Adesso al giocatore udinese, tra l'altro si è avvicinato ad Ossena per chiedere all'arbitro ma la palla la ridai a noi, non si sa mai, ne abbiamo visto, e l'arbitro gli ha detto guarda si è fatto male, quindi evidentemente si è reso subito conto, quindi l'impatto è stato duro.
17: Intanto Zaniolo è Esposito, hanno qualcosa da dirsi davanti al signor Dionisi, infatti il pallone viene dato ai Cagliari e con la distanza mantenuta dai giocatori udinese, con il signor Dionisi adesso un po' imbarazzato nel dare il pallone ad Esposito, con Zaniolo che si riavvicina, pallone messo giù, Esposito, siamo comunque in una fase di attacco per il Cagliari. Foloruscio e Bobert, di nuovo Esposito, il cross verso il centro, dopo la sfiora, il pallone finisce tra le mani di Okoye e poi Mendy nello slancio colpisce il portiere che non fa nulla per rimanere in piedi. 5 minuti di questo secondo tempo, già una situazione interessante per il Cagliari, calcio di punizione che adesso batterà l'altissimo portiere dell'Udinese. E invece di battere corto, con molta calma, dice ai suoi di andarsene via dall'area di rigore per poter rinviare lui. 20 secondi, quasi 30, se ne sono sprecati solo per la battuta di questo calcio di punizione. Maduka Okoye, nativo di Düsseldorf, nigeriano, cresciuto in giovanili del Bayer Leverkusen, poi Fortuna Düsseldorf e Sparta Rotterdam, dove esordito in Eredivisie. Cagliari che recupera la sfera, Zepedro in avanti per la corsa in Mendy. Soler riesce di testa a servire un compagno, cioè Mlacic, che la butta direttamente in out laterale sul settore di sinistra. È Obert che va a battere con le mani, si fa vicino volo russo, preferisce Obert ritornare indietro da Rodriguez. Dossena in verticale per Adopo, che stoppa e serve Mendy, che si gira con un po' di fatica, poi l'Udinese che prende la sfera e può ripartire. Attenzione, Buxa trova Zaniolo al limite della rigore. Zaniolo contro Rodriguez, il sinistro, il palo esterno, il palo esterno. Chiedono il calcio d'angolo ai giocatori dell'Udinese, lo ottengono con la deviazione o di Rodriguez, non credo, di Caprile, e con lo stadio cagliaritano che ha qualcosa da dire a Zaniolo, che a quanto pare, come al solito bisogna dire, ha qualche gesto verso i tifosi non molto sportivo. Zaniolo dalla bandierina, il cross verso il centro, colpo di testa di Solé, Caprile la prende comodamente con le mani. Il 5 con Juanse Rodriguez, e poi adesso il pallone verrà rimesso in gioco dal portiere del Cagliari. La mette giù Caprile. Zepedro lancio in verticale per Palestra, colpo di testa di Solé. Castrom, Buxa, ancora Castrom in verticale per Zaniolo. Rodriguez chiude bene, e poi Zepedro colpisce il giocatore udinese nel rimpallo, il pallone finisce da Camara, la scivolata di Zepedro fuori misura su Camara, colpito il numero 11 di Udinese, ammonito Zepedro al 53esimo minuto. Zepedro era diffidato, salterà la partita contro il Torino nella settimana prossima. 7 minuti e 40, quindi calcio di punizione per l'Udinese, quindi verrà squalificato il giocatore delle Cagliari, Zepedro. Calcio di punizione per la squadra friulana dal settore di sinistra. Zaniolo e anche Piotroschi, no, Dionisi conta i passi, segna la distanza da mantenere per Sebastiano Esposito, che è l'unico in barriera, posizione molto decentrata sulla sinistra, però in linea quasi con il vertice alto della area di rigore, mentre non ce la fa Mlacic. Entra Bertola, altro italiano, secondo italiano in campo. Esce Mlacic dolorante al fianco dopo la botta rimediata sul palo nel salvataggio del gol che avrebbe potuto portare, o del tiro di Esposito, avrebbe potuto portare il Cagliari in vantaggio. Entra anche Miller al posto di Piotroschi, quindi stesso minuto, due sostituzioni per l'Udinese. Entrano Bertola e Miller, che era in dubbio dal primo minuto e se lo stava giocando con Piotroschi. Piotroschi è lui a uscire assieme a Mlacic dolorante, che adesso si siede in panchina. Calcio di punizione, Zaniolo, la battuta, il cross a dopo, la butta fuori dall'area di rigore, il pallone finisce verso il centrocampo con il Zibue che di testa va a smistare, a sinistra ancora per Zaniolo, il tacco per Ezibue, per Solé, poi Atta, attenzione Atta, il destro, Caprile con la traiettoria che è cambiata, e poi Rodriguez, ma c'era posizione irregolare di un giocatore dell'Udinese, aveva cambiato traiettoria il pallone, Caprile era riuscito, rimanendo sul posto, a smanacciare, ma c'era posizione irregolare. 10 minuti di questa ripresa, 0-0 il risultato, linea allo studio.
18: Dalla foresta mediterranea più grande d'Europa, uniti nella passione rosso-blu. Acqua San Giorgio, l'acqua ufficiale del Cagliari Calcio.
10: CRM Sant'Antonio, centro diagnostica per immagini, risonanza magnetica e TAC. A Cagliari, in via Carrara 12.
19: Sei alla ricerca del mutuo per l'acquisto della tua casa? Quantum Creditec, la nuova società creditizia. Ci trovi a Cagliari in via Corelli 36. Ti aspettiamo.
20: Sport in diretta.
3: È il momento dell'Udinese in questa fase.
0: Il gol dell'Udinese, vantaggio dell'Udinese con un'imbucata di Solé per Camara. Ha bruciato palestra e poi ha messo verso l'area di rigore, l'area piccola di rigore, dove ha trovato il gol la squadra friulana al 56esimo minuto con Bux, che ha ribadito in rete dalla linea di porta praticamente. Scoperto il Cagliari, sorpreso palestra, bravo Camara a sfuggire al suo controllo, a mettere in mezzo. Adesso De Jola incita i suoi per cercare di reagire immediatamente, quindi vantaggio Udinese al 56esimo minuto. Il gol di Buxa, lo spunto di Camara, entrato in aria dalla sinistra, in ritardo palestra, la messa di Mancino verso il centro, Caprile non riuscito a intervenire, l'uscita bassa e Buxa ha messo alle spalle del portiere cagliaritano, vantaggio dell'Udinese. Ricordiamo Cagliari che per salvarsi deve almeno pareggiare questa partita, sinceramente l'Udinese ha fatto molto poco oggi per meritarsi questo vantaggio. Ancora Camara, c'è il fuorigioco di Buxa che non viene segnalato perché Zepedro l'ha buttata fuori di testa, anche questo qualcosa da rivedere, bisognerebbe farlo, ma si era distratto il guardaline, l'assistente dall'altra parte. Adesso l'Udinese chiaramente è forte del vantaggio, manovra sulla tre quarti difensiva, Miller butta e sparacchia il pallone davanti con Rodriguez che anticipa Zaniolo e va a servire Caprile. Il lancio di Caprile in verticale per la corsa di Adopo, lascia sfilare Adopo, la prende Solé che poi butta il pallone fuori, è rimessa laterale per il Cagliari con Zepedro, mentre Pisacane guarda i suoi che si stanno riscaldando. Intravediamo al Barrassin, vediamo Zappa e anche 3P, non vediamo il quarto, potrebbe essere Belotti. La rimessa di Zepedro per Mendy, interviene Sole, poi Mendy riesce a servire Falluruccio, centrale, il numero 90, imbucata per Mendy, buttata in avanti la palla da Castrom, poi Rodriguez, Obert, Gaetano, Falluruccio, a terra Obert per la carica precedente non vista dal direttore di gara, poi la lotta tra Atta e Falluruccio, viene dato un calcio di punizione al Cagliari con il francese Atta che si lamenta col direttore di gara e con calcio di punizione già battuto. 59esimo minuto iniziato da 20 secondi, 1-0 Udinese. Il Cagliari adesso con Zepedro, Dossena si avvicina sulle mana dalle parti di Pisacane, dovrebbe essere lui il primo cambio, vediamo al posto di chi, Obert, Esposito, serve Falluruccio ma aveva controllato con la gamba ma anche con la mano, dice signor Dionisi, e calcio di punizione per la squadra friulana, mentre chiama anche a sé Zappa Fabio Pisacane, quindi sulle mani Zappa pronti a entrare in campo, vedremo al posto di chi, probabilmente qualcosa cambierà anche dal punto di vista tattico vista la diversa natura dei due giocatori. Ecco il Cagliari costretto almeno a pareggiare, intanto passaggio sbagliato di Attae, rimessa laterale per la squadra rosso-blu sul settore di destra, palestra lascia Zepedro, il portoghese che va con le mani all'indietro per Dossena mentre si è sollevato ancora il vento, vi sentite anche in sottofondo, Zepedro, Dossena, l'attacco di Zaniolo, poi Dossena va in avanti e con la traiettoria del pallone che viene allungata il pallone finisce direttamente tra le mani di Okoye. 15esimo minuto, 1-0 Udinese, il gol di Buxa pochi minuti fa. Adesso il rinvio del portiere dell'Udinese verso la metà campo del Cagliari, c'è forse una spinta di Zaniolo, tutto regolare per il direttore di gara, poi Obert di testa va all'indietro verso Caprile, un vero peccato nell'unica vera sbavatura del Cagliari dal punto di vista difensivo, ne ha approfittato la squadra friulana che chiaramente ha questa caratteristica, si è molto solida, Esposito scambia con Palestra, vicino all'area di rigore, si va indietro da Adopò. Gaetano, Adopò sbaglia il passaggio, regala il pallone ad Attac, in mezzo a due Zaniolo cerca di fare di far passare il pallone in mezzo alle gambe da Adopò, non ci riesce. Il doppio cambio del Cagliari e vediamo, prima di dare la linea alla regia, vediamo cosa cambia Fabio Pisacane. Entrano Zappa e Sulemana quando siamo al 61esimo minuto. Non viene sollevato ancora il cartellone dei cambi dalla... Esce Zepedro ed entra Sulemana, più che altro entra Zappa. E vediamo chi esce. Palestra. Palestra ed entra Zappa, quindi Palestra e Zepedro. Un po' sorpresa questa mossa da parte di Fabio Pisacane, quindi sulla destra credo a questo punto si ritorni a 4. Quindi Zappa è sulle mani. Che potrebbe essere un 4-3-3. Con Folorusce Esposito assieme a Mendy. Subito la triangolazione con Sulemana che cerca la corsa contro Castrom che va all'indietro dal portiere Okoye. Teniamo ancora un attimo la linea, poi daremo la linea alla regia. Colpo di testa di Rodriguez, un po' sporco, poi Dossena, poi Gaetano, cerca di metterla giù per Adopò che riesce poi a servire Zappa. Esposito centrale per Gaetano, il lancio in verticale. Esposito contro Camara, in anticipo il numero 11 dell'Udinese. Esposito gli ruba la sfera e poi Camara è velocissimo a riportarsi dentro il campo e anticipare il numero 94 del Cagliari e poi con il mancino a buttarla in avanti verso Zaniolo, ma in posizione irregolare il numero 10 con Dossena che lotta con Buzza e dopo 10 minuti viene fischiata la posizione irregolare. Riprende subito il gioco, quindi teniamo ancora la linea perché il Cagliari di nuovo nel metà campo dell'Udinese. Il lancio di Esposito questa volta all'indietro verso Rodriguez che supera la linea mediana, poi va da Obert. 1-0 Udinese. Folorusce, Gaetano si va a destra di nuovo da Zappa, si fa vedere a dopo Gaetano e si ritorna indietro da Caprile, il pressing di Zaniolo. Caprile subito di prima per Rodriguez. Ancora l'uruguaiano supera la linea mediana sul centro sinistra, poi si ferma, cede a Sulemana. Dossena, ancora Sulemana. Gaetano, molto arretrato. E poi di nuovo Dossena, non trova spazi il Cagliari anche perché chiusa bene l'Udinese. Ancora Gaetano. Zappa, in verticale per Esposito, non la prende, la prende Christensen. Il pallone finisce fuori, rimessa laterale, 18-14, 1-0 Udinese. Vediamo un attimo lo sviluppo anche di questa rimessa laterale con Adopò che trova molto bene Sulemana, poi in avanti per Esposito, limite l'area di rigore Esposito, il destro, il diagonale out sulla destra di Okoye. Bella azione a parte del Cagliari, il destro in diagonale di Esposito finisce a un metro alla destra della porta di Okoye. C'è anche un altro cambio per l'Udinese, entra Keenan Davis, giocatore inglese col numero 9, ed esce il numero 18 Buxa, autore del gol del vantaggio. Pausa per noi, 1-0 Udinese alla Domus.
2: Allo stadio con CTM. Prendi i bus CTM che portano vicino allo stadio. Linee 3, 5, 6, PF e PQ. Scocca prodotti petroliferi, da 60 anni al vostro servizio. Per gasolio, riscaldamento e agricolo, chiamate allo 070 52 11 33. Freius, MF Buccellato, prodotti e tecnologie per l'edilizia dal 1965, a Cagliari e Sassari, www.freius.it.
21: Sport in diretta. Una notizia che arriva dal Giro d'Italia, brutta caduta che ha coinvolto tanti corridori a circa 20 km dall'arrivo, tra i quali potenziali uomini di classifica come Derek G e soprattutto Adam Yates. Corsa neutralizzata, non fermata, ma al momento neutralizzata. Linea a Lele Casini.
0: Grazie, un'altra azione da parte del Cagliari, fermato al limite dell'area di rigore Esposito. Adesso il pallone tra i piedi a Adopò che preferisce tornare indietro da Dossena. Cagliari che deve trovare assolutamente il pareggio per avere la sicurezza di poter festeggiare la salvezza alla fine di questa partita. Gaetano, Esposito, attaccato da dietro ancora una volta da Sole,
17: si tiene il fondo schiena esposito per la carica dura del numero 28 della squadra di Runic, che ha appena fatto entrare Davis per Buxa, autore del gol che per adesso decide la gara. Esposito, Solé ancora una volta su di lui, tiene il possesso a palla, la tocca a Solé e la rimessa laterale per il Cagliari sul settore di destra. Esposito va con le mani su Mendy, che è la stoppa, interviene Camarali, indietro per Okoye che sulla linea di porta rinvia svirgolando. Ober di testa in avanti dove c'è Mendy, ma Christensen lo anticipa e butta il pallone in avanti dove c'è Davis. Corre il numero 9 inglese, va a puntare Dossen, che però questa volta gli prende il tempo e il pallone. Poi Caprile, Gaetano, il pressing da parte della squadra friulana, ancora Gaetano in area di rigore, attaccato da Miller. Il lancio di Miller, di Gaetano, l'ultimo tocco però di Gaetano, sfortunato anche in questo caso, è calcio d'angolo per l'Udinese. Chiaramente l'Udinese ha grande forza fisica, non si accontenta, è sempre presente sul campo e fa capire di non voler regalare nulla, anche se a fine stagione senza obiettivi, ma anche oggi senza meritarselo obiettivamente, è andato in vantaggio, ma fa capire di poter impensierire il Cagliari ancora una volta. Il calcio d'angolo dall'altra parte, Foloruscio sbaglia il tempo, va a servire Attà che scivola ma la rimette in mezzo, l'ultima a toccare questa volta è Attà nel doppio rimpallo con Foloruscio, e quindi rimessa dal fondo per la squadra rossoblu. 22esimo minuto, metà della ripresa. Clixoi si aggiunge ai giocatori che vanno a riscaldarsi assieme a Belotti, Trepi e Albarassin, sono 4. Rinvio di Caprile, è iniziato il 68esimo minuto, la spinta netta, visibilissima su Mendy, tutto regolare per il direttore di gara. Poi Rodriguez riesce a anticipare e mettersi nella traiettoria del passaggio per Zaniolo e palla recuperata dal Cagliari. Foloruscio, il lancio verso destra ad Aprile, verso Adopo che la tocca di testa ma non riesce a tenerla in campo, e rimessa laterale per il Cagliari. Lo stesso Camara, autore dell'assist vincente per Buxa, che va a battere con le mani, e Gaetano che salta di testa su Davis, poi c'è Zappa anticipato da Mille, poi Gaetano di testa per Dossena che alza un campanino in avanti. Mendy, c'è Solé su di lui, Mendy scivola ancora una volta, l'ultimo a toccare è il giocatore del Cagliari, dice l'assistente, quindi non viene dato il calcio d'angolo, rimessa dal fondo per l'Udinese che chiaramente non ha fretta. Il signor Dionisi va da Okoye a dirgli che bisogna accelerare, chiaramente i giocatori dell'Udinese se ne fregano altamente, sono lì ancora che non battono, battono in questo momento con Solé, corto per Okoye. Adesso il rinvio sul pressing di Mendy verso la metà campo del Cagliari, ancora Dossena contro Davis, Zappa che invece di andare all'indietro da Caprile, perché era pressato da Zaniolo, serve corto per Adopo, poi riceve di nuovo Zappa e si va da Caprile che effettua il lancio in avanti. Mendy riesce a toccare Foloruscio, la carica però fischiata di Mendy su Christensen, ma anche su in questo caso il signor Dionisi un po' troppo generoso nel concedere questo calcio di punizione alla squadra friulana. La scena con le mani in faccia di Christensen è finita, può anche tranquillamente ritornare in piedi, si metterà le mani in faccia quando è stato colpito alle spalle, infatti gli dice questo Esposito. E calcio di punizione per l'Udinese nella propria metà campo, 25esimo minuto. La finta di Solé, poi il lancio in avanti verso Zaniolo, colpo di testa di Rodriguez, sull'Emana, il lancio col piattone verso Esposito, settore di destra. La mette giù Esposito, non riesce a tenerla in campo. Non era facile, ma obiettivamente poteva essere fatto meglio. Rimessa laterale per l'Udinese sul settore di sinistra, 70esimo minuto. 1-0 Udinese, linea allo studio.
5: Per dormire, design for wellness.
6: Ci trovate nel nuovo store a Cagliari in Viale Marconi 173/C, Sestu, Olbia, Sassari e Nuoro.
22: Autovam, Autovam.
23: A Cagliari quando dici Ford, suona così.
24: Ford Store Autovam, Via Nervi, nuova rotonda aeroporto, zona industriale Elmas, Cagliari.
4: Una Sardegna autentica e selvaggia, da scoprire a passo lento sugli antichi sentieri dei minatori. Cammino minerario di Santa Barbara. La tua avventura inizia con un passo.
20: Sport in diretta.
21: Linea subito a Lele Casini perché c'è una buona possibilità per il Cagliari. Te Lele.
0: Un bel calcio di punizione da posizione centrale e con il vento che potrebbe anche cambiare un po' di traiettoria c'è la possibilità di far male sia con un mancino sia con un destro, ma sembra Esposito incaricato alla battuta, mentre sta per entrare anche Agutin Albarracin. E dopo l'esordio di Pisa la possibilità per il numero 20 del Cagliari, anche lui uruguagio, di entrare in campo, ma prima ci sarà la battuta del calcio di punizione, mentre Christensen con molta naturalezza si stacca dalla barriera che stava sistemando il signor Dionisi e voleva andare a, davanti al pallone. Quattro uomini in barriera, anzi tre uomini in barriera per Okoye, che chiede un altro. Quattro uomini in barriera per l'Udinese. Esposito, distanza importante però possibile, la rincorsa di Sebastiano Esposito, il destro colpisce la barriera, poi di nuovo Esposito che va a servire ad Oppo che può metterla in mezzo, il cross del numero 8 francese verso il secondo palo, colpo di testa di un giocatore dell'Udinese Milne che poi frana a terra come colpito da una pugnalata alle spalle, e calcio di punizione per il signor Dionisi in area di rigore per l'Udinese, sempre 1-0 per la squadra friulana quando mancano meno di 20 minuti, esattamente 18. Esce Folorusha, entra al Barassin al 72esimo minuto. Terzo cambio per Pisacane. Cerca di dare un po' di fantasia per cercare anche nell'uno contro uno qualcosina in più. Vediamo dove si sistemerà Albarracin. Quanto pare si metteranno in due dietro Mendy, cioè Esposito e Albarracin. Il rinvio di Okoye. Lotta Rodriguez, lotta anche Ober, pallone rimane lì, poi Dossena, il rinvio in avanti verso Mendy, ancora mani sulla schiena da parte di Christensen, ancora regolare per il direttore di gara, poi Zaniolo, interviene molto bene Rodriguez, tocca per ultimo Zaniolo che riesce però a superare il numero 15, poi Ezibue, le finte numero 19, all'indietro ancora per Zaniolo che poi cerca di nuovo il passaggio per il compagno, e il Cagliari che riesce in qualche modo a portare avanti la palla, ma ancora un passaggio sbagliato, e allora ancora l'Udinese, Miller. Lo scozzese va a servire Castro, ma all'indietro per Attà, si va a sinistra da Solé, con il numero 28 va a servire Camara che supera due giocatori del Cagliari, poi a dopo molto bravo col fisico riesce a prelevare la sfera, fa ripartire con Gaetano, poi Esposito, Obert, 74esimo minuto, 16 più recupero alla fine, Gaetano perde la palla su Attà, Zappa non riesce a intervenire, a vuoto, allora Attà, un po' di libertà, va a chiudere sulle mani, Attà in verticale, regala il pallone praticamente a Dossena che scivola, la regala ad Attà, poi la perde anche Attà ma ritorna sul pallone, veramente scivoloso oggi il manto erboso della Domus, a turno tantissimi giocatori sono finiti per terra, adesso con molta calma ancora il possesso palla da parte dell'Udinese, 1-0 per la squadra di Runiec quando... Siamo all'inizio della mezz'ora della ripresa. Solé, la palla rubata da Gaetano, un'ancata da parte di Solé, tutto regolare per il direttore di gara che però dovrebbe fermare il gioco. C'era un calcio di punizione nettissimo, infatti proteste i giocatori del Cagliari. Dionisi sta consentendo anche questo gioco abbastanza duro da parte dei difensori udinese. Palla recuperata dal Cagliari con Caprile che serve Zappa, poi Gaetano in verticale per Esposito sul filo di fuorigioco, settore di sinistra, va a puntare Bertolo, ancora Esposito, il cross, la deviazione di Bertolo, il calcio d'angolo per il Cagliari, il primo della ripresa, il quarto nel computo totale della partita. Dalla bandierina lo stesso Esposito, quando manca un quarto d'ora più recupero alla fine il Cagliari deve assolutamente pareggiare per festeggiare la salvezza, se no dovrà attendere l'esito della partita della Cremonese di domani contro il Pisa e poi eventualmente contro il Torino, cercare questo punto. Esposito sul secondo palo, Dossena, la deviazione sulla linea di Castro in una traiettoria col pallone in linea con la nostra visione che stava finendo sotto l'incrocio dei pali. Bel colpo di Dossena piazzato, colpo di testa che stava andando a insaccarsi all'incrocio dei pali alla destra di Okoye, salvato da Castrom. Di nuovo Esposito dalla bandierina, il cross ancora verso il secondo palo, Ezibue, Gaetano tenta in qualche modo di tirare, poi è Miller che serve Zaniolo e poi Gaetano che tocca la sfera. Ancora qualcosa da dire tra Gaetano e Zaniolo, una pacca di Zaniolo su Gaetano e ancora Gaetano che va lì. Certo che Zaniolo non si smentisce mai. E adesso va Dossena da Zaniolo, dirgli qualcosa.

0: Interviene Bertola, la manda in avanti, poi Miller, conquistata da dopo la palla al Barassin, Gaetano si va da Obert, in accelerare un po' per cercare il pareggio, ancora Obert, scivola anche lui e perde il pallone. Poi fa il fallo su Castrom che si rotola a terra indemoniato, calcio di punizione per l'Udinese, altro doppio cambio per la squadra friulana, 32 sul cronometro, ve lo ricantiamo dopo il doppio cambio lì nello studio.
1: Da Diva Salotti c'è il fuori tutto. Fino al 60% di sconto su divani e poltrone relax in pronta consegna. Siamo a Sestu, fronte Pittarello, aperto anche la domenica.
2: Istituto di Radiologia di Riu, Vico dei 1011, Cagliari. Molti parlano di sanità. Noi investiamo sulla sanità con l'alta tecnologia. Risonanza ad altissimo campo 3 Tesla. TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno. Risonanza aperta in dinamica, unica in Sardegna. Istituto di Riu, l'eccellenza della diagnostica. 070 657 000.
3: Sport in diretta.
4: E tra la disperazione di Lele Casini esce Zaniolo. A te, Lele.
0: Questo è il saluto della Domus a Zaniolo. Mai sentito così tante proteste e fischi per un giocatore avversario come Zaniolo. Non solo a Cagliari, bisogna dire la verità, non è molto amato. Fatto bene Runeis a toglierlo. Intanto è uscito anche e Zibue, intanto non rimane in panchina Zaniolo, se ne va via negli spogliatoi. Anche Zibue è uscito al 78esimo minuto. 1-0 Udinese. Sono entrati, chiaramente non l'ho detto, l'uscita di Zaniolo e Zibue, sono entrati Gueye e Arizala. Possesso palla da parte del Cagliari, 34esimo minuto nella ripresa, 1-0 Udinese, bisogna cercare il pareggio. Dossena al Barassin, anzi no scusate, Esposito, Zappa in verticale per Mendy, il pallone in mezzo, Mendy la stoppa, Mendy e le parate, poi ancora Mendy e ancora Castrom che sembra che abbia parato il rigore della finale di Champions. Indemoniato Castrom, come se avete segnato un gol. Per due volte Mendy, il tiro ribattuto, il numero 31 che sicuramente poteva fare molto molto meglio, ha stoppato molto bene il pallone, era libero, poteva tirare sicuramente meglio. Dalla bandierina al Barassin, 80esimo, la rincorsa con il mancino verso il centro, colpo di testa di Christensen, il pallone rimane lì, Mendy la rovesciata, passa vicino a Zappa ma finisce sul fondo. 80esimo minuto, sempre 1-0 Udinese, 5 cambi esauriti per la squadra friulana. E con Pisacane che invece ha ancora un'ultima finestra per gli ultimi due cambi a disposizione. 10 minuti più recupero alla fine. Okoye che va a spedire il pallone alla metà campo delle Cagliari, una spallata di Davis su Dossena e calcio di punizione. Un Davis che si mette anche in mezzo alla traiettoria del calcio di punizione. Allora Dossena va a battere per Gaetano. Ancora Dossena. Gaetano, Dossena. Ancora per Rodriguez. Obert. All'indietro ancora per l'uruguaiano che va da Dossena. Zappa. Il pressing di Miller. In verticale per Adopo, molto largo. Esposito. Atterrato da Sole. Aveva anche perso il pallone, bisogna dire la verità, Esposito, ma la carica da parte di Sole da dietro e il calcio di punizione per il Cagliari, battuto da Esposito per Gaetano. C'è bisogno di qualcos'altro, soprattutto in fase di fantasia, forse al Barassin dovrebbe essere cercato, come adesso ci prova il numero 20, poi serve sulle mani ancora al Barassin, poi va all'indietro da Rodriguez, c'è bisogno che trovi lo spunto il giocatore uruguaiano. Zappa in verticale per Adopo. Gaetano subito per Esposito, interviene Zibue ma la regala ancora Gaetano, scusate Sole, sulle mani cingisca un po' ma riesce a servire poi Zappa, c'è Esposito a largo, il cross di Zappa verso il centro, colpo di testa di Christensen, poi Miller riesce di testa a servire Camara.

0: A sua volta per Attà, in avanti per Davis, ma palla recuperata da Dossena. Di nuovo il Cagliari. Tutto il Cagliari a metà campo dell'Udinese. Anche Rodriguez, che adesso riceve sul cerchio del centrocampo, in verticale per Gaetano, che non aggancia. Christensen la butta in avanti. Assedio da parte del Cagliari, ma ancora nessun tiro. Obert. Il lancio per cambiare gioco dall'altra parte, dove c'è Zappa che la stoppa, chiede Miller il braccio, anche Runiaic. Gaetano al Barassin, attaccato da dietro da Carlson, ripetutamente, perché Carlson si permette anche di buttare il pallone in avanti. Tutto a posto per il direttore di gara. Calcio di punizione per il Cagliari, con la punizione già battuta, ma con il signor Dionisi molto pignolo, fa ribattere il calcio di punizione. Rodriguez, 38esimo minuto della ripresa, 1-0 Udinese, il Cagliari serve il pareggio. Esposito, Gaetano abbattuto da Miller, si continua a dopo, sbaglia e passa Miller il pallone, poi Davis a Ta, anticipato da Gaetano, tocca con la mano e calcio di punizione per il Cagliari. E dice Esposito di andare tutti in area di rigore. Si abbassa anche i calzettoni Gaetano. Esposito sul pallone, Gaetano vicino a lui, tutto il Cagliari praticamente vicino all'area di rigore. Esposito, il pallone deviato da Caston, poi Gueye e poi palla recuperata da Obert sulle mani, a destra per Gaetano, che potrebbe anche crossare, lo effettua verso il centro, Mendy la tocca al Barassin, lo mette in mezzo, era davanti alla porta, invece di tirare l'ha voluta passare verso il centro. Nessuno è intervenuto, attenzione l'Udinese con Attà che supera Esposito, può ripartire la squadra friulana. A destra per Gueye, anzi no, ci ripensa Attà, ritorna lì indietro, poteva partire in contropiede Udinese, fortunatamente non l'ha fatto. E poi di nuovo il portiere Okoye in avanti, Rodriguez abbattuto da Gueye. Obert primo sul pallone, va da Caprile, sta per entrare il Gallo Belotti e anche credo 3P. Il rinvio di Caprile, Christensen di testa, poi Zappa in qualche modo riesce a metterla giù, a servire a dopo, poi di nuovo Zappa. Belotti e 3P sono le due soluzioni per Pisacane per gli ultimi 5 minuti di recupero per segnare il gol della salvezza. Il lancio in avanti, ancora Christians che batte Mendy, poi Gaetano non la trattiene, Miller per Davis, forse posizione regolare, tenuto da Rodriguez, Davis, il mancino e Caprile in calcio d'angolo per l'Udinese. Cagliari ha rischiato di prendere il 2-0, tenuto in piedi da Sant'Elia Caprile. Era Rodriguez che ha tenuto in gioco Davis, posizione regolare. Non viene ancora effettuato il doppio cambio. E con molta, molta calma Miller va dalla bandierina. Vedremo, sono curioso di vedere quanti minuti di recupero darà il signor Dionisi. Si è perso veramente tanto tempo in questa ripresa. 5 minuti più recupero. Miller dalla bandierina, il cross, Caprile con i pugni fuori dall'area, poi forse la carica di Casson, poi Caprile sul colpo di testa del numero 8 dell'Udinese, impresa alta, il rinvio verso il Barassin, c'è Camara, la stoppa per il Barassin, non riesce Camara in qualche modo a riprendergli. Attà scivola anche al Barassin, calcio saponato oggi. Bertola, l'ex difensore della Spezia, tenta il dribbling, poi va da Casson, Camara, il lancio del giocatore numero 11 su Davis, poi Dossena, la tocca di mano, credo Camara, scusate Davis, ma si continua con crampi per Dossena. A dopo, Esposito, ancora dopo, sulle mani. Zappa, mentre la gente comincia ad andare via dalla Domus, magari si perderà il gol salvezza. Sulle mani. Oh, troppo lento il Cagliari. A dopo. Zappa. Sbaglia all'esterno destro, poi riconquista la palla Esposito, la butta fuori l'Udinese. Rimessa laterale per la squadra cagliaritana con Zappa. Sulle mani Rodriguez. Dossena. 42esimo minuto, seguiamo questa azione, poi daremo la linea alla regia per l'ultimo break. Ancora Sulemana, non sono ancora entrati i Trepi e Belotti. Troppo lento il Cagliari, ancora si cerca il passaggio in verticale. Rodriguez e la testa di Camara e poi Gaetano che la riconquista. Rodriguez, Sulemana, Albarassin. Ancora Gaetano, però siamo ancora lontanissimi dall'area dell'Udinese. Dossena in verticale, però dopo stoppa bene. Toglie la rua per un attimo giocatore dell'Udinese, ma ancora Zappa. Pera dopo, sull'out di destra, ancora il numero 8, il cross è basso, non interviene nessuno e poi Castron che butta il pallone fuori. Rimessa laterale, entrano Belotti e Trepi, più tardi vi diciamo dopo la pubblicità. Chi uscirà? 1-0 Udinese, 3 minuti più il recupero lì nello studio.
1: I colori che amiamo? Il rosso e il blu. E quelli per rinnovare casa li trovi da Cifadda. Per il tuo fai da te, scegli chi gioca sempre in prima linea. Con Cifadda, forza Cagliari, sempre!
2: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna, siamo l'orto di Eleonora.
3: Hai avuto un incidente o vuoi riportare a nuovo la tua auto? Affidati all'autocarrozzeria Sandro Cirina. Via Franklin, zona industriale Selargius.
4: Sport in diretta.
5: E con i due cambi del Cagliari andiamo a vivere questo finale con Lele Casini.
0: La butta in avanti Sole su un'azione delle Cagliari non limpidissima, poi Dossena che va all'indietro da Caprile ma svirgola e butta il pallone regalando la rimessa laterale all'Udinese. Sono entrati Belotti e Trepi al posto di Adopò e di Obert, quindi Cagliari con Belotti, Mendy, Esposito, Albarassin e Trepi oltre che Gaetano, il tutto per tutto per cercare il pareggio. Camara che adesso si è riportato sulla sinistra dopo essere stato nelle azioni di calcio d'angolo del Cagliari sulla destra. Davis in area di rigore contro Dossena, allarga per Camara vicino alla bandierina, Zappa su di lui, il dribbling, poi ritorna ancora Camara, lo supera, poi va in area di rigore Miller, il cross deviato da Sulemana, poi ancora Miller per Attà. Trepi va a difendere, tocca il pallone per ultimo, rimessa laterale, 89-15, è iniziato l'ultimo minuto. Miller, il cross, attenzione, in area di rigore, Gueye in mezzo a un paio di giocatori, poi si porta a spasso il pallone, anche gli avversari, Attà, le finte, il sinistro altissimo. Comunque pericoloso l'Udinese. Caprile che va a battere su Gaetano, mancano 30 secondi alla fine del tempo regolamentare, ci sarà solo il recupero per il Cagliari per cercare il pareggio. Trepi cerca lo spunto, riesce su Camara, va sulla destra, ancora il numero 11, ancora Camara che interviene e la mette fuori, la rimessa laterale per il Cagliari con Trepi che va all'indietro da Zappa, c'è Gaetano libero, non lo serve, serve Albarassin. 5 minuti di recupero, ma o pochi, bisogna dire la verità, dopo i 3 del primo tempo. Ancora il possesso palla di Sulemana, c'è il tempo per pareggiare, portarsi a casa la salvezza. Zappa, Trepi, va verso l'area di rigore, Trepi, entra in aria, Trepi, il sinistro troppo debole, centrale, chiedeva Esposito la palla dall'altra parte, ma il tiro ci poteva stare, dato che lui è mancino, chiaramente avrebbe dovuto tirare molto molto meglio. Okoye, il rinvio del portiere, mette giù il pallone, va verso Davis ancora una volta, Dossena, colpo di testa per Zappa, il lancio di Zappa in verticale, colpo di testa di Christensen, posizione irregolare da parte credo di Belotti e calcio di punizione per l'Udinese. È passato il primo minuto di recupero dei 5. Molta calma, il portiere Okoye va a battere con il destro. Ammonito Davis per proteste. Non abbiamo capito su cosa sta protestando Davis. Credo che Davis abbia protestato per qualche o qualcosa che gli ha detto Dossena, e credo di sì, perché stanno protestando su Dossena. Adesso si accende chiaramente un capannello anche su Dossena. E Davis va duro su Dossena ancora una volta. Non c'era bisogno di questa parentesi sgradevole, mentre praticamente non si gioca più alla Domus. Tanto il signor Dionisi chiama a sé i capitani Zappa e Castro. Credo di aver ricostruito la cosa, nel senso che Davis si è lamentato per qualcosa che gli avrebbe detto Dossena, e credo che riguardi qualcosa non piacevole per come si è arrabbiato l'attaccante dell'Udinese. Mentre ancora il signor Dionisi è lì che cincischia. Chiama a sé Dossena, Dionisi lo avverte di un qualcosa che non sa neanche lui. Sinceramente ci abbiamo capito poco. Non so se venga chiamato al VAR il signor Dionisi, sta dialogando con Lissone, mentre tantissima gente anche fuori dal campo. Certo che l'Udinese dal punto di vista sportivo sta facendo quello che deve fare una squadra sino alla fine del campionato, però discutibile l'atteggiamento dei giocatori dell'Udinese, che chiaramente non sappiamo cosa possa essere successo tra Dossena e Davis. Sono ancora lì che battibeccano. La cosa incredibile è che 4 minuti che non si gioca. Ancora proteste, mentre deve essere ancora battuto il calcio di punizione. Siamo al 49esimo, praticamente si è giocato un minuto di recupero. E mi dispiace, signor Dionisi ha gestito questa situazione veramente con poco polso e poca decisione, a prescindere da cosa sia successo tra Davis e Dossena. Okoye, il lancio in avanti con Dossena anticipato di testa da Miller, la rimessa dal fondo per Elia Caprile, che batte verso la metà campo dell'Udinese. Tutto questo chiaramente non avvantaggia il Cagliari, deve cercare il pareggio, mentre la posizione irregolare di Davis abbastanza netta. Il sinistro, la parata di Caprile, adesso la mette giù Caprile. Calcio di punizione battuto col pallone in movimento. 3P Zappa brucia il pallone tra i piedi dei giocatori del Cagliari. Zappa lancia in avanti, salta ancora Christensen su Mendy, poi Rodriguez su Lemana. Siamo al 50esimo, è iniziato il 51esimo, comunque dovrebbe essere almeno altri tre minuti. Il lancio in avanti con Camara e poi Atta verso Davis, ancora nel duello con Dossena, poi ancora Davis, sfida fuori gioco, va il numero 9, inseguito da Sulemana, Davis, il pallone in mezzo e la rete dell'Udinese per il 2-0, Gueye, e finisce qua la possibilità per il Cagliari di portare a casa la salvezza, mentre Davis ha affiancato Dossena, chissà cosa gli avrà detto. Il 2-0 al 96esimo minuto non perdona l'Udinese, ma ci ha abituato la squadra friulana a giocare sempre anche quando non ha obiettivi, e anche oggi ha dimostrato a Cagliari il giusto modo di interpretare le gare. Peccato che non tutte hanno lo stesso atteggiamento. Quello che sorprende è la cattiveria avuta dall'Udinese, che ha questa caratteristica sicuramente nella propria formazione. Il 2-0 del numero 7 Gueye al 96esimo minuto, e ancora qua adesso succede un po' di tutto. E questo è il controllo che non ha saputo ottenere il signor Dionisi in campo. Non si gioca più alla Domus con ancora le proteste dei giocatori dell'Udinese. Christensen esulta come se avesse vinto lo scudetto, ma contenti loro, è giusto così dal punto di vista sportivo, ma si vince ed è giusto esultare per vincere, ma esultare come se fosse chissà che cosa. Esposito, il lancio in avanti, Mendy, la testa, Gaetano, Trepi, il passaggio colpisce Solé, poi Trepi, ancora in aria, il sinistro, la deviazione, angolo per il Cagliari, quando siamo al 97esimo minuto e mezzo, terzo calcio d'angolo nella ripresa per il Cagliari, Trepi dalla bandierina. Peccato, poteva essere una festa questo pomeriggio alla Domus, invece sta finendo male sotto tutti i punti di vista. Mendy, il cross verso il secondo palo, non colpisce nessuno se non Gueye, l'autore del gol del 2-0, e altro calcio d'angolo. Dall'altra parte va a battere Esposito. La parata di Okoye in uscita sul calcio d'angolo di Esposito e finisce qui le speranze, finiscono qua le speranze per il Cagliari. Il triplice fisco del signor Dionisi, vince l'Udinese 2-0, le reti di Buxa e Gueye al 96esimo minuto. Adesso chiaramente molto nervosismo con Davis che va di nuovo dal signor Dionisi a dire chissà che cosa. Attenzione a Davis, va verso Dossena che si allontana per evitare problemi. Bruttissimo gesto di Davis, non so cosa gli abbia detto Dossena e non è giustificabile, però questa reazione bruttissima. Pericolosissimo Davis che ha avuto una furia, come una furia, è andato verso Dossena e chiaramente adesso la Domus non fa sconti. Chiaramente non sappiamo cosa sia successo tra Dossena e Davis. Adesso viene accompagnato da alcuni assistenti l'attaccante inglese dell'Udinese verso gli spogliatoi, mentre gli altri rimangono in campo. Questo è il sottofondo della Domus. Brutta pagina, assolutamente, assolutamente brutta pagina. L'Udinese sarebbe venuto a giocare giustamente, in modo sportivo, ha vinto, forse festeggia un po' troppo per una vittoria di fine campionato, ma è giusto che festeggi questo successo alla Domus, l'ennesimo successo dell'Udinese alla Domus. Il Cagliari aveva bisogno di un pareggio, non c'è stato, e adesso nelle prossime partite il Cagliari doveva conquistare un punto nelle ultime due gare, mentre c'è ancora un capannello dove c'è anche mezzo Mina, sta cercando di chiarire questa situazione, fasi agitata in questo post partita. Il Cagliari perde 2-0 in casa contro l'Udinese, appuntamento rimandato con la salvezza, il post partita su Radiolina. Chiaramente cercheremo anche di capire cosa sia successo in campo in questa parte finale del secondo tempo. È tutto per adesso, linea lo studio.
4: La mezz'ora di terapia a disposizione di tutti i tifosi rossoblù. A voi la linea, commenti, interviste, tutte le news che riguardano il Cagliari.
6: A voi la linea, ogni lunedì alle 14.30 con Lele Casini su Radiolina.
7: In collaborazione con Istituto di Radiologia di Rio.

0: Cerchi un centro completo per bellezza e benessere? Cosa mi consigli?
1: Infinity Care di Francesca Pilia a Quartu.
0: Laser Total Body Indolore, 5 sedute a 250 euro.
1: Presso terapia più bendaggi, 5 sedute a 80 euro.
0: E per i capelli completamente lisci?
1: Trattamento cheratina vegetale a 99 euro.
0: Perfetto! Come posso contattarli?
1: Infinity Care, via Danimarca 6, Quartu Sant'Elena. Chiama ora 328 41 40 186.
2: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
3: Radiolina, meteo.
4: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Sofia Inglese di Trevi Meteo.
5: Tempo a tratti instabile nelle prossime ore sulla Sardegna, con precipitazioni a macchia di leopardo. Domani mattina ancora condizioni di instabilità, con rovesci sparsi. Poi in graduale attenuazione dal pomeriggio, ma in un contesto ancora molto variabile, con alternanza tra sole e nubi. Temperature massime che oscilleranno intorno ai 20-21 gradi, i venti inoltre rinforzo soffieranno a tratti sostenuti, con mari mossi. Per tutti i dettagli precisi in merito alle vostre località, vi invitiamo a restare aggiornati, come sempre scaricando e consultando l'app gratuita di Trebi Meteo.
6: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia. Ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.
7: La guerra in Medio Oriente ha riportato al centro il tema che pensavamo di avere quasi archiviato, la dipendenza dal petrolio. Basta una crisi nello stretto di Hormuz perché tornino instabilità, rincari e nuove paure. E allora la transizione energetica non è più soltanto una questione ambientale, è una scelta economica, industriale e geopolitica. In Sardegna il dibattito è apertissimo, da una parte la necessità di abbandonare le fonti fossili, dall'altra la preoccupazione per un'espansione delle rinnovabili che molti considerano eccessiva e poco compatibile col territorio. Qual è allora il punto di equilibrio? La rete è pronta e soprattutto la transizione abbasserà davvero il costo dell'energia? Ne parliamo con Alfonso Damiano, professore di ingegneria elettrica ed elettronica all'Università di Cagliari e coordinatore del gruppo di lavoro universitario sul piano energetico regionale.
8: Dal punto di vista energetico, diciamo che le linee di indirizzo definite a livello comunitario e nazionale vedono nella decarbonizzazione non soltanto un elemento ambientale, ma anche un elemento economico. In particolare individuano nella decarbonizzazione uno dei tasselli, come dicono a livello europeo, uno dei pillar che tende ad aumentare la sicurezza energetica del continente europeo e in particolare dell'Italia, che come ben sappiamo risulta essere fortemente dipendente dalle fonti fossili. Ovviamente per effettuare questa transizione c'è bisogno di tempo, tant'è che gli scenari sono degli scenari delineati da qui sino al 2050, quindi il percorso è un percorso che deve accompagnarci gradualmente ad una transizione energetica che deve garantire la sostenibilità, che non è soltanto di natura ambientale ma anche sociale ed economica, quella che in generale viene definito come transizione giusta. Quindi è un processo che si sta avviando e che vede nel settore della mobilità, che in questo momento è quello più delicato, uno degli elementi fondamentali per garantire una transizione che risulti essere corretta, equa e sostenibile. Questi risultano essere gli elementi. Capisco che il processo non può avvenire in un battito di ali, ha bisogno di tempi che risultano essere lunghi, però è un processo che va affrontato con gradualità, intervenendo per l'appunto su tutti i settori, che sono il settore elettrico, il settore termico e il settore dei trasporti. Generalmente noi focalizziamo sempre la nostra attenzione su uno di questi, che risulta essere quello elettrico, ma nella realtà va visto in tutto il suo contesto, tenendo conto non solo degli aspetti economici,

0: economici e ambientali, ma anche degli impatti sociali che questa transizione avrà.
1: Senta, noi abbiamo semplificato, diciamo, il titolo che lei vede, fuga dal fossile, quale transizione? Perché comunque, insomma, la necessità di fuggire dal fossile sicuramente resta. Ecco, ma per il nostro fabbisogno complessivo e quindi civile, industriale, eccetera, oggi quanto siamo diciamo attrezzati per cominciare a mettere da parte queste fonti? Perché poi c'è una differenza, appunto, tra civile e industriale. Ogni tanto sentiamo, e questo è determinato anche dalla geopolitica, che potrebbero essere riaccese le centrali a carbone, ma chiaramente in una situazione di emergenza. Quindi, ecco, questo cammino che lei richiamava è effettivamente un cammino che è influenzato da mille elementi. E poi, con le tecnologie attuali, come siamo messi? C'è bisogno di un salto ulteriore, di uno sviluppo comunque di ciò che è già in fase di sperimentazione? Come la vede?
0: Allora, in questo momento sul settore elettrico, diciamo che la transizione è in atto ed è il settore pronto ad accettare, per l'appunto, la transizione, tant'è che è quello sul quale attualmente c'è il maggiore interesse, perché la parte di produzione da fonti rinnovabili è ormai una tecnologia matura, la parte degli accumuli è una tecnologia matura, la parte della gestione dei flussi di energetici è matura dal punto di vista tecnologico. C'è bisogno di tempo per attuarla, tant'è che i programmi prevedono un processo di transizione che risulta essere da qui al 2050. Non è una cosa che si può fare dall'oggi a domani. Il settore, che continuo a ripetere, in questo momento risulta essere più critico, ma è anche tra i più importanti, perché la domanda di mobilità poi va a impattare in maniera significativa non soltanto sui bisogni primari dei singoli cittadini, ma anche sui bisogni, per l'appunto, economici, perché come sappiamo bene, tutto ciò che risulta essere associato alla logistica e ai trasporti influenza pesantemente poi anche quelli che risultano essere i valori e i prezzi dei prodotti finali. È il settore che in questo momento risulta essere più difficilmente decarbonizzabile, è quello che più risulta essere soggetto alla presenza e all'utilizzo delle fonti fossili. Le motivazioni per cui, diciamo, la mobilità risulta essere il settore così delicato sono legate essenzialmente al fatto che è un settore tradizionale, è un settore nel quale l'infrastruttura è concentrata e focalizzata sui prodotti petroliferi e la transizione verso altri vettori energetici diviene più complessa, nonostante le tecnologie siano pronte. Quindi abbiamo uno scontro tra il vecchio e il nuovo, che trova nel settore della mobilità la maggiore difficoltà di penetrazione e che rimane invece uno dei settori fondamentali per rendere la transizione e l'impatto della decarbonizzazione più efficace. In questo momento, se mi dica.
1: No, volevo fare questa osservazione. Intanto paghiamo un bel po' di ETS, no? Questo ETS prevede degli incentivi che soltanto in minima parte poi ritornano alla Sardegna, perché mentre un operatore del continente, come diciamo noi, tra ferrovia e mare può scegliere il mare e incassare l'incentivo, quindi in qualche modo rifarsi di questo ETS, di questa tassa sulla CO2, e noi alla fine la paghiamo, e se riusciamo a riprenderne, per bene che vada, un sesto o un settimo, è già un miracolo, perché siamo chiaramente obbligati a prendere la nave. Però, insomma, a parte queste considerazioni, il punto è che ciò che doveva essere destinato a interventi proprio in direzione delle fonti alternative, del rinnovabile derivante dall'ETS, ancora non si vede. Come mai? Lo chiedo a un tecnico, però voglio dire, nel senso che ci possono essere delle difficoltà, non basta avere i soldi, ecco, come spesso accade.
0: No, non basta. Allora, innanzitutto confermo che l'ETS è stato uno strumento efficacissimo per la decarbonizzazione del settore industriale, ed è lo strumento prioritario utilizzato a livello comunitario per la decarbonizzazione. Voglio mettere in evidenza che è previsto dal 2027 l'estensione del meccanismo dell'ETS a tutti gli altri settori, quindi bisognerà ovviamente stare attenti, perché l'ETS non è una tassa, ma è una forma di finanziamento per ottenere poi una decarbonizzazione che risulti essere giusta. Quindi ovviamente le regole con cui questo ETS poi vanno ridistribuite risultano essere fondamentali, in particolare per territori particolarmente vulnerabili come può essere Sardegna. Quindi mi riaggancio a quello che diceva proprio lei. Il problema è cercare di trovare dei meccanismi che consentano di drenare quelle risorse disponibili verso progettualità che risulta essere presenti anche in Sardegna. Quindi le risorse ci sono. L'ETS non è una tassa, è un fondo di finanziamento per la decarbonizzazione. Bisogna attrezzarsi perché questo fondo venga utilizzato efficacemente, soprattutto dalle regioni vulnerabili come la Sardegna.
1: La rete elettrica sarda oggi è pronta a sostenere la crescita delle rinnovabili, dell'eolico, del fotovoltaico? In che condizione siamo? Immagino che insomma qualche investimento ancora serve.
0: Gli interventi infrastrutturali sulla trasmissione porteranno entro il 2030 ad avere un'infrastruttura sarda sicuramente attrezzata per lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili. La stessa cosa si può dire sulla distribuzione. Questa è una cosa che ovviamente pesa significativamente, perché nel PNIEC, che risulta essere il documento di riferimento per la pianificazione dello sviluppo energetico nazionale, è messo in evidenza che in Sardegna una grossa parte della produzione deve essere di natura distribuita, cioè destinata proprio all'utilizzo per la popolazione della regione Sardegna. È un'infrastruttura distribuita, capillare e diffusa su una superficie così ampia come la Sardegna richiede una capacità di accettare la produzione prevista. In questo momento non mi sembra che la rete di distribuzione presenti le stesse caratteristiche della rete di trasmissione.
1: Mi verrebbe da dire: si stava meglio quando si stava peggio, quando tutto era pubblico e unificato, produzione e distribuzione, ma non la voglio provocare sotto questo aspetto, però forse sì.
0: Io lo ripeto sempre, io sono un energetico elettrico, sto analizzando l'evoluzione della struttura del mercato elettrico e del sistema elettrico da diversi anni, e devo dire che quando ero un giovane ricercatore avevamo Enel e la qualità del sistema elettrico era unificata e sicuramente tra le migliori d'Europa.
2: Dall'Europa alla Sardegna, dalla geopolitica alle bollette, il filo della puntata era uno solo: capire quanto il nostro futuro dipenda dalla capacità di governare il cambiamento. Enrico Letta ci ha raccontato di un continente che rischia di perdere peso economico e politico se continuerà a muoversi in ordine sparso. Alfonso Damiano ci ha ricordato che la transizione energetica non è uno slogan, ma una trasformazione concreta, complessa, che riguarda territori, infrastrutture, imprese e cittadini. In mezzo ci siamo noi, con le nostre paure, i nostri costi, ma anche con la necessità di scegliere che cosa vogliamo diventare nei prossimi anni. Questo resta il punto. Radar torna la prossima settimana. Grazie per averci seguito.
3: Avete ascoltato Radar, oltre l'attualità, un programma di Videolina a cura di Nicola Scano. Radar ritorna su Radiolina sabato alle 18:30. Riascoltalo in podcast su radiolina.it e con l'app L'Unione Digital. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.
4: Sono le 19:00.
5: Ti sei
4: serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
5: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
4: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
5: È rapido, ritiri in pochi minuti.
4: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
5: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
4: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
6: Buonasera dalla redazione.
7: La speranza di Donald Trump che il cessate il fuoco tra Russia e Ucraina venga esteso oltre la data dell'11 maggio è infondata. L'ha affermato oggi il consigliere presidenziale russo Yuri Ushakov. Ma lui ci spera, ha aggiunto Ushakov, tuttavia sottolineando che l'estensione della tregua non dipende solo da lui ma anche dalle altre due parti. Ushakov ha affermato che il cessate il fuoco dal 9 all'11 maggio annunciato ieri da Trump è stato raggiunto dopo che i rappresentanti delle amministrazioni russe e americane hanno passato due giorni a discuterne al telefono.
6: Intanto, all'indomani dell'incontro a Roma tra la Premier Meloni e il segretario di Stato americano Rubio, Trump è tornato a parlare anche del rapporto con l'Italia. In una telefonata con il Corriere della Sera, il presidente degli Stati Uniti ha confermato che sta ancora prendendo in considerazione di spostare truppe americane dalle basi italiane. E all'osservazione che l'Italia potrebbe fornire dragamine dopo il cessate il fuoco in Iran, il presidente degli Stati Uniti ha ripetuto ancora una volta: l'Italia non c'era quando ne avevamo bisogno.
7: L'Organizzazione Mondiale della Sanità osserva con attenzione il focolaio di antivirus sviluppatosi sulla nave da crociera Ondius in viaggio nell'Atlantico e diretta a Tenerife. Finora si registrano 3 decessi e 8 contagiati, 5 dei quali confermati dall'OMS, che sottolinea come non sia un altro Covid perché il rischio dell'antivirus è basso. Intanto il Ministero della Salute ha attivato la sorveglianza attiva su 4 passeggeri che erano a bordo di un volo KLM in coincidenza per Roma, sul quale era salita per pochi minuti una donna che si trovava sulla Ondius, poi ricoverata a Johannesburg, dove è morta a causa dell'antivirus.
6: Il delitto di Garlasco dopo la chiusura dell'inchiesta a carico di Andrea Sempio, l'intenzione dei legali di Alberto Stasi è quella di accelerare per presentare l'istanza di revisione del processo. A spiegarlo sono i legali del 42enne attualmente detenuto in carcere. Intanto a Stasi è dedicato un intero capitolo della notazione finale dei Carabinieri di Milano, depositata con la chiusura delle indagini su Sempio.
7: Momenti di paura a Stroncone, non lontano da Terni, dove una donna è stata gravemente ferita dopo essere stata colpita a martellate su un autobus di linea. L'aggressore è fuggito ed è ricercato. La donna, poco più di 40 anni, è stata soccorsa dal 118 e portata in ospedale. Gli investigatori hanno recuperato il martello e indagano per ricostruire quanto successo. In base alle prime informazioni, sembra che i due si conoscessero.
6: Calcio nella 36esima giornata di Serie A, colpo esterno dell'Udinese che piega 2-0 il Cagliari in Sardegna. Nel finale però c'è stata forte tensione per alcuni cori razzisti rivolti all'attaccante dei friulani, Keenan Davis. L'arbitro Dionisi prima lo ammonisce, poi comprende l'accaduto e gli revoca il giallo. A seguire c'è stata una rissa con Davis furente nei confronti di Dossena. Infine l'attaccante viene consolato e portato via verso gli spogliatoi. Sul campo il Cagliari rimane fermo a 37 punti e deve ancora attendere il match della Cremonese per la matematica salvezza. Sale invece a 50 punti l'Udinese, che torna a toccare tale quota oltre 13 anni dall'ultima volta.
7: Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
3: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
8: Radio Lina, Radio Notizie.
9: Buonasera da Teresa Piredda. Mezzogiorno è scaduto il termine per la presentazione delle liste in vista delle prossime elezioni comunali in Sardegna, fissate per il 7 e 8 giugno, con ballottaggio dove è previsto domenica 21 e lunedì 22. I centri nei quali si devono eleggere sindaco e consigli comunali sono 149. La crisi delle campagne, sì allo sblocco della movimentazione bovina, al mondo agricolo, a difesa dei Made in Italy. Europa in ritardo sulla sovranità alimentare, mentre scatta l'allarme sul riso minacciato dalle importazioni dei paesi asiatici. Un uomo di 63 anni di Mogoro è morto una tarda serata di ieri mentre rientrava a casa nel centro del paese. In sella suo scooter avrebbe avuto un malore e si è accasciato accanto al mezzo e deceduto all'arrivo all'ospedale senza riprendere coscienza. È un uomo di 54 anni ricoverato all'ospedale Brozzo in gravissime condizioni dopo la caduta da un'altezza di circa 4 metri mentre lavorava in casa a Maracalagonis. Avrebbe avuto un malore mentre si trovava su una piattaforma mobile. Sui monti tra Burcei e Sinai è iniziata la campagna di disinfestazione nelle sugherete e lecci dai parassiti che rischiano di danneggiare un enorme patrimonio boschivo. È stata programmata dall'assessorato regionale all'ambiente. Nell'isola interesserà decine di migliaia di ettari. E caccia al quarto uomo della presunta banda di rapinatori che avrebbe aggredito e ucciso Leonardo Mocci, il 23enne di Villa Cidro, freddato da un colpo di pistola a Monserrato lo scorso aprile. In carcere sono già finiti altri 3 giovani. Infine lo sport, il Cagliari perde 2-0 alla Domus contro l'Udinese, deve rinviare a domani a meno che la Cremonese non batta il Pisa al discorso salvezza. Rosso Blu restano a 37 punti in classifica. È tutto, grazie per l'ascolto, buona serata.
10: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti, alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita. A Cagliari, in via Peretti 4.
11: Oh no, stanno tornando le zanzare.
12: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
13: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
12: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
13: 070 22 240.
14: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
15: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
16: Con l'Unione Sarda, l'inserto salute. 8 pagine curate dai migliori esperti in campo medico. Ogni mercoledì in edicola e sull'app L'Unione Digital.
17: Nella prossima uscita parleremo di tumori cutanei.